0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:30 minuti.
1: Meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso al centro-nord e poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 45 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 19 minuti.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 32 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 46 minuti.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso al centro-nord e poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 ed un minuto.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano Masterclass, Food Battle, promozioni esclusive, cene.

0: evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: plage.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6 e 28 minuti.
6: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:41.
2: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7 e 4 minuti.
9: News.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne, ancora in gravissime condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il Capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche 2 cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
11: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso intanto della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
10: Andiamo all'estero. Riprenderanno alle Maldive le operazioni per il recupero dei 4 subitaliani morti nella grotta di Alimatà. È arrivata sul posto una squadra specializzata di 3 subspeleologi finlandesi della Dan Europe che collaborerà con autorità locali. Secondo le prime informazioni, i corpi sarebbero ancora integri all'interno di un cunicolo della grotta, distante dall'ingresso e non frequentato da predatori marini. Uno dei 5 corpi era già stato recuperato nei giorni scorsi. Le autorità maldiviane proseguono inoltre gli accertamenti sulla barca Duke of York, alla quale è stata sospesa la licenza.
11: Nuove tensioni internazionali sul fronte iraniano. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Secondo alcuni media statunitensi, Trump avrebbe anche ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi all'Iran. Nelle stesse ore un incendio interessato un generatore elettrico di una centrale nucleare vicino ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità locali precisano che non ci sono state conseguenze radiologiche né feriti.
10: Chiudiamo con la pagina sportiva. Tennis, domenica storica per lo sport italiano agli Italian Open internazionali di Roma. Jannik Sinner conquista il torneo battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella presente in tribuna. Successo anche nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che regalano all'Italia una storica vittoria. Agli internazionali nel calcio, festa scudetto per l'Inter che chiude il campionato in casa con un pareggio contro il Verona. Il Napoli batte il Pisa 3-0 e conquista la qualificazione Champions matematica. Nel derby della capitale la Roma supera la Lazio con una doppietta di Mancini. Male invece la Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina. In MotoGP il Gran Premio di Catalogna è stato interrotto dopo un incidente che ha coinvolto Alex Marquez e Fabio Di Gianantonio, poi vincitore della gara. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
0: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
12: È lunedì 18 maggio, buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani l'attentato a Modena, le reazioni, la solidarietà delle istituzioni, ma anche le polemiche politiche, in particolare all'interno della stessa maggioranza tra Tajani e Salvini, ma ci sono anche altre notizie, lo scontro anche tra l'Italia e l'Europa sul patto per l'energia e poi tanto sport con la notizia del successo di Sinner agli internazionali d'Italia, ma anche la penultima giornata di campionato di Serie A, con alcuni dei verdetti in coda in questo caso, ma anche quello che riguardava le gare per l'accesso agli ultimi posti liberi in Champions League. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: l'Italia all'Europa, deroga al patto anche per l'energia. Questo è il titolo principale, la lettera della Premier a von der Leyen. In alto poi il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia. E poi c'è l'editoriale di Paolo Mieri, verso le elezioni, la sinistra e i passi incerti. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner, il titolo, una Sinner da leggenda al Foro Italico, così la foto con la Coppa Tennis, vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta. E poi di taglio più basso, Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini Viminale su El Khoudry, disagio psichiatrico, il virgolettato. L'altra notizia di sport riguarda il calcio, in questo caso c'è una foto che riguarda la Juve cade, corrono Milan e Roma, Champions, Napoli qualificato, la festa Inter, così il titolo sportivo. E poi ci spostiamo su Repubblica, invece sceglie di aprire in alto, in evidenza, con l'attentato di Modena. Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Khoudry non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini via chi delinque, Tajani lo contraddice, poi Mattarella e la Premier in visita ai feriti. A proposito della Premier, Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia, la notizia di spalla. E poi l'Italia ferma in acque agitate, l'editoriale di Paolo Gentiloni. Di taglio più basso, Sinner è il nuovo re di Roma, mezzo secolo dopo Panatta c'è l'abbraccio proprio con l'ex campione Panatta, tra le due generazioni, con sullo sfondo anche l'applauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'è un'intervista di Francesco Manacorda, di taglio basso, Blair, l'Europa sul Medio Oriente non per da tempo, questo il titolo. Andiamo sulla stampa, l'apertura anche in questo caso, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, i fantasmi di El Khoudry, accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti ai PM, la Lega stoppa permessi di soggiorno, Forza Italia ma è italiano, 5.000 in piazza, basta odio. E poi il flop del crime show in stile sovranista, e ancora il racconto, quell'alienazione della porta accanto, l'articolo a firma di Luca Ricci. amici. Si parla anche del Medio Oriente, il mondo in guerra, droni sugli Emirati, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi, di spalla poi il Salone del Libro, le pagelle di Fiorello, la TV è immobile da 20 anni, Garlasco ha stufato. Ancora sulla Stampa, al centro della pagina, anche qui si parla di sport, c'è un parallelo tra il tennis e il calcio, la gloria, il tennis, Brusorio, Santo Padre e Semeraro sono a firmare gli articoli. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, e poi il parallelo con lo sport, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo, la vergogna, questo il titolo sulla fotografia. Di taglio più basso poi la storia, i virus, i lupi e i fantasmi di noi umani, l'articolo di Maurizio Maggiani. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina si parla della strage di Modena, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato, il Codri, aveva la patente. Poi il Fatto Economico, auto il futuro, si gioca nella sfida per le batterie. Ci spostiamo anche sul Messaggero, che parla di Modena. Nella parte alta, sotto la testata, Mattarella e Meloni, dai feriti di Modena, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim, c'è l'analisi e la presenza della Repubblica, l'articolo, l'editoriale di Paolo Pombeni, ma poi buona parte della prima pagina del Quotidiano, del Messaggero, dedicata allo sport, anche in questo caso un parallelo tra il tennis e il calcio, Sinner nella storia, e c'è l'immagine proprio del campione altoatesino, e poi ha vinto Roma, derby da Champions, ha vinto Roma a metà strada, perché si parla chiaramente degli internazionali di Roma, quindi un doppio successo in questo caso, anche se la Roma del calcio ha vinto contro la Lazio nel derby, alla fine comunque tutto è andato come doveva andare, anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Andiamo sulla Verità, troppo comodo dargli del matto, c'è l'immagine di un giovanissimo attentatore, piantedosi, disagio psichiatrico, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale. Ma la strage di Modena non è solo, tra parentesi, il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione, così l'articolo di apertura a firma del direttore Maurizio Belpietro. E poi Meloni sceglie la linea dura con l'Unione Europea, fateci spendere per la crisi energetica, il virgolettato, lettere della Premier, la von der Leyen, la clausola non valga solo per la difesa. Ci spostiamo anche sul Libero, l'apertura principale, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, l'auto sulla folla a Modena, il Codri, paese razzista, ero bullizzato, il campo largo attacca, Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo dicono, e poi ma il problema c'è. Ce ne andiamo anche sul Tempo, e stata l'automobile, si chiede appunto il Tempo, il racconto mediatico della strage di Modena sottovaluta l'intelligenza degli italiani, è un virgolettato, auto sulla folla, titolano i media, si insiste sui problemi psichiatrici dell'attentatore e si negano motivazioni religiose, ma il suo profilo è proprio quello del lupo solitario, non è un terrorista islamico, tutto può essere, ma ha agito esattamente come se lo fosse, dice appunto il Tempo. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, l'apertura, l'estate della crisi, italiani vacanze, scelte last minute per mete più vicine, il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari, tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 7. E 16 minuti.
7: News.
13: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Ad essere scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza chi delinque, attacca Salvini, ma il vice premier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport: Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al 6° posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, a più tardi.
0: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, lunedì 18 maggio, San Giovanni Martire, il sole sorge a Roma alle 5.44 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 20.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1921 viene messo in commercio il cerotto dalla Johnson & Johnson. L'idea viene ad un impiegato della società americana, che la presenta ai suoi capi. Nasce così la nuova medicazione che incontrerà rapidamente il favore della gente, diventando un oggetto presente in qualsiasi armadietto domestico o cassetta di pronto soccorso sui luoghi di lavoro. Nel 1951, l'industriale svedese Ruben Rausing presenta la prima confezione per alimenti in Tetra Pak. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima bomba nucleare, diventando così la 6ª nazione a disporre di tale tipo di armamento. Nel 1999, Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato di Presidente della Repubblica. Nasce a Wadowice, nel sud della Polonia, in questo giorno del 1920, Karol Wojtyla, il pontefice proclamato santo della Chiesa Cattolica il 27 aprile del 2014 e spesso ricordato come il papa dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto con i giovani e della lotta al comunismo e al consumismo. Wojtyla da giovane si interessa di letteratura e di lingue straniere, arrivando a parlare 11 idiomi diversi, aspetto questo che sarà determinante durante il suo apostolato. Ordinato sacerdote nel 1946, salirà al soglio di Pietro, assumendo il nome di Giovanni Paolo II, il 16 ottobre del 1978, succedendo a Giovanni Paolo I, morto dopo solo 33 giorni di pontificato. Primo papa non italiano dopo 455 anni, nonché primo pontefice polacco della storia, guiderà la Chiesa in una fase storica delicata, caratterizzata all'esterno dalla fine della Guerra Fredda, dalle stragi mafiose in Italia e dal terrorismo islamico, e all'interno dagli scandali dei preti pedofili e dello IOR. Innovatore sul piano della comunicazione, dal punto di vista morale si attesterà su posizioni conservatrici su questioni come l'aborto, il celibato dei preti, l'eutanasia e l'omosessualità. Il Papa polacco muore in Vaticano il 2 aprile del 2005. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: La rassegna stampa.
12: Lunedì 18 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata, buon inizio settimana ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prima pagina dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, primo giorno con l'obbligo di targa, posti di blocco e multe monopattini, le nuove regole per la sicurezza, giorno ai centrali di maggior passaggio messe nel mirino dei controlli e la motorizzazione denuncia di non riuscire a smaltire le pratiche. Questo il titolo, ma al centro della pagina c'è spazio anche per la festa scudetto dell'Inter in 300.000 per Chivo, i campioni dell'Inter, Coppa Italia e 21esimo scudetto da San Siro, 8 chilometri di festa sul pullman scoperto, assediato dai tifosi, e poi di spalla dall'interno, mostre, incontri e targa al velodromo Vigorelli per accogliere la tappa del giro, e più in basso Open Day da giovedì, le case di quartiere raccontano ai milanesi le attività dell'estate. Poi sempre di spalla, di taglio più basso, in zona Cordusio, presi due fratelli cileni sorpresi a borseggiare col trucco della giacca. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, l'università cambia con l'intelligenza artificiale, gli atenei puntano su software proprietari invece di affidarsi alle big tech, intelligenza artificiale, l'occhiello viaggio di una settimana su come la tecnologia stia impattando la città. C'è l'editoriale di Marco Castelnuovo, benvenuti a Milania, l'editoriale appunto di spalla. Poi il 4 febbraio scorso il bimbo al nido rischiò di morire, scatta l'indagine, questo il titolo. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia ma ce ne andiamo a Brescia con Brescia Oggi, l'apertura, debiti in crisi, un bresciano su 20, l'emergenza sommersa, e poi l'allarme a Prevalle, mega incendio in un'azienda, notte di fuoco. Al centro della pagina anche qui è lunedì e quindi c'è lo sport con la fotonotizia. Brescia, una partenza super, 3 gol e semifinale ipotecata, playoff 3-0 a Casarano, mercoledì il ritorno. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, appunto, lavoratori dipendenti più poveri di 18 anni fa, questo è il titolo, di stipendi dei bergamaschi più bassi del 3%, una perdita di 900 euro. Ancora domenica di incidenti, grave un 23enne, così appunto il quotidiano bergamasco. Adesso ci spostiamo, cambiamo regione, ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino della Repubblica, l'apertura principale in alto, salone promosso ma serve spazio, non ci sarà il numero chiuso, il virgolettato, c'è il sommario dal costo del cibo alle prenotazioni degli eventi tra ospiti internazionali e feste degli editori, ecco le pagelle di 5 giorni al Lingotto dove quest'anno è stato aggiunto un padiglione. Di spalla poi treni francesi in Italia, la base può essere Torino, Parigi, in in 3 ore e mezzo. La cronaca, malore dopo l'immersione, un sub biellese muore all'isola d'Elba. Al centro della pagina poi due notizie di sport: Vavassori, vicere di Roma, nessuno come lui e Bolelli. La prima notizia riguarda naturalmente il tennis, l'altra evidentemente il calcio, in particolare la Juve. Siamo appunto su un quotidiano piemontese. Juve fischiata allo Stadium, la Champions si allontana. Andiamo adesso invece in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Cure fuori regione Liguria, male, record negativo nello Spezzino. Il dossier inserito come cornice del piano sociosanitario in elaborazione, 727 prestazioni ogni 1000 abitanti eseguite in altri territori. Nell'estremo Levante il numero raddoppia, questo il sommario. E poi di spalla l'articolo di Massimo Minella, Ronzitti, il SREC, questo 2 giugno nel salone del voto nel segno del voto alle donne. C'è spazio anche per lo sport al centro della pagina, naturalmente il Genoa in evidenza, Genoa botta col Milan e applausi De Rossi, alzeremo l'asticella, questo il titolo di sport al centro della pagina con tanto di fotografie. Ce ne andiamo adesso in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del nord-est. L'apertura riguarda una notizia dal territorio: da Padova, abusi del prof, sospetti dal 2023, il docente arrestato per violenze sessuali, la curia lo aveva già escluso da incarichi ecclesiali, ma è ai domiciliari nella canonica di Albignasego, la diocesi scelta del parroco vescovo contrario. Questo appunto la notizia locale più importante che si trova sulla prima pagina del Gazzettino. Dal Veneto ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura in alto naturalmente riguarda quanto avvenuto a Modena. Mattarella vede feriti e sanitari, grazie ai soccorsi immediati. La Presidente della Repubblica con la Premier Giorgia Meloni al Maggiore e a Modena. L'incontro con le vittime dell'investitore e l'elogio ai medici per quello che fate. C'è l'immagine proprio dell'arrivo insieme della Premier e del Presidente della Repubblica, di taglio basso, poi nella centrale operativa intervenuti in 14 minuti. Di spalla poi anche qui tanto sport: che peccato Bologna, il gol di Orso non basta, il calcio naturalmente, poi la Virtus a quota 102, Trento viene travolta. Di taglio più basso F Avellino battuta, adesso c'è Verona, si parla di pallacanestro, di basket. Andiamo restiamo in Emilia Romagna con il resto del Carlino. Anche qui l'apertura: Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti e alla città, i presidenti in visita agli ospedali, l'incontro con il cittadino eroe in serata, piazza piena contro l'odio, l'inchiesta, il fermato non era radicalizzato, Tajani contro Salvini, l'aggressore non è immigrato. Ci spostiamo adesso invece in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina sonar per l'alligatore, a Pistoia strumenti per scandagliare il fondale del laghetto del Vivaio e fototrappole per verificare la presenza del coccodrillo a Masiano, il titolo. L'altra apertura in alto: chiesto il rinvio a giudizio per Ilaria Bugetti, Prato, la procura vuole il processo per corruzione all'ex sindaca, udienza dal GIP a luglio. Andiamo adesso a Roma, cronache di Roma, edizione del Messaggero, l'apertura al centro: monopattini, regole anti-caos, da ieri sui mezzi elettrici c'è l'obbligo di targa, slittato al 16 luglio quello dell'assicurazione, ricorda appunto il quotidiano. In alto però il derby della Roma, festa gialla in città, e c'è l'immagine appunto dei festeggiamenti dei tifosi giallorossi. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo naturalmente a Napoli, in alto mister Conte, si parla di sport, il tecnico dopo la vittoria in Toscana, ho già deciso, è parlato con De Laurentiis, al momento opportuno verrà detto tutto. Si parla naturalmente del futuro del tecnico dello scudetto del Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Sono le 7 e 31 minuti.
9: News.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne, ancora in gravissime condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche 2 cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
11: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso intanto della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
10: Andiamo all'estero. Riprenderanno alle Maldive le operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti nella grotta di Elimatà. È arrivata sul posto una squadra specializzata di 3 sub speleologi finlandesi della Dan Europe, che collaborerà con autorità locali. Secondo le prime informazioni, i corpi sarebbero ancora integri all'interno di un cunicolo della grotta, distante dall'ingresso e non frequentato da predatori marini. Uno dei 5 corpi era già stato recuperato nei giorni scorsi. Le autorità maldiviane proseguono inoltre gli accertamenti sulla barca Duke of York, alla quale è stata sospesa la licenza.
11: Nuove tensioni internazionali sul fronte iraniano. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Secondo alcuni media statunitensi, Trump avrebbe anche ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi all'Iran. Nelle stesse ore un incendio ha interessato un generatore elettrico di una centrale nucleare vicino ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità locali precisano che non ci sono state conseguenze radiologiche né feriti.
10: Chiudiamo con la pagina sportiva. Tennis, domenica storica per lo sport italiano, agli Italian Open internazionali di Roma. Jannik Sinner conquista il torneo battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella presente in tribuna. Successo anche nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che regalano all'Italia una storica vittoria. Gli internazionali nel calcio: festa scudetto per l'Inter, che chiude il campionato in casa con un pareggio contro il Verona. Il Napoli batte il Pisa 3-0 e conquista la qualificazione Champions matematica. Nel derby della capitale la Roma supera la Lazio con una doppietta di Mancini. Male invece la Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina. In MotoGP il Gran Premio di Catalogna è stato interrotto dopo un incidente che ha coinvolto Alex Marquez e Fabio Di Gianantonio, poi vincitore della gara. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: GR News.
1: Hai solo fame o fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7 e 36 minuti.
7: News.
13: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. Ad essere scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza chi delinque attacca Salvini, ma il vicepremier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport è Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panat. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al 6° posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto, a più tardi.
7: Viabilità.
12: Iniziamo dalla 1 dove a causa di un incidente che ha coinvolto 2 camion e 2 autovetture ci sono circa 10 km di code adesso in aumento tra Ceprano e Frosinone verso Milano. Il traffico defluisce su una sola corsia. A Napoli per un incidente circa 3 km di code sulla statale 7 bis tra Gricignano d'Aversa e Caivano verso Nola. Per lavori poi code sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. Verso Roma da sud code a tratti sulla pontina da Ardi a Castel Romano. Solite code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. A seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. In A13 rallentamenti e code a tratti tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. In A4 code tra Bergamo e Dalmine verso Torino. Code anche tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. Verso Milano da Nord code sulla Milano Meda da Cesano Mazzano Maderno a Palazzolo. Ci sono inoltre code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna.
9: Meteo.
0: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
12: È lunedì 18 maggio, buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani l'attentato a Modena, le reazioni, la solidarietà delle istituzioni, ma anche le polemiche politiche, in particolare all'interno della stessa maggioranza tra Tajani e Salvini. Ma ci sono anche altre notizie, lo scontro anche tra l'Italia e l'Europa sul patto per l'energia, e poi tanto sport con la notizia del successo di Sinner agli internazionali d'Italia, ma anche le ultime la penultima giornata di campionato di Serie A, con alcuni dei verdetti in coda in questo caso, ma anche quello che riguardava le gare per l'accesso, gli ultimi posti liberi in Champions League. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: l'Italia all'Europa, deroga al patto anche per l'energia. Questo è il titolo principale, la lettera della Premier a von der Leyen. In alto poi il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia. E poi c'è l'editoriale di Paolo Mieri, verso le elezioni, la sinistra e i passi incerti. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner, il titolo, un Sinner da leggenda al Foro Italico, così la foto con la Coppa Tennis, vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta. E poi di taglio più basso, Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini Viminale su El Khoudry, disagio psichiatrico, il virgolettato. L'altra notizia di sport riguarda il calcio, in questo caso c'è una foto che riguarda la Juve cade, corrono Milan e Roma, Champions, Napoli qualificato, la festa Inter, così il titolo sportivo. E poi ci spostiamo su Repubblica, invece sceglie di aprire in alto, in evidenza, con l'attentato di Modena. Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Khoudry non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini via chi delinque, Tajani lo contraddice, poi Mattarella e la Premier in visita ai feriti. A proposito della Premier, Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia, la notizia di spalla. E poi l'Italia ferma in acque agitate, l'editoriale di Paolo Gentiloni. Di taglio più basso, Sinner è il nuovo re di Roma, mezzo secolo dopo Panatta c'è l'abbraccio proprio con l'ex campione Panatta, tra le due generazioni, con sullo sfondo anche l'applauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'è un'intervista di Francesco Manacorda, di taglio basso, Blair, l'Europa sul Medio Oriente non perda tempo, questo il titolo. Andiamo sulla Stampa, l'apertura anche in questo caso, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, i fantasmi di El Khoudry, accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti ai PM, la Lega stoppa permessi di soggiorno, Forza Italia ma è italiano, 5.000 in piazza, basta odio. E poi il commento, il flop del crime show in stile sovranista, e ancora il racconto, quell'alienazione della porta accanto, l'articolo a firma di Luca Ricci. amici. Si parla anche del Medio Oriente, il mondo in guerra, droni sugli Emirati, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi, di spalla poi il Salone del Libro, le pagelle di Fiorello, la TV è immobile da 20 anni, Garlasco ha stufato. Ancora sulla Stampa, al centro della pagina, anche qui si parla di sport, c'è un parallelo tra il tennis e il calcio, la gloria, il tennis, Brusorio, Santo Padre e Semeraro sono a firmare gli articoli. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, e poi il parallelo con lo sport, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo, la vergogna, questo il titolo sulla fotografia. Di taglio più basso poi la storia, i virus, i lupi e i fantasmi di noi umani, l'articolo di Maurizio Maggiani. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina si parla della strage di Modena, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato, il Codri, aveva la patente. Poi il Fatto Economico, auto il futuro, si gioca nella sfida per le batterie. Ci spostiamo anche sul Messaggero, che parla di Modena. Nella parte alta, sotto la testata, Mattarella e Meloni, dai feriti di Modena, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim, c'è l'analisi e la presenza della Repubblica, l'articolo, l'editoriale di Paolo Pombeni, ma poi buona parte della prima pagina del Quotidiano, del Messaggero, dedicata allo sport, anche in questo caso un parallelo tra il tennis e il calcio, Sinner nella storia, e c'è l'immagine proprio del campione altoatesino, e poi ha vinto Roma, derby da Champions, ha vinto Roma a metà strada, perché si parla chiaramente degli internazionali di Roma, quindi un doppio successo in questo caso, anche se la Roma del calcio ha vinto contro la Lazio nel derby, alla fine comunque tutto è andato come doveva andare, anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Andiamo sulla Verità, troppo comodo dargli del matto, c'è l'immagine di un giovanissimo attentatore, piantedosi, disagio psichiatrico, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale. Ma la strage di Modena non è solo, tra parentesi, il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione, così l'articolo di apertura a firma del direttore Maurizio Belpietro. E poi Meloni sceglie la linea dura con l'Unione Europea, fateci spendere per la crisi energetica, il virgolettato, lettere della Premier, la von der Leyen, la clausola non valga solo per la difesa. Ci spostiamo anche sul Libero, l'apertura principale, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, l'auto sulla folla a Modena, il Codri, paese razzista, ero bullizzato, il campo largo attacca, Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo dicono, e poi ma il problema c'è. Ce ne andiamo anche sul Tempo, e stata l'automobile, si chiede appunto il Tempo, il racconto mediatico della strage di Modena sottovaluta l'intelligenza degli italiani, è un virgolettato, auto sulla folla, titolano i media, si insiste sui problemi psichiatrici dell'attentatore e si negano motivazioni religiose, ma il suo profilo è proprio quello del lupo solitario, non è un terrorista islamico, tutto può essere, ma ha agito esattamente come se lo fosse, dice appunto il Tempo. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, l'apertura all'estate della crisi, italiani vacanze, scelte last minute per mete più vicine, il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 7 e 49 minuti.
7: News.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne, ancora in gravissime condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il Capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per il primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche due cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
11: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso intanto della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
10: Andiamo all'estero, riprenderanno alle Maldive le operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti nella grotta di Alimatà. È arrivata sul posto una squadra specializzata di 3 sub speleologi finlandesi della Dan Europe che collaborerà con autorità locali. Secondo le prime informazioni, i corpi sarebbero ancora integri all'interno di un cunicolo della grotta, distante dall'ingresso e non frequentato da predatori marini. Uno dei 5 corpi era già stato recuperato nei giorni scorsi. Le autorità maldiviane proseguono inoltre gli accertamenti sulla barca Duke of York, alla quale è stata sospesa la licenza.
11: Nuove tensioni internazionali sul fronte iraniano. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Teheran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Secondo alcuni media statunitensi, Trump avrebbe anche ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi all'Iran. Nelle stesse ore un incendio ha interessato un generatore elettrico di una centrale nucleare vicino ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le autorità locali precisano che non ci sono state conseguenze radiologiche né feriti.
10: Chiudiamo con la pagina sportiva. Tennis, domenica storica per lo sport italiano agli Italian Open internazionali di Roma. Jannik Sinner conquista il torneo battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella presente in tribuna. Successo anche nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che regalano all'Italia una storica vittoria agli internazionali nel calcio. Festa scudetto per l'Inter, che chiude il campionato in casa con un pareggio contro il Verona. Il Napoli batte il Pisa 3-0 e conquista la qualificazione Champions matematica. Nel derby della capitale la Roma supera la Lazio con una doppietta di Mancini. Male invece la Juventus, sconfitta in casa dalla Fiorentina. In MotoGP il Gran Premio di Catalogna è stato interrotto dopo un incidente che ha coinvolto Alex Marquez e Fabio Di Gianantonio, poi vincitore della gara. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
20: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: Viabilità.
22: Iniziamo dalla 1, dove a causa di un incidente che ha coinvolto 2 camion e 2 autovetture ci sono circa 10 km di code adesso in aumento tra Ceprano e Frosinone verso Milano. Il traffico defluisce su una sola corsia. A Napoli per un incidente circa 3 km di code sulla statale 7 bis tra Gricignano d'Aversa e Caivano verso Nola. Per lavori poi code sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. Verso Roma da sud code a tratti sulla pontina da Ardea a Castel Romano. Solite code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. A seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. In A13 rallentamenti e code a tratti tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. In A4 code tra Bergamo e Dalmine verso Torino. Code anche tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. Verso Milano da Nord code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzo Solo. Ci sono inoltre code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna.
21: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, lunedì 18 maggio, San Giovanni Martire, il sole sorge a Roma alle 5.44 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 20.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1921 viene messo in commercio il cerotto dalla Johnson & Johnson. L'idea viene ad un impiegato della società americana, che la presenta ai suoi capi. Nasce così la nuova medicazione che incontrerà rapidamente il favore della gente, diventando un oggetto presente in qualsiasi armadietto domestico o cassetta di pronto soccorso sui luoghi di lavoro. Nel 1951, l'industriale svedese Ruben Rausing presenta la prima confezione per alimenti in Tetra Pak. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima bomba nucleare, diventando così la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. Nel 1999, Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato di Presidente della Repubblica. Nasce

0: e al consumismo. Wojtyla da giovane si interessa di letteratura e di lingue straniere, arrivando a parlare 11 idiomi diversi, aspetto questo che sarà determinante durante il suo apostolato. Ordinato sacerdote nel 1946, salirà al soglio di Pietro, assumendo il nome di Giovanni Paolo II, il 16 ottobre del 1978, succedendo a Giovanni Paolo I, morto dopo solo 33 giorni di pontificato. Primo papa non italiano dopo 455 anni, nonché primo pontefice polacco della storia, guiderà la Chiesa in una fase storica delicata, caratterizzata all'esterno dalla fine della Guerra Fredda, dalle stragi mafiose in Italia e dal terrorismo islamico, e all'interno dagli scandali dei preti pedofili e dello IOR. Innovatore sul piano della comunicazione, dal punto di vista morale si attesterà su posizioni conservatrici su questioni come l'aborto, il celibato dei preti, l'eutanasia e l'omosessualità. Il Papa polacco muore in Vaticano il 2 aprile del 2005. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
2: Lunedì 18 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata, buon inizio settimana ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prima pagina dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, primo giorno con l'obbligo di targa, posti di blocco e multe monopattini, le nuove regole per la sicurezza, ai centrali di maggior passaggio messe nel mirino dei controlli e la motorizzazione denuncia di non riuscire a smaltire le pratiche. Questo il titolo, ma al centro della pagina c'è spazio anche per la festa scudetto dell'Inter in 300.000 per Chivo e i campioni dell'Inter, Coppa Italia e 21esimo scudetto da San Siro, 8 chilometri di festa sul pullman scoperto, assediato dai tifosi. E poi di spalla dall'interno, mostre, incontri e targa al velodromo Vigorelli per accogliere la tappa del giro, e più in basso Open Day da giovedì, le case di quartiere raccontano ai milanesi le attività dell'estate. Poi sempre di spalla, di taglio più basso, in zona Cordusio, presi due fratelli cileni sorpresi a borseggiare col trucco della giacca. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, l'università cambia con l'intelligenza artificiale, gli atenei puntano su software proprio invece di affidarsi alle big tech, intelligenza artificiale, l'occhiello viaggio di una settimana su come la tecnologia stia impattando la città. C'è l'editoriale di Marco Castelnuovo, benvenuti a Milania, l'editoriale appunto di spalla. Poi il 4 febbraio scorso il bimbo al nido rischiò di morire, scatta l'indagine, questo il titolo. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia ma ce ne andiamo a Brescia con Brescia Oggi, l'apertura, debiti in crisi, un bresciano su 20, l'emergenza sommersa. E poi l'allarme a Prevalle, mega incendio in un'azienda, di fuoco al centro della pagina. Anche qui è lunedì e quindi c'è lo sport con la fotonotizia. Brescia, una partenza super, 3 gol e semifinale ipotecata, playoff 3-0 a Casarano, mercoledì il ritorno. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, appunto, lavoratori dipendenti più poveri di 18 anni fa, questo è il titolo, di stipendi dei bergamaschi più bassi del 3%, una perdita di 900 euro. Ancora domenica di incidenti, grave un 23enne, così appunto il quotidiano bergamasco. Adesso ci spostiamo, cambiamo regione, ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino della Repubblica, l'apertura principale in alto, salone promosso ma serve spazio, non ci sarà il numero chiuso, il virgolettato, c'è il sommario dal costo del cibo alle prenotazioni degli eventi tra ospiti internazionali e feste degli editori, ecco le pagelle di 5 giorni al Lingotto dove quest'anno è stato aggiunto un padiglione. Di spalla poi treni francesi in Italia, la base può essere Torino, Parigi in in 3 ore e mezzo. La cronaca, malore dopo l'immersione, un sub biellese muore all'isola d'Elba. Al centro della pagina poi due notizie di sport: Vavassori, vicere di Roma, nessuno come lui e Bolelli. La prima notizia riguarda naturalmente il tennis, l'altra evidentemente il calcio, in particolare la Juve. Siamo appunto su un quotidiano piemontese, Juve fischiata a

0: lo stadium, la Champions si allontana. Andiamo adesso invece in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Cure fuori regione Liguria, male, record negativo nello Spezzino. Il dossier inserito come cornice del piano sociosanitario in elaborazione, 727 prestazioni ogni 1000 abitanti eseguite in altri territori. Nell'estremo Levante il numero raddoppia, questo il sommario. E poi di spalla l'articolo di Massimo Minella, Ronzitti, il SREC, questo 2 giugno nel salone del voto alle, nel segno del voto alle donne. C'è spazio anche per lo sport al centro della pagina, naturalmente il Genoa in evidenza, Genoa botta col Milan e applausi De Rossi, alzeremo l'asticella, questo il titolo di sport al centro della pagina con tanto di fotografie. Ce ne andiamo adesso in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del nord-est. L'apertura riguarda una notizia dal territorio, da Padova: abusi del prof, sospetti dal 2023, il docente arrestato per violenze sessuali, la curia lo aveva già escluso da incarichi ecclesiali, ma è ai domiciliari nella canonica di Albignasego, la diocesi scelta del parroco vescovo contrario. Questo appunto la notizia locale più importante che si trova sulla prima pagina del Gazzettino. Dal Veneto ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura in alto naturalmente riguarda quanto avvenuto a Modena. Mattarella vede feriti e sanitari, grazie ai soccorsi immediati. La Presidente della Repubblica con la Premier Giorgia Meloni al Maggiore e a Modena. L'incontro con le vittime dell'investitore e l'elogio ai medici per quello che fate. C'è l'immagine proprio dell'arrivo insieme della Premier e del Presidente della Repubblica, di taglio basso, poi nella centrale operativa intervenuti in 14 minuti. Di spalla poi anche qui tanto sport, che peccato Bologna, il gol di Orso non basta, il calcio naturalmente, poi la Virtus a quota 102, Trento viene travolta, di taglio più basso F Avellino battuta, adesso c'è Verona, si parla di pallacanestro, di basket. Andiamo restiamo in Emilia Romagna con il resto del Carlino, anche qui l'apertura: Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti, alla città i presidenti in visita agli ospedali, l'incontro con il cittadino eroe in serata, piazza piena contro l'odio, l'inchiesta, il fermato non era radicalizzato, Tajani contro Salvini, l'aggressore non è immigrato. Ci spostiamo adesso invece in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina sonar per l'alligatore, a Pistoia strumenti per scandagliare il fondale del laghetto del Vivaio e fototrappole per verificare la presenza del coccodrillo a Masiano, il titolo. L'altra apertura in alto: chiesto il rinvio a giudizio per Ilaria Bugetti, Prato, la procura vuole il processo per corruzione all'ex sindaca, udienza dal GIP a luglio. Andiamo adesso a Roma, cronache di Roma, edizione del Messaggero, l'apertura al centro: monopattini, regole anti-caos, da ieri sui mezzi elettrici c'è l'obbligo di targa, slittato al 16 luglio quello dell'assicurazione, ricorda appunto il quotidiano. In alto però il derby della Roma, festa gialla in città, e c'è l'immagine appunto dei festeggiamenti dei tifosi giallorossi. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo naturalmente a Napoli, in alto mister Conte, si parla di sport, il tecnico dopo la vittoria in Toscana, ho già deciso, è parlato con De Laurentiis, al momento opportuno verrà detto tutto. Si parla naturalmente del futuro del tecnico dello scudetto del Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio
1: è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 7 minuti.
9: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Ancora minaccia all'Iran da parte del presidente americano. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
11: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude la posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
10: E veniamo in Italia. La Modena scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier Meloni ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere. PM, oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza e chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Kudri è italiano.
11: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di una indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è stata condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. In un comunicato diffuso dal Comando Provinciale di Potenza dell'Arma è specificato che i militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della locale di Dia nei confronti di 12 persone ritenute responsabile a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo.
10: Voltiamo pagina. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore programmato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS è iniziato ieri alle ore 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzie variabili da città a città.
11: E andiamo nuovamente all'estero perché riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. La squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
10: E chiudiamo con lo sport, tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia, un doppio 6-4, infligge a Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Sul centrale anche Adriano Panatta, in una staffetta ideale. Trionfo azzurro anche per il duo Bolelli-Vavassori, campioni nel doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, che si assicura la Champions come il Napoli. Il derby capitolino è giallorossi per 2-0 ora ai quarti. Doppio incidente al Gran Premio in Catalogna, vinto da Di Gianantonio al Giro d'Italia. Vingegaard domina la nona tappa. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Bernie Sanders, 84 anni, il leader dell'area radicale dei democratici americani, è in Italia per presentare il suo libro contro le autocrazie e gli oligarchi come Donald Trump. È certamente il protagonista del movimento No Kings, che dall'estate 2025 ha portato decine di milioni di persone in piazza, in gran parte giovani. Dalle sue intuizioni e da quelle dei parlamentari a lui vicini come Alexandria Ocasio-Cortez sono nate le vittorie dei candidati democratici radicali a New York con Zoran Mandani, le dure proteste di Minneapolis contro gli agenti di ICE responsabili della morte di due cittadini americani. Sanders è apparso a Che tempo che fa da Fabio Fazio, si è recato al Salone del Libro di Torino, ha incontrato Schlein, ma a parte qualche raro caso la visita di Sanders nel nostro paese è stata poco analizzata, eppure Sanders di cose da dire ne aveva, e molte. Il ragionamento di Sanders parte da una constatazione: la politica deve tornare ad occuparsi della realtà. Le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti. Il 60% degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie. Eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un paese ricco. Per Sanders, Trump è un presidente pericoloso. Con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale, distruttiva, proprio come ha fatto Putin in Ucraina, dove il diritto internazionale non conta più nulla. E allora quali possono essere le soluzioni? Unire le persone intorno a progetti di solidarietà e empatia verso il prossimo, difendere soprattutto i diritti dei lavoratori. Secondo Sanders, Trump è impopolare, giù nei sondaggi, ma resta ancora più popolare di molti democratici al Congresso. Manca, insomma, un'opposizione efficace.
7: Meteo.
12: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
0: È lunedì 18 maggio, buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani l'attentato a Modena, le reazioni, la solidarietà delle istituzioni, ma anche le polemiche politiche, in particolare all'interno della stessa maggioranza tra Tajani e Salvini, ma ci sono anche altre notizie, lo scontro anche tra l'Italia e l'Europa sul patto per l'energia, e poi tanto sport con la notizia del successo di Sinner agli internazionali d'Italia, ma anche le ultime la penultima giornata di campionato di Serie A, con alcuni dei verdetti in coda in questo caso, ma anche quello che riguardava le gare per l'accesso agli ultimi posti liberi in Champions League. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: l'Italia all'Europa, deroga al patto anche per l'energia. Questo è il titolo principale, la lettera della Premier a von der Leyen. In alto poi il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia. E poi c'è l'editoriale di Paolo Mieri, verso le elezioni, la sinistra e i passi incerti. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner, il titolo, un Sinner da leggenda al Foro Italico, così la foto con la Coppa Tennis, vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta. E poi di taglio più basso, Modena, non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini di Minale su El Khoudry, disagio psichiatrico, il virgolettato. L'altra notizia di sport riguarda il calcio, in questo caso c'è una foto che riguarda la Juve cade, corrono Milan e Roma, Champions, Napoli qualificato, la festa Inter, così il titolo sportivo. E poi ci spostiamo su Repubblica, invece sceglie di aprire in alto, in evidenza, con l'attentato di Modena. Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Khoudry non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini via chi delinque, Tajani lo contraddice, poi Mattarella e la Premier in visita ai feriti. A proposito della Premier, Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia, la notizia di spalla. E poi l'Italia ferma in acque agitate, l'editoriale di Paolo Gentiloni, di taglio più basso, Sinner è il nuovo re di Roma, mezzo secolo dopo Panatta c'è l'abbraccio proprio con l'ex campione Panatta, tra le due generazioni, con sullo sfondo anche l'applauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'è un'intervista di Francesco Manacorda, di taglio basso, Blair, l'Europa sul Medio Oriente non perda tempo, questo il titolo. Andiamo sulla Stampa, l'apertura anche in questo caso, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, i fantasmi di El Khoudry, accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti ai PM, la Lega stoppa permessi di soggiorno, Forza Italia ma è italiano, 5.000 in piazza, basta odio. E poi il commento, il flop del crime show in stile sovranista, e ancora il racconto, quell'alienazione della porta accanto, l'articolo a firma di Luca Ricci. Si parla anche del Medio Oriente, il mondo in guerra, droni sugli Emirati, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi, di spalla poi il Salone del Libro, le pagelle di Fiorello, la TV è immobile da 20 anni, Garlasco ha stufato. Ancora sulla Stampa, al centro della pagina, anche qui si parla di sport, c'è un parallelo tra il tennis e il calcio, la gloria, il tennis, Brusorio, Santo Padre e Semeraro sono a firmare gli articoli. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, e poi il parallelo con lo sport, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo, la vergogna, questo il titolo sulla fotografia. Di taglio più basso poi la storia, i virus, i lupi e i fantasmi di noi umani, l'articolo di Maurizio Maggiani. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina si parla della strage di Modena, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato, il Khoudry aveva la patente. Poi il Fatto Economico, auto il futuro, si gioca nella sfida per le batterie. Ci spostiamo anche sul Messaggero, che parla di Modena. Nella parte alta, sotto la testata, Mattarella e Meloni dai feriti di Modena, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim, c'è l'analisi e la presenza della Repubblica, l'articolo, l'editoriale di Paolo Pombeni. Ma poi buona parte della prima pagina del Quotidiano, del Messaggero, dedicata allo sport, anche in questo caso un parallelo tra il tennis e il calcio, Sinner nella storia, e c'è l'immagine proprio del campione altoatesino, e poi ha vinto Roma derby da Champions, ha vinto Roma a metà strada, perché si parla chiaramente degli internazionali di Roma, quindi un doppio successo in questo caso, anche se la Roma del calcio ha vinto contro la Lazio nel derby. Alla fine comunque tutto è andato come doveva andare, anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Andiamo sulla verità: troppo comodo dargli del matto. C'è l'immagine di un giovanissimo attentatore, piantedosi, disagio psichiatrico, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale. Ma la strage di Modena non è solo, tra parentesi, il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione. Così l'articolo di apertura a firma del direttore Maurizio Belpietro. E poi Meloni sceglie la linea dura con l'Unione Europea: fateci spendere per la crisi energetica. Il virgolettato, lettere della Premier, la von der Leyen, la clausola non valga solo per la difesa. Ci spostiamo anche sul Libero. L'apertura principale: l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, l'auto sulla folla a Modena, il Coudry, paese razzista, ero bullizzato, il campo largo attacca, Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo, dicono. E poi, ma il problema c'è, ce ne andiamo anche sul Tempo. Stata l'automobile, si chiede appunto il Tempo. Il racconto mediatico della strage di Modena sottovaluta l'intelligenza degli italiani, è un virgolettato, auto sulla folla, titolano i media, si insiste sui problemi psichiatrici dell'attentatore e si negano motivazioni religiose, ma il suo profilo è proprio quello del lupo solitario, non è un terrorista islamico, tutto può essere, ma ha agito esattamente come se lo fosse, dice appunto il Tempo. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, l'apertura all'estate della crisi, italiani vacanze, scelte last minute per mete più vicine, il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 8 e 22 minuti.
7: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
14: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza, alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
13: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran. Ora lo sport: Jannik Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Rudd, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
15: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni. Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4 per la verità senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic e ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Meteo.
12: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 18 maggio, San Giovanni Martire, il sole sorge a Roma alle 5.44 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 20.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1921 viene messo in commercio il cerotto dalla Johnson & Johnson. L'idea viene ad un impiegato della società americana, che la presenta ai suoi capi. Nasce così la nuova medicazione che incontrerà rapidamente il favore della gente, diventando un oggetto presente in qualsiasi armadietto domestico o cassetta di pronto soccorso sui luoghi di lavoro. Nel 1951, l'industriale svedese Ruben Rausing presenta la prima confezione per alimenti in Tetra Pak. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima bomba nucleare, diventando così la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. Nel 1999, Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato di Presidente della Repubblica. Nasce a Wadowice, nel sud della Polonia, in questo giorno del 1920, Karol Wojtyla, il pontefice proclamato santo della Chiesa Cattolica il 27 aprile del 2014 e spesso ricordato come il papa dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto con i giovani e della lotta al comunismo e al consumismo. Wojtyla, da giovane, si interessa di letteratura e di lingue straniere, arrivando a parlare 11 idiomi diversi, aspetto questo che sarà determinante durante il suo apostolato. Ordinato sacerdote nel 1946, salirà al soglio di Pietro, assumendo il nome di Giovanni Paolo II, il 16 ottobre del 1978, succedendo a Giovanni Paolo I, morto dopo solo 33 giorni di pontificato. Primo papa non italiano dopo 455 anni, nonché primo pontefice polacco della storia, guiderà la Chiesa in una fase storica delicata, caratterizzata all'esterno dalla fine della Guerra Fredda, dalle stragi mafiose in Italia e dal terrorismo islamico, e all'interno dagli scandali dei preti pedofili e dello IOR. Innovatore sul piano della comunicazione, dal punto di vista morale si attesterà su posizioni conservatrici su questioni come l'aborto, il celibato dei preti, l'eutanasia e l'omosessualità. Il Papa polacco muore in Vaticano il 2 aprile del 2005. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani. La rassegna stampa.
0: Lunedì 18 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata, buon inizio settimana ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prima pagina dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, primo giorno con l'obbligo di targa, posti di blocco e multe monopattini, le nuove regole per la sicurezza giovane. Comune ai centrali di maggior passaggio messe nel mirino dei controlli e la motorizzazione denuncia di non riuscire a smaltire le pratiche. Questo il titolo, ma al centro della pagina c'è spazio anche per la festa scudetto dell'Inter in 300.000 per Chivo e i campioni dell'Inter, Coppa Italia e 21esimo scudetto da San Siro, 8 km di festa sul pullman scoperto assediato dai tifosi. E poi di spalla dall'interno mostra, incontri e targa al velodromo Vigorelli per accogliere la tappa del giro, e più in basso Open Day da giovedì, le case di quartiere raccontano ai milanesi le attività dell'estate. Poi sempre di spalla, di taglio più basso, in zona Cordusio, presi due fratelli cileni sorpresi a borseggiare col trucco della giacca. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, l'università cambia con l'intelligenza artificiale, gli atenei puntano su software, proprietari invece di affidarsi alle big tech, intelligenza artificiale, l'occhiello, viaggio di una settimana su come la tecnologia stia impattando la città. C'è l'editoriale di Marco Castelnuovo, benvenuti a Milania, l'editoriale appunto di spalla. Poi il 4 febbraio scorso il bimbo al nido rischiò di morire, scatta l'indagine, questo il titolo. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia ma ce ne andiamo a Brescia con Brescia Oggi, l'apertura, debiti in crisi, un bresciano su 20, l'emergenza sommersa, e poi l'allarme a Prevalle, mega incendio in un'azienda, notte di fuoco. Al centro della pagina anche qui è lunedì e quindi c'è lo sport con la fotonotizia. Brescia, una partenza super, tre gol e semifinale ipotecata, playoff 3-0 a Casarano, mercoledì il ritorno. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, appunto, lavoratori dipendenti più poveri di 18 anni fa, questo è il titolo, di stipendi dei bergamaschi più bassi del 3%, una perdita di 900 euro. Ancora domenica di incidenti, grave un 23enne, così appunto il quotidiano bergamasco. Adesso ci spostiamo, cambiamo regione, ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino della Repubblica, l'apertura principale in alto, salone promosso ma serve spazio, non ci sarà il numero chiuso, il virgolettato, c'è il sommario, dal costo del cibo alle prenotazioni degli eventi, tra ospiti internazionali e feste degli editori, ecco le pagelle di 5 giorni al Lingotto, dove quest'anno è stato aggiunto un padiglione. Di spalla poi treni francesi in Italia, la base può essere Torino, Parigi in 3 ore e mezzo. La cronaca, ma l'ora dopo l'immersione, un sub biellese muore all'isola d'Elba. Al centro della pagina poi due notizie di sport, Vavassori, vice re di Roma, nessuno come lui e Bolelli, la prima notizia riguarda naturalmente il tennis, l'altra evidentemente il calcio, in particolare la Juve, siamo appunto su un quotidiano piemontese, Juve fischiata allo Stadium, la Champions si allontana. Andiamo adesso invece in Liguria, edizione Genova di Repubblica, cure fuori regione Liguria, male, record negativo nello Spezzino, il dossier inserito come cornice del piano sociosanitario in elaborazione, 727 prestazioni ogni 1000 abitanti eseguite in altri territori, nell'estremo Levante il numero raddoppia, questo il sommario. E poi di spalla l'articolo di Massimo Minella, Ronzitti, il SREC, questo 2 giugno nel salone del voto alle nel segno del voto alle donne, c'è spazio anche per lo sport, al centro della pagina naturalmente il Genoa in evidenza, Genoa botta col Milan e applausi De Rossi, alzeremo l'asticella, questo il titolo di sport al centro della pagina con tanto di fotografie. Ce ne andiamo adesso in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del nord-est, l'apertura riguarda una notizia dal territorio, da Padova, abusi del prof, sospetti dal 2023, il docente arrestato per violenze sessuali, la curia lo aveva già escluso escluso da incarichi ecclesiali, ma è ai domiciliari nella canonica di Albignasego, la diocesi scelta del parroco vescovo contrario. Questo appunto la notizia locale più importante che si trova sulla prima pagina del Gazzettino. Dal Veneto ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. L'apertura in alto naturalmente riguarda quanto avvenuto a Modena. Mattarella vede feriti e sanitari grazie ai soccorsi immediati. La Presidente della Repubblica con la Premier Giorgia Meloni al Maggiore e a Modena. L'incontro con le vittime dell'investitore e l'elogio ai medici per quello che fate. C'è l'immagine proprio dell'arrivo insieme della Premier e del Presidente della Repubblica di taglio basso, poi nella centrale operativa intervenuti in 14 minuti di spalla. Poi anche qui tanto sport, che peccato Bologna, il gol di Orso non basta, il calcio naturalmente, poi la Virtus a quota 102, Trento viene travolta, di taglio più basso F Avellino battuta, adesso c'è Verona, si parla di pallacanestro, di basket. Andiamo restiamo in Emilia Romagna con il resto del Carlino. Anche qui l'apertura: Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti, alla città i presidenti in visita agli ospedali, l'incontro con il cittadino eroe in serata, piazza piena contro l'odio, l'inchiesta, il fermato non era radicalizzato, Tajani contro Salvini, l'aggressore non è immigrato. Ci spostiamo adesso invece in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno. Al centro della pagina: sonar per l'alligatore, a Pistoia strumenti per scandagliare il fondale del laghetto del Vivaio e fototrappole per verificare la presenza del coccodrillo a Masiano, il titolo. L'altra apertura in alto: chiesto il rinvio a giudizio per Ilaria Bugetti, Prato, la procura vuole il processo per corruzione all'ex sindaca, udienza dal GIP a luglio. Andiamo adesso a Roma, cronache di Roma, edizione del Messaggero, l'apertura al centro: monopattini, regole anti-caos, da ieri sui mezzi elettrici c'è l'obbligo di targa, slittato al 16 luglio quello dell'assicurazione, ricorda appunto il quotidiano. In alto però il derby della Roma, festa gialla in città, e c'è l'immagine appunto dei festeggiamenti dei tifosi giallorossi. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo naturalmente a Napoli, in alto mister Conte, si parla di sport, il tecnico dopo la vittoria in Toscana, ho già deciso, è parlato con De Laurentiis, al momento opportuno verrà detto tutto. Si parla naturalmente del futuro del tecnico dello scudetto del Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
17: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Sono le 8 e 37 minuti.
9: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
14: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario.
13: Proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
18: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
13: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare i cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal carovita in difesa del welfare. Sentiamo Laura Supino.
11: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti.
13: Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Rudd, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
15: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
19: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato. Quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
15: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora, sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
13: Serie A, Inter, festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri. Per il resto, a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina. Serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma, che vincono contro Genoa e Lazio. Salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 45 minuti.
24: News.
25: Buongiorno dalla redazione.
26: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, ha precisato il ministro Piantedosi, mentre a destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai medici. Sono 4 i feriti ancora gravi, 2 donne in gravissime condizioni.
25: È prevista nella mattinata di oggi la ripresa delle operazioni di recupero dei corpi di sub-italiani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavu alle Maldive. Il team internazionale di Search and Recovery, mobilitato da Dime Europe, è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. Una prima immersione prevista per questa mattina, meteo permettendo. Rientrati intanto in Italia, Malpensa e gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
26: Gli esteri, ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia e massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
25: Il conflitto Mosca-Kiev. La scorsa notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la TASS, il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
26: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interessa, tra gli altri, anche il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord, fino alle 21 di stasera. I treni in forma Ferrovie dello Stato possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
25: Lo sport in chiusura. Yannick Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Per la MotoGP, doppio incidente al Gran Premio in Catalogna vinto da Di Gian Antonio. Infine il ciclismo al Giro d'Italia, Vingegaard domina la nona tappa.
26: È tutto, a più tardi.
24: Viabilità.
0: Ancora grosse difficoltà a sud di Roma, in A1, dove a causa di un incidente ci sono circa 10 km di code in aumento tra Ceprano e Frosinone verso Milano. Si sono formate inoltre code in uscita consigliata a Ceprano provenendo da Napoli. A Napoli per un incidente circa 4 km di code sulla statale 7 bis asse di supporto tra Carinaro e Caivano verso Nola. Per lavori poi code sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra. Lunghe code inoltre in tangenziale tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma da sud code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina tratti da Ardea a Castel Romano, code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, in A13 rallentamenti e code a tratti tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, in A1 per un incidente circa 3 km di code tra Fiore in Sola e Fidenza verso Napoli, in A4 code tra Dalmine e Terezzo verso Torino, code anche tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. Verso Milano da Nord code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. Ci sono inoltre code in tangenziale Ovest da Roa Settimo verso la 1, in Nord da Monza verso Sesto e in Est da Cologno Est a Via Padova verso Bologna. In A8 verso Milano code per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Bernie Sanders, 84 anni, il leader dell'area radicale dei democratici americani, è in Italia per presentare il suo libro contro le autocrazie e gli oligarchi come Donald Trump. È certamente il protagonista del movimento No Kings, che dall'estate 2025 ha portato decine di milioni di persone in piazza, in gran parte giovani. Dalle sue intuizioni e da quelle dei parlamentari a lui vicini come Alexandria Ocasio-Cortez sono nate le vittorie dei candidati democratici radicali a New York con Zoran Mandani, le dure proteste di Minneapolis contro gli agenti di ICE responsabili della morte di due cittadini americani. Sanders è apparso a Che tempo che fa da Fabio Fazio, si è recato al Salone del Libro di Torino, ha incontrato Schlein, ma a parte qualche raro caso la visita di Sanders nel nostro paese è stata poco analizzata, eppure Sanders di cose da dire ne aveva, e molte. Il ragionamento di Sanders parte da una constatazione: la politica deve tornare ad occuparsi della realtà. Le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti. Il 60% degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie. Eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un paese ricco. Per Sanders, Trump è un presidente pericoloso. Con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale, distruttiva, proprio come ha fatto Putin in Ucraina, dove il diritto internazionale non conta più nulla. E allora quali possono essere le soluzioni? Unire le persone intorno a progetti di solidarietà e empatia verso il prossimo, difendere soprattutto i diritti dei lavoratori. Secondo Sanders, Trump è impopolare, giù nei sondaggi, ma resta ancora più popolare di molti democratici al Congresso. Manca, insomma, un'opposizione efficace.
5: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: La rassegna stampa.
0: Lunedì 18 maggio, buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani l'attentato a Modena, le reazioni, la solidarietà delle istituzioni, ma anche le polemiche politiche, in particolare all'interno della stessa maggioranza tra Tajani e Salvini, ma ci sono anche altre notizie, lo scontro anche tra l'Italia e l'Europa sul patto per l'energia e poi tanto sport con la notizia del successo di Sinner agli internazionali d'Italia, ma anche le ultime la penultima giornata di campionato di Serie A con alcuni dei verdetti in coda in questo caso, ma anche quello che riguardava le gare per l'accesso agli ultimi posti liberi in Champions League. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: l'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, questo è il titolo principale, la lettera della Premier a von der Leyen. In alto poi il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia. E poi c'è l'editoriale di Paolo Mieri, verso le elezioni, la sinistra e i passi incerti. Al centro della pagina la foto notizia riguarda il numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner, il titolo, una Sinner da leggenda al Foro Italico, così la foto con la Coppa Tennis, vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta. E poi di taglio più basso, Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini Viminale su El Khoudry, disagio psichiatrico, il virgolettato. L'altra notizia di sport riguarda il calcio, in questo caso c'è una foto che riguarda la Juve cade, corrono Milan e Roma, Champions, Napoli qualificato, la festa Inter, così il titolo sportivo. E poi ci spostiamo su Repubblica, invece sceglie di aprire in alto, in evidenza, con l'attentato di Modena. Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Khoudry non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini via chi delinque, Tajani lo contraddice, poi Mattarella e la Premier in visita ai feriti. A proposito della Premier, Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia, la notizia di Spagna.

0: azioni, con sullo sfondo anche l'applauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'è un'intervista di Francesco Manacorda di Taglio Basso, Blair l'Europa sul Medio Oriente, non perda tempo, questo il titolo. Andiamo sulla Stampa, l'apertura anche in questo caso: attentato a Modena, Tajani contro Salvini, i fantasmi di El Khoudry, accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti ai PM, la Lega stoppa permessi di soggiorno, Forza Italia ma è italiano, 5.000 in piazza, basta odio. E poi il commento, il flop del crime show in stile sovranista, e ancora il racconto, quell'alienazione della porta accanto, l'articolo a firma di Luca Ricci. Si parla anche del Medio Oriente, il mondo in guerra, droni sugli Emirati, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi, di spalla poi il Salone del Libro, le pagelle di Fiorello, la TV è immobile da 20 anni, Garlasco ha stufato. Ancora sulla Stampa, al centro della pagina, anche qui si parla di sport, c'è un parallelo tra il tennis e il calcio, la gloria, il tennis, Brusorio, Santo Padre e Semeraro sono a firmare gli articoli, Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, e poi il parallelo con lo sport, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo, la vergogna, questo il titolo sulla fotografia. Di taglio più basso poi la storia, i virus, i lupi e i fantasmi di noi umani, l'articolo di Maurizio Maggiani. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina si parla della strage di Modena, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato, il Khoudry aveva la patente. Poi il Fatto Economico, auto il futuro, si gioca nella sfida per le batterie. Ci spostiamo anche sul Messaggero che parla di Modena. Nella parte alta, sotto la testata, Mattarella e Meloni, dai feriti di Modena, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim, c'è l'analisi e la presenza della Repubblica, l'articolo, l'editoriale di Paolo Pombeni, ma poi buona parte della prima pagina del quotidiano, del Messaggero, dedicata allo sport, anche in questo caso un parallelo tra il tennis e il calcio, Sinner nella storia, e c'è l'immagine proprio del campione altoatesino, e poi ha vinto Roma, derby da Champions, ha vinto Roma a metà strada, perché si parla chiaramente degli internazionali di Roma, quindi un doppio successo in questo caso, anche se la Roma del calcio ha vinto contro la Lazio nel derby, alla fine comunque tutto è andato come doveva andare, anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Andiamo sulla Verità, troppo comodo dargli del matto, c'è l'immagine di un giovanissimo attentatore, piantedosi, disagio psichiatrico, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale, ma la strage di Modena non è solo, tra parentesi, il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione, così l'articolo di apertura firma del direttore Maurizio Belpietro. E poi Meloni sceglie la linea dura con l'Unione Europea, fateci spendere per la crisi energetica, il virgolettato, lettere della Premier, la von der Leyen, la clausola non valga solo per la difesa. Ci spostiamo anche sul Libero, l'apertura principale, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, l'auto sulla folla a Modena, il Khoudry, paese razzista, ero bullizzato, il campo largo attacca, Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo dicono, e poi ma il problema c'è. Ce ne andiamo anche sul Tempo, e stata l'automobile, si chiede appunto il Tempo, il racconto mediatico della strage di Modena sottovaluta l'intelligenza degli italiani, è un virgolettato, auto sulla folla, titolano i media, si insiste sui problemi psichiatrici dell'attentatore e si negano motivazioni religiose, ma il suo profilo è proprio quello del lupo solitario, non è un terrorista islamico, tutto può essere, ma ha agito esattamente come se lo fosse, dice appunto il Tempo. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, l'apertura, l'estate della crisi, italiani vacanze, scelte last minute per mete più vicine, il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo, i voli meno cari tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia

0: quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:03.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude.
8: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim Codri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in condizioni gravissime.
7: Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive i 3 sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I 4 corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
8: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto 5 condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
7: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma, nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.
8: In chiusura parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sugli spostamenti e sulle erogazioni dei servizi per tutta la giornata di oggi. Coinvolti i trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Fra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
7: È tutto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Bernie Sanders, 84 anni, il leader dell'area radicale dei democratici americani, è in Italia per presentare il suo libro contro le autocrazie e gli oligarchi come Donald Trump. è certamente il protagonista del movimento No Kings, che dall'estate 2025 ha portato decine di milioni di persone in piazza, in gran parte giovani. Dalle sue intuizioni e da quelle dei parlamentari a lui vicini, come Alexandria Ocasio-Cortez, sono nate le vittorie dei candidati democratici radicali a New York con Zoran Mandani, le dure proteste di Minneapolis contro gli agenti di ICE responsabili della morte di due cittadini americani. Sanders è apparso a Che tempo che fa da Fabio Fazio, si è recato al Salone del Libro di Torino, ha incontrato Schlein. Ma a parte qualche raro caso, la visita di Sanders nel nostro paese è stata poco analizzata, eppure Sanders di cose da dire ne aveva, e molte. Il ragionamento di Sanders parte da una constatazione: la politica deve tornare ad occuparsi della realtà. Le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti. Il 60% degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie. Eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un paese ricco. Per Sanders, Trump è un presidente pericoloso. Con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale, distruttiva, proprio come ha fatto Putin in Ucraina, dove il diritto internazionale non conta più nulla. E allora quali possono essere le soluzioni? Unire le persone intorno a progetti di solidarietà e empatia verso il prossimo, difendere soprattutto i diritti dei lavoratori. Secondo Sanders, Trump è impopolare, giù nei sondaggi, ma resta ancora più popolare di molti democratici al Congresso. Manca, insomma, un'opposizione efficace.
10: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massima in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: La rassegna stampa.
12: È lunedì 18 maggio, buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani l'attentato a Modena, le reazioni, la solidarietà delle istituzioni, ma anche le polemiche politiche, in particolare all'interno della stessa maggioranza tra Tajani e Salvini, ma ci sono anche altre notizie, lo scontro anche tra l'Italia e l'Europa sul patto per l'energia, e poi tanto sport con la notizia del successo di Sinner agli internazionali d'Italia, ma anche le ultime la penultima giornata di campionato di Serie A, con alcuni dei verdetti in coda in questo caso, ma anche quello che riguardava le gare per l'accesso, gli ultimi posti liberi in Champions League. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: l'Italia all'Europa, deroga al patto anche per l'energia. Questo è il titolo principale, la lettera della Premier a von der Leyen. In alto poi il caso: la Commissione tiene il punto, non si cambia. E poi c'è l'editoriale di Paolo Mieri, verso le elezioni, la sinistra e i passi incerti. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner, il titolo: una Sinner da leggenda al Foro Italico, così la foto con la Coppa Tennis, vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta. E poi di taglio più basso, Modena, non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini Viminale su El Khoudry. altri disagio psichiatrico, il virgolettato. L'altra notizia di sport riguarda il calcio, in questo caso c'è una foto che riguarda la Juve cade, corrono Milan e Roma, Champions, Napoli qualificato, la festa Inter, così il titolo sportivo. E poi ci spostiamo su Repubblica, invece sceglie di aprire in alto, in evidenza, con l'attentato di Modena. Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Codri non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini via chi delinque, Tajani lo contraddice, poi Mattarella e la Premier in visita ai feriti. A proposito della Premier, Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia, la notizia di spalla. E poi l'Italia ferma in acque agitate, l'editoriale di Paolo Gentiloni, di taglio più basso, Sinner è il nuovo re di Roma, mezzo secolo dopo Panatta c'è l'abbraccio proprio con l'ex campione, Panatta tra le due generazioni, con sullo sfondo anche l'applauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'è un'intervista di Francesco Manacorda di taglio basso, Blair l'Europa sul Medio Oriente, non perda tempo, questo il titolo. Andiamo sulla Stampa, l'apertura anche in questo caso, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, i fantasmi di El Khoudry, accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti ai PM, la Lega stoppa permessi di soggiorno, Forza Italia ma è italiano, 5.000 in piazza, basta odio. E poi il commento, il flop del crime show in stile sovranista, e ancora il racconto, quell'alienazione della porta accanto, l'articolo a firma di Luca Ricci. Si parla anche del Medio Oriente, il mondo in guerra, droni sugli Emirati, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi, di spalla poi il Salone del Libro, le pagelle di Fiorello, la TV è immobile da 20 anni, Garlasco ha stufato. Ancora sulla Stampa, al centro della pagina, anche qui si parla di sport, c'è un parallelo tra il tennis e il calcio, la gloria, il tennis, Brusorio, Santo Padre e Semeraro sono a firmare gli articoli. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, e poi il parallelo con lo sport, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo, la vergogna, questo il titolo sulla fotografia. Di taglio più basso poi la storia, i virus, i lupi e i fantasmi di noi umani, l'articolo di Maurizio Maggiani. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina si parla della strage di Modena, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato, il Codri aveva la patente. Poi il Fatto Economico, auto il futuro, si gioca nella sfida per le batterie. Ci spostiamo anche sul Messaggero che parla di Modena. Nella parte alta, sotto la testata, Mattarella e Meloni, dai feriti di Modena, l'omaggio agli eroi normali che hanno fermato Salim, c'è l'analisi e la presenza della Repubblica, l'articolo, l'editoriale di Paolo Pombeni, ma poi buona parte della prima pagina del quotidiano, del Messaggero, dedicata allo sport, anche in questo caso un parallelo tra il tennis e il calcio, Sinner nella storia, e c'è l'immagine proprio del campione altoatesino, e poi ha vinto Roma, derby da Champions, ha vinto Roma a metà strada, perché si parla chiaramente degli internazionali di Roma, quindi un doppio successo in questo caso, anche se la Roma del calcio ha vinto contro la Lazio nel derby, alla fine comunque tutto è andato come doveva andare, anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. Andiamo sulla Verità, troppo comodo dargli del matto, c'è l'immagine di un giovanissimo attentatore, piantedosi, disagio psichiatrico, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale, ma la strage di Modena non è solo, tra parentesi, il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione, così l'articolo di apertura firma del direttore Maurizio Belpietro e poi Meloni sceglie la linea dura con l'Unione Europea, fateci spendere per la crisi energetica. Il virgolettato, lettere della Premier, la von der Leyen, la clausola non valga solo per la difesa. Ci spostiamo anche sul Libero, l'apertura principale, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, l'auto sulla folla a Modena, il Codri, paese razzista, ero bullizzato, il campo largo attacca, Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo dicono, e poi ma il problema c'è. Ce ne andiamo anche sul Tempo, e stata l'automobile, si chiede appunto il Tempo, il racconto mediatico della strage di Modena sottovaluta l'intelligenza degli italiani, è un virgolettato, auto sulla folla, titolano i media, si insiste sui problemi psichiatrici dell'attentatore e si negano motivazioni religiose, ma il suo profilo è proprio quello del lupo solitario, non è un terrorista islamico, tutto può essere, ma ha agito esattamente come se lo fosse, dice appunto il Tempo. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, l'apertura all'estate della crisi, italiani vacanze, scelte last minute per mete più vicine, il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo, i voli meno cari tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 9 e 17 minuti.
4: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base ed altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa. Siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner, che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis, mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile. È la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
10: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, lunedì 18 maggio, San Giovanni Martire, il sole sorge a Roma alle 5.44 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 20.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1921 viene messo in commercio il cerotto dalla Johnson & Johnson. L'idea viene ad un impiegato della società americana, che la presenta ai suoi capi. Nasce così la nuova medicazione che incontrerà rapidamente il favore della gente, diventando un oggetto presente in qualsiasi armadietto domestico o cassetta di pronto soccorso sui luoghi di lavoro. Nel 1951, l'industriale svedese Ruben Rausing presenta la prima confezione per alimenti in Tetra Pak. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima bomba nucleare, diventando così la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. Nel 1999, Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato di Presidente della Repubblica. Nasce a Wadowice, nel sud della Polonia, in questo giorno del 1920, Karol Wojtyla, il pontefice proclamato santo della Chiesa Cattolica il 27 aprile del 2014 e spesso ricordato come il papa dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto con i giovani e della lotta al comunismo e al consumismo. Wojtyla, da giovane, si interessa di letteratura e di lingue straniere, arrivando a parlare 11 idiomi diversi, aspetto questo che sarà determinante durante il suo apostolato. Ordinato sacerdote nel 1946, salirà al soglio di Pietro, assumendo il nome di Giovanni Paolo II, il 16 ottobre del 1978, succedendo a Giovanni Paolo I, morto dopo solo 33 giorni di pontificato. Primo papa non italiano dopo 455 anni, nonché primo pontefice polacco della storia, guiderà la Chiesa in una fase storica delicata, caratterizzata all'esterno dalla fine della Guerra Fredda, dalle stragi mafiose in Italia e dal terrorismo islamico, e all'interno dagli scandali dei preti pedofili e dello IOR. Innovatore sul piano della comunicazione, dal punto di vista morale si attesterà su posizioni conservatrici su questioni come l'aborto, il celibato dei preti, l'eutanasia e l'omosessualità. Il Papa polacco muore in Vaticano il 2 aprile del 2005. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
12: Lunedì 18 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata, buon inizio settimana ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di prima pagina dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, primo giorno con l'obbligo di targa, posti di blocco e multe monopattini, le nuove regole per la sicurezza, ai centrali di maggior passaggio messe nel mirino dei controlli e la motorizzazione denuncia di non riuscire a smaltire le pratiche. Questo il titolo, ma al centro della pagina c'è spazio anche per la festa scudetto dell'Inter in 300.000 per Chivo e i campioni dell'Inter, Coppa Italia e 21esimo scudetto da San Siro, 8 chilometri di festa sul pullman scoperto, assediato dai tifosi. E poi di spalla dall'interno, mostre, incontri e targa al velodromo Vigorelli per accogliere la tappa del giro e più in basso Open Day da giovedì, le case di quartiere raccontano ai milanesi le attività dell'estate. Poi sempre di spalla, di taglio più basso, in zona Cordusio, presi due fratelli cileni sorpresi a borseggiare col trucco della giacca. Restiamo in Lombardia, restiamo a Milano, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, l'università cambia con l'intelligenza artificiale, gli atenei puntano su software proprietari invece di affidarsi alle big tech, intelligenza artificiale, l'occhiello viaggio di una settimana su come la tecnologia stia impattando la città. C'è l'editoriale di Marco Castelnuovo, benvenuti a Milania, l'editoriale appunto di spalla. Poi il 4 febbraio scorso il bimbo al nido rischiò di morire, scatta l'indagine, questo il titolo. Ci spostiamo, restiamo in Lombardia ma ce ne andiamo a Brescia con Brescia Oggi, l'apertura, debiti in crisi, un bresciano su 20, l'emergenza sommersa, e poi l'allarme a Prevalle, mega incendio in un'azienda, notte di fuoco. Al centro della pagina anche qui è lunedì e quindi c'è lo sport con la fotonotizia. Brescia, una partenza super, tre gol e semifinale ipotecata, playoff 3-0 a Casarano, mercoledì il ritorno. Restiamo ancora in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, appunto, lavoratori dipendenti più poveri di 18 anni fa, questo è il titolo, di stipendi dei bergamaschi più bassi del 3%, una perdita di 900 euro Ancora domenica di incidenti, grave un 23enne, così appunto il quotidiano bergamasco. Adesso ci spostiamo, cambiamo regione, ce ne andiamo in Piemonte, edizione Torino della Repubblica, l'apertura principale in alto, salone promosso ma serve spazio, non ci sarà il numero chiuso, il virgolettato, c'è il sommario dal costo del cibo alle prenotazioni degli eventi tra ospiti internazionali e feste degli editori, ecco le pagelle di 5 giorni al Lingotto dove quest'anno è stato aggiunto un padiglione di spalla, poi treni francesi in Italia, la base può essere Torino, Parigi in 3 ore e mezzo. La cronaca, ma l'ore dopo l'immersione, un sub biellese muore all'isola d'Elba, al centro della pagina, poi due notizie di sport, Vavassori, vice re di Roma, nessuno come lui e Bolelli, la prima notizia riguarda naturalmente il tennis, l'altra evidentemente il calcio, in particolare la Juve, siamo appunto su un quotidiano piemontese, Juve fischiata allo Stadium, la Champions si allontana. Andiamo adesso invece in Liguria, edizione Genova di Repubblica, cure fuori regione Liguria, male, record negativo nello Spezzino, il dossier inserito come cornice del piano sociosanitario in elaborazione, 727 prestazioni ogni 1000 abitanti eseguite in altri territori, nell'estremo Levante il numero raddoppia, questo il sommario, e poi di spalla l'articolo di Massimo Minella, Ronzitti, il SREC, questo 2 giugno nel salone del voto nel segno del voto alle donne, c'è spazio anche per lo sport al centro della pagina, naturalmente il Genoa in evidenza, Genoa botta col Milan e applausi De Rossi, alzeremo l'asticella, questo il titolo di sport al centro della pagina con tanto di fotografie. Ce ne andiamo adesso in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del nord-est, l'apertura riguarda una notizia dal territorio, da Padova, abusi del prof sospetti dal 2023, il docente arrestato per violenze sessuali, la curia lo aveva già escluso da incarichi ecclesiali, ma è ai domiciliari nella canonica di Albignasego, la diocesi scelta del parroco vescovo contrario, questo appunto la notizia locale più importante che si trova sulla prima pagina del Gazzettino. Dal Veneto ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura in alto naturalmente riguarda quanto avvenuto a Modena, Mattarella vede feriti e sanitari, grazie ai soccorsi immediati, la Presidente della Repubblica con la Premier Giorgia Meloni al Maggiore e a Modena, l'incontro con le vittime dell'investitore e l'elogio ai medici per quello che fate, c'è l'immagine proprio dell'arrivo insieme della Premier e del Presidente della Repubblica di taglio basso, poi nella centrale operativa intervenuti in 14 minuti di spalla, poi anche qui tanto sport, che peccato Bologna, il gol di Orso non basta, il calcio naturalmente, poi la Virtus a quota 102, Trento viene travolta, di taglio più basso F Avellino battuta, adesso c'è Verona, si parla di pallacanestro, di basket. Andiamo restiamo in Emilia Romagna con il resto del Carlino, anche qui l'apertura, Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti, alla città, i presidenti in visita agli ospedali, l'incontro con il cittadino eroe in serata, piazza piena contro l'odio, l'inchiesta, il fermato non era radicalizzato, Tajani contro Salvini, l'aggressore non è immigrato. Ci spostiamo adesso invece in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina sonar per l'alligatore, a Pistoia strumenti per scandagliare il fondale del laghetto del Vivaio e fototrappole per verificare la presenza del coccodrillo a Masiano, il titolo, l'altra apertura in alto, chiesto il rinvio a giudizio per Ilaria Bugetti, Prato, la procura vuole il processo per corruzione all'ex sindaca, udienza dal GIP a luglio. Andiamo adesso a Roma, cronache di Roma, edizione del il Messaggero, l'apertura al centro monopattini, regole anti-caos. Da ieri sui mezzi elettrici c'è l'obbligo di targa, slittato al 16 luglio quello dell'assicurazione, ricorda appunto il quotidiano. In alto però il derby della Roma, festa gialla in città, e c'è l'immagine appunto dei festeggiamenti dei tifosi giallorossi. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino, siamo naturalmente a Napoli, in alto mister Conte, si parla di sport, il tecnico dopo la vittoria in Toscana, ho già deciso, è parlato con De Laurentiis, al momento opportuno verrà detto tutto. Si parla naturalmente del futuro del tecnico dello scudetto del Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Sono le 9:31.
15: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni si è feriti, falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Khoudry, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in Via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
16: Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
12: Dall'estero l'ex direttore della CIA ed ex segretario alla difesa degli Stati Uniti Robert Gates ha riferito durante un'intervista all'emittente televisiva CBS News di un incontro avvenuto nel 2009 con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sostenendo che già allora il primo ministro volesse discutere una campagna militare congiunta contro l'Iran. Gates ha raccontato che Netanyahu nel luglio 2009 sosteneva che il regime iraniano fosse fragile e che sarebbe potuto crollare rapidamente in caso di un attacco militare. L'ex segretario avrebbe respinto quanto sostenuto da Netanyahu, definendo errata la sua analisi e avvertendolo che sottovalutava la capacità di resistenza della Repubblica Islamica. Intanto Trump insiste: per l'Iran il tempo stringe e farebbe meglio a darsi una mossa in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla di loro. Il tempo è cruciale, ha scritto su Truth il presidente americano. Di nuovo in Italia possibili disagi oggi sui trasporti e sull'erogazione dei servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale e l'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base USB, e interessa tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord. Dalle ore 21 di ieri fino alle 21 di oggi i treni in forma FS possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è stato anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo. Lo sport in chiusura, il tennis. Sinner, re di Roma, si prende anche gli internazionali d'Italia e il servizio della redazione.
17: Domenica storica per lo sport italiano, gli Italian Open internazionali di Roma. Jannik Sinner conquista il torneo battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella presente in tribuna. Successo anche nel doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che regalano all'Italia una storica vittoria agli internazionali.
12: Volley dopo l'Oz, Perugia conquista anche Torino e si conferma campione della CONCACAF Champions League di pallavolo maschile nel remake dell'anno scorso contro lo Zawierce. La squadra di Lorenzetti ancora sul tetto d'Europa in Polonia finì con un sofferto 3-2 all'Inalpi Arena e tutto più facile con un secco 3-0 in discussione soltanto nel primo set. Gianelli e compagni concludono così una stagione da sogno dopo aver messo in bacheca anche il Mondiale per Club, Supercoppa Italiana e Scudetto. Abbiamo terminato, più tardi.
4: GR News.
15: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
18: Conveniente. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 36 minuti.
4: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
22: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario.
11: Proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
23: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma ci era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
11: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla premier Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal caro vita in difesa del welfare. Sentiamo Laura Supino.
0: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti. Alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali, ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti.
11: Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
1: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
2: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato. Quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
1: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora, sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
11: Serie A, Inter festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri. Per il resto, a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina. Serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma, che vincono contro Genoa e Lazio. Salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Bernie Sanders, 84 anni, il leader dell'area radicale dei democratici americani, è in Italia per presentare il suo libro contro le autocrazie e gli oligarchi come Donald Trump. È certamente il protagonista del movimento No Kings, che dall'estate 2025 ha portato decine di milioni di persone in piazza, in gran parte giovani. Dalle sue intuizioni e da quelle dei parlamentari a lui vicini come Alexandria Ocasio-Cortez sono nate le vittorie dei candidati democratici radicali a New York con Zoran Mandani, le dure proteste di Minneapolis contro gli agenti di ICE responsabili della morte di 2 cittadini americani. Sanders è apparso a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, si è recato al Salone del Libro di Torino, ha incontrato Schlein, ma a parte qualche raro caso la visita di Sanders nel nostro paese è stata poco analizzata. Eppure Sanders di cose da dire ne aveva, e molte. Il ragionamento di Sanders parte da una constatazione. La politica deve tornare ad occuparsi della realtà. Le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti. Il 60% degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie. Eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un paese ricco. Per Sanders, Trump è un presidente pericoloso. Con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale, distruttiva, proprio come ha fatto Putin in Ucraina, dove il diritto internazionale non conta più nulla. E allora quali possono essere le soluzioni? Unire le persone intorno a progetti di solidarietà e empatia verso il prossimo. Difendere soprattutto i diritti dei lavoratori. Secondo Sanders, Trump è impopolare, giù nei sondaggi, ma resta ancora più popolare di molti democratici al Congresso. Manca, insomma, un'opposizione efficace.
3: Meteo.
6: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, lunedì 18 maggio, San Giovanni Martire, il sole sorge a Roma alle 5.44 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 20.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1921 viene messo in commercio il cerotto dalla Johnson & Johnson. L'idea viene ad un impiegato della società americana, che la presenta ai suoi capi. Nasce così la nuova medicazione che incontrerà rapidamente il favore della gente, diventando un oggetto presente in qualsiasi armadietto domestico o cassetta di pronto soccorso sui luoghi di lavoro. Nel 1951, l'industriale svedese Ruben Rausing presenta la prima confezione per alimenti in Tetra Pak. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima bomba nucleare, diventando così la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. Nel 1999, Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato di Presidente della Repubblica. Nasce a Wadowice, nel sud della Polonia, in questo giorno del 1920, Karol Wojtyla, il pontefice proclamato santo della Chiesa Cattolica il 27 aprile del 2014 e spesso ricordato come il papa dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto con i giovani e della lotta al comunismo e al consumismo. Wojtyla, da giovane, si interessa di letteratura e di lingue straniere, arrivando a parlare 11 idiomi diversi, aspetto questo che sarà determinante durante il suo apostolato. Ordinato sacerdote nel 1946, salirà al soglio di Pietro, assumendo il nome di Giovanni Paolo II, il 16 ottobre del 1978, succedendo a Giovanni Paolo I, morto dopo solo 33 giorni di pontificato. Primo papa non italiano dopo 455 anni, nonché primo pontefice polacco della storia, guiderà la Chiesa in una fase storica delicata, caratterizzata all'esterno dalla fine della Guerra Fredda, dalle stragi mafiose in Italia e dal terrorismo islamico, e all'interno dagli scandali dei preti pedofili e dello IOR. Innovatore sul piano della comunicazione, dal punto di vista morale si attesterà su posizioni conservatrici su questioni come l'aborto, il celibato dei preti, l'eutanasia e l'omosessualità. Il Papa polacco muore in Vaticano il 2 aprile del 2005. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 9:48.
3: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
24: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude.
25: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El-Khoury
7: Audri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in condizioni gravissime.
24: Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive i 3 sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I 4 corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
7: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto 5 condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
24: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.
7: In chiusura parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sugli spostamenti e sulle erogazioni dei servizi per tutta la giornata di oggi. Coinvolti i trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Fra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
24: È tutto, a più tardi.
10: Meteo.
14: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: News. Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. 4 sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca, l'Iran accetti l'accordo o sparirà, e per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
17: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione

0: Percento teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang, anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9:58.
1: News.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'attentato di Modena, ieri la visita di Mattarella e Meloni, il servizio della redazione.
4: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne, ancora in gravissime condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche 2 cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
3: Dall'estero, il vice ministro degli esteri cubano Carlos Fernandez de Cossío ha accusato gli Stati Uniti di inasprire la campagna contro l'isola dopo un rapporto della stampa su una presunta minaccia legata ai droni militari. Le notizie ipotizzano che il governo statunitense stia valutando la capacità militare cubana proprio in materia di droni, oltre a una presunta collaborazione con Iran e Russia. Anche il ministro degli esteri Bruno Rodriguez ha respinto le versioni accusando gli Stati Uniti di voler isolare la nazione. Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei 4 sub italiani ancora a 50 metri di profondità alle Maldive. Il servizio della redazione.
5: Nella grotta di Alimatà, alle Maldive, la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
3: In Italia, con la cronaca, 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, a Salerno, Piacenza e Lecco. Lo sport, la MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute e incidenti. In Catalogna succede di tutto nella gara della MotoGP. Alla fine a vincere sul circuito del Montmeló è Fabio Di Gianantonio, l'italiano della Ducati del team VR46, ha preceduto Fermín Aldeguer su Ducati del team Gresini. Francesco Bagnaia terzo con la Ducati e Marco Bezzecchi quarto, che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra nel moto mondiale Jorge Martin. Lo spagnolo e 2 italiani hanno guadagnato un posto nell'ordine d'arrivo finale grazie alla sanzione inflitta a Joan Mir, secondo al traguardo per irregolare pressione degli pneumatici. Sfortunato Pedro Acosta, che a lungo in testa con la sua KTM è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Il ciclismo, 2 vittorie in 3 giorni sulle salite fin qui più dure, Blockhaus e Corno delle Scale. Il protagonista Jonas Vingegaard al termine della prima settimana piena di corse e alla VG vigilia. Oggi c'è il riposo della lunga cronometro di domani in Versilia, altro appuntamento che vede il danese favorito. Confermata la tenacia dell'attuale maglia rosa, il portoghese Alfonso Eulalio, che ha perso qualcosa ma ancora

0: vantaggio di oltre 2 minuti sul favorito per la vittoria finale. Giornata no per Giulio Pellizzari, rimasto indietro all'inizio della salita finale, arrivato con 1 minuto e mezzo di ritardo da Vingegaard. Abbiamo terminato, più tardi.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Radio GR News.
8: Sono le 10 e 4 minuti.
1: News.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'attentato di Modena, ieri la visita di Mattarella e Meloni, il servizio della redazione.
9: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne, ancora in gravissime condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche 2 cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
0: All'estero, il vice ministro degli esteri cubano Carlos Fernandez de Cossío ha accusato gli Stati Uniti di inasprire la campagna contro l'isola dopo un rapporto della stampa su una presunta minaccia legata ai droni militari. Le notizie ipotizzano che il governo statunitense stia valutando la capacità militare cubana proprio in materia di droni, oltre a una presunta collaborazione con Iran e Russia. Anche il ministro degli esteri Bruno Rodriguez ha respinto le versioni accusando gli Stati Uniti di voler isolare la nazione. Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei 4 sub italiani ancora a 50 metri di profondità alle Maldive. Il servizio della redazione.
10: Nella grotta di Alimatà, alle Maldive, la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
0: In Italia, con la cronaca, 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Lo sport, la MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute, incidenti. In Catalogna succede di tutto nella gara della MotoGP. Alla fine a vincere sul circuito del Montmeló è Fabio Di Gianantonio, l'italiano della Ducati del team VR46, ha preceduto Fermín Aldeguer su Ducati del team Gresini. Francesco Bagnaia terzo con la Ducati e Marco Bezzecchi quarto, che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra nel moto mondiale Jorge Martin. Lo spagnolo e i due italiani hanno guadagnato un posto nell'ordine d'arrivo finale grazie alla sanzione inflitta a Joan Mir secondo al traguardo per irregolare pressione degli pneumatici. Sfortunato Pedro Acosta, che a lungo in testa con la sua KTM è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Il ciclismo, due vittorie in tre giorni sulle salite fin qui più dure, Blockhaus e Corno delle Scale. Il protagonista Jonas Vingegaard al termine della prima settimana piena di corse e alla vigilia, oggi c'è il riposo, della lunga cronometro di domani in Versilia, altro appuntamento che vede il danese favorito. Confermata la tenacia dell'attuale maglia rosa, il portoghese Alfonso Eluaglio, che ha perso qualcosa ma ha ancora un vantaggio di oltre 2 minuti sul favorito per la vittoria finale. Giornata no per Giulio Pellizzari, rimasto indietro all'inizio della salita finale, arrivato con 1,5 minuti di ritardo da Vingegaard. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Bernie Sanders, 84 anni, il leader dell'area radicale dei democratici americani, è in Italia per presentare il suo libro contro le autocrazie e gli oligarchi come Donald Trump. È certamente il protagonista del movimento No Kings, che dall'estate 2025 ha portato decine di milioni di persone in piazza, in gran parte giovani. Dalle sue intuizioni e da quelle dei parlamentari a lui vicini come Alexandria Ocasio-Cortez sono nate le vittorie dei candidati democratici radicali a New York con Zoran Mandani, le dure proteste di Minneapolis contro gli agenti di ICE responsabili della morte di 2 cittadini americani. Sanders è apparso a Che tempo che fa da Fabio Fazio, si è recato al Salone del Libro di Torino, ha incontrato Schlein, ma a parte qualche raro caso la visita di Sanders nel nostro paese è stata poco analizzata, eppure Sanders di cose da dire ne aveva, e molte. Il ragionamento di Sanders parte da una constatazione: la politica deve tornare ad occuparsi della realtà, le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti, il 60% degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie, eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un paese ricco. Per Sanders, Trump è un presidente pericoloso. Con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale, distruttiva, proprio come ha fatto Putin in Ucraina, dove il diritto internazionale non conta più nulla. E allora quali possono essere le soluzioni? Unire le persone intorno a progetti di solidarietà e empatia verso il prossimo, difendere soprattutto i diritti dei lavoratori. Secondo Sanders, Trump è impopolare, giù nei sondaggi, ma resta ancora più popolare di molti democratici al Congresso. Manca, insomma, un'opposizione efficace.
11: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso al centro-nord e poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
12: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta. Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio, ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra di Gian Antonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona a Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Gura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi in riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina. Mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione, per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 10 e 15 minuti.
13: News.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
16: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario.
15: Proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
17: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
15: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla premier Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal caro vita in difesa del welfare. Sentiamo Laura Supino.
18: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti.
15: Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Rudd, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
19: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
20: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato. Quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
19: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora, sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
15: Serie A, Inter, festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri. Per il resto, a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina. Serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma, che vincono contro Genoa e Lazio. Salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Meteo.
11: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
2: Oggi, lunedì 18 maggio, San Giovanni Martire, il sole sorge a Roma alle 5.44 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 20.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1921 viene messo in commercio il cerotto dalla Johnson & Johnson. L'idea viene ad un impiegato della società americana, che la presenta ai suoi capi. Nasce così la nuova medicazione che incontrerà rapidamente il favore della gente, diventando un oggetto presente in qualsiasi armadietto domestico o cassetta di pronto soccorso sui luoghi di lavoro. Nel 1951, l'industriale svedese Ruben Rausing presenta la prima confezione per alimenti in Tetra Pak. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima bomba nucleare, diventando così la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. Nel 1999, Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato di Presidente della Repubblica. Nasce a Wadowice, nel sud della Polonia, in questo giorno del 1920, Karol Wojtyla, il pontefice proclamato santo della Chiesa Cattolica il 27 aprile del 2014 e spesso ricordato come il papa dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto con i giovani e della lotta al comunismo e al consumismo. Wojtyla, da giovane, si interessa di letteratura e di lingue straniere, arrivando a parlare 11 idiomi diversi, aspetto questo che sarà determinante durante il suo apostolato. Ordinato sacerdote nel 1946, salirà al soglio di Pietro, assumendo il nome di Giovanni Paolo II, il 16 ottobre del 1978, succedendo a Giovanni Paolo I, morto dopo solo 33 giorni di pontificato. Primo papa non italiano dopo 455 anni, nonché primo pontefice polacco della storia, guiderà la Chiesa in una fase storica delicata, caratterizzata all'esterno dalla fine della Guerra Fredda, dalle stragi mafiose in Italia e dal terrorismo islamico, e all'interno dagli scandali dei preti pedofili e dello IOR. Innovatore sul piano della comunicazione, dal punto di vista morale si attesterà su posizioni conservatrici su questioni come l'aborto, il celibato dei preti, l'eutanasia e l'omosessualità. Il Papa polacco muore in Vaticano il 2 aprile del 2005. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Economy News.
0: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B.
3: Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare 3 ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang, anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 10 e 27 minuti.
13: News.
21: Buongiorno dalla redazione.
22: È giallo nel napoletano, dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un cantiere edile in Viale Italia, Pollena Trocchia, per la segnalazione di 2 donne senza vita. I corpi, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da 2 differenti piani ascensore. Indagini in corso.
21: Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive e inneggianti ad Allah sui social media. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. Le autorità valutano la matrice dell'episodio, che sembra legata a un forte disagio psichiatrico.
22: Al via l'immersione del team di subacquei di Dan Europe nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua.
21: Oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera MV Hondius colpita dall'antivirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave.
22: Nuovo avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto. E il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari. Ieri la telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu.
21: Il tennis, in chiusura, il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma. L'equipe invece guarda già lo slam di Parigi lanciato verso il Roland Garros. Grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP. Ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon.
22: È tutto, a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Bernie Sanders, 84 anni, il leader dell'area radicale dei democratici americani, è in Italia per presentare il suo libro contro le autocrazie e gli oligarchi come Donald Trump. è certamente il protagonista del movimento No Kings, che dall'estate 2025 ha portato decine di milioni di persone in piazza, in gran parte giovani. Dalle sue intuizioni e da quelle dei parlamentari a lui vicini come Alexandria, Ocasio-Cortez, sono nate le vittorie dei candidati democratici radicali a New York con Zoran Mandani, le dure proteste di Minneapolis contro gli agenti di ICE responsabili della morte di due cittadini americani. Sanders è apparso a Che tempo che fa da Fabio Fazio, si è recato al Salone del Libro di Torino, ha incontrato Schlein, ma a parte qualche raro caso la visita di Sanders nel nostro paese è stata poco analizzata, eppure Sanders di cose da dire ne aveva, e molte. Il ragionamento di Sanders parte da una constatazione: la politica deve tornare ad occuparsi della realtà. Le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti. Il 60% degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie. Eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un paese ricco. Per Sanders, Trump è un presidente pericoloso. Con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale, distruttiva, proprio come ha fatto Putin in Ucraina, dove il diritto internazionale non conta più nulla. E allora quali possono essere le soluzioni? Unire le persone intorno a progetti di solidarietà e empatia verso il prossimo, difendere soprattutto i diritti dei lavoratori. Secondo Sanders, Trump è impopolare, giù nei sondaggi, ma resta ancora più popolare di molti democratici al Congresso. Manca, insomma, un'opposizione efficace.
11: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso al centro-nord e poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, lunedì 18 maggio, San Giovanni Martire, il sole sorge a Roma alle 5.44 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 20.49. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1921 viene messo in commercio il cerotto dalla Johnson & Johnson. L'idea viene ad un impiegato della società americana, che la presenta ai suoi capi. Nasce così la nuova medicazione che incontrerà rapidamente il favore della gente, diventando un oggetto presente in qualsiasi armadietto domestico o cassetta di pronto soccorso sui luoghi di lavoro. Nel 1951, l'industriale svedese Ruben Rausing presenta la prima confezione per alimenti in Tetra Pak. Nel 1974, nell'ambito del progetto Buddha Sorridente, l'India fa detonare con successo la sua prima bomba nucleare, diventando così la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento. Nel 1999, Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato di Presidente della Repubblica. Nasce a Wadowice, nel sud della Polonia, in questo giorno del 1920, Karol Wojtyla, il pontefice proclamato santo della Chiesa Cattolica il 27 aprile del 2014 e spesso ricordato come il papa dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto con i giovani e della lotta al comunismo e al consumismo. Wojtyla, da giovane, si interessa di letteratura e di lingue straniere, arrivando a parlare 11 idiomi diversi, aspetto questo che sarà determinante durante il suo apostolato. Ordinato sacerdote nel 1946, salirà al soglio di Pietro, assumendo il nome di Giovanni Paolo II, il 16 ottobre del 1978, succedendo a Giovanni Paolo I, morto dopo solo 33 giorni di pontificato. Primo papa non italiano dopo 455 anni, nonché primo pontefice polacco della storia, guiderà la Chiesa in una fase storica delicata, caratterizzata all'esterno dalla fine della Guerra Fredda, dalle stragi mafiose in Italia e dal terrorismo islamico, e all'interno dagli scandali dei preti pedofili e dello IOR. Innovatore sul piano della comunicazione, dal punto di vista morale si attesterà su posizioni conservatrici su questioni come l'aborto, il celibato dei preti, l'eutanasia e l'omosessualità. Il Papa polacco muore in Vaticano il 2 aprile del 2005. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: GR News.
4: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
23: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
24: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
25: Sono le 10 e 37 minuti.
13: News.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'attentato di Modena, ieri la visita di Mattarella e Meloni, il servizio della redazione.
9: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno visitato gli ospedali di Modena e Bologna, dove sono ricoverate le persone ferite nell'attacco avvenuto nel centro della città emiliana. Mattarella ha ringraziato medici e operatori sanitari per il lavoro svolto nelle ore successive alla tragedia. Restano ricoverati 4 feriti, tra cui 2 donne, ancora in gravissime condizioni. Davanti all'ospedale di Baggiovara applausi e cori per il capo dello Stato, ma anche per Luca Signorelli, il cittadino che per primo ha affrontato l'aggressore contribuendo a fermarlo. Tra gli eroi civili della giornata anche 2 cittadini di origine egiziana, padre e figlio, che hanno aiutato a immobilizzare e disarmare Salim El Kudri. Non abbiamo avuto paura, ha raccontato il padre, residente in Italia da 30 anni.
0: Dall'estero il vice ministro degli esteri cubano Carlos Fernandez de Cossío ha accusato gli Stati Uniti di inasprire la campagna contro l'isola dopo un rapporto della stampa su una presunta minaccia legata ai droni militari. Le notizie ipotizzano che il governo statunitense stia valutando la capacità militare cubana proprio in materia di droni, oltre a una presunta collaborazione con Iran e Russia. Anche il ministro degli esteri Bruno Rodriguez ha respinto le versioni accusando gli Stati Uniti di voler isolare la nazione. Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei 4 sub italiani ancora a 50 metri di profondità alle Maldive, il servizio della redazione.
21: Nella grotta di Alimatà, alle Maldive, la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
0: In Italia, con la cronaca, 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Lo sport, la MotoGP, bandiere rosse, interruzioni, cadute, incidenti. In Catalogna succede di tutto nella gara della MotoGP, alla fine a vincere sul circuito del Montmeló è Fabio Di Gianantonio, l'italiano della Ducati del team VR46, ha preceduto Fermín Aldeguer su Ducati del team Gresini. Francesco Bagnaia terzo con la Ducati e Marco Bezzecchi quarto, che approfitta anche del 18° posto del compagno di squadra nel moto mondiale Jorge Martin. Lo spagnolo e i due italiani hanno guadagnato un posto nell'ordine d'arrivo finale grazie alla sanzione inflitta a Joan Mir secondo al traguardo per irregolare pressione degli pneumatici. Sfortunato Pedro Acosta, che a lungo in testa con la sua KTM è caduto all'ultimo giro mentre era terzo. Il ciclismo, due vittorie in tre giorni sulle salite fin qui più dure, Blockhaus e Corno delle Scale, il protagonista Jonas Vingegaard al termine della prima settimana piena di corse e alla vigilia, oggi c'è il riposo, della lunga cronometro di domani in Versilia, altro appuntamento che vede il danese favorito, confermata la tenacia dell'attuale maglia rosa, il portoghese Alfonso Eluaglio, che ha perso qualcosa ma ha ancora un vantaggio di oltre 2 minuti sul favorito per la vittoria finale. Giornata no per Giulio Pellizzari, rimasto indietro all'inizio della salita finale, è arrivato con 1,5 minuti di ritardo da Vingegaard. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Bernie Sanders, 84 anni, il leader dell'area radicale dei democratici americani, è in Italia per presentare il suo libro contro le autocrazie e gli oligarchi come Donald Trump. È certamente il protagonista del movimento No Kings, che dall'estate 2025 ha portato decine di milioni di persone in piazza, in gran parte giovani. Dalle sue intuizioni e da quelle dei parlamentari a lui vicini come Alexandria Ocasio-Cortez sono nate le vittorie dei candidati democratici radicali a New York con Zoran Mandani, le dure proteste di Minneapolis contro gli agenti di ICE responsabili della morte di 2 cittadini americani. Sanders è apparso a Che tempo che fa da Fabio Fazio, si è recato al Salone del Libro di Torino, ha incontrato Schlein, ma a parte qualche raro caso la visita di Sanders nel nostro paese è stata poco analizzata, eppure Sanders di cose da dire ne aveva, e molte. Il ragionamento di Sanders parte da una constatazione: la politica deve tornare ad occuparsi della realtà, le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti, il 60% degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie, eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un paese ricco. Per Sanders Trump è un presidente pericoloso, con Netanyahu ha iniziato una guerra incostituzionale, illegale, distruttiva, proprio come ha fatto Putin in Ucraina, dove il diritto internazionale non conta più nulla. E allora quali possono essere le soluzioni? Unire le persone intorno a progetti di solidarietà e empatia verso il prossimo, difendere soprattutto i diritti dei lavoratori. Secondo Sanders, Trump è impopolare, giù nei sondaggi, ma resta ancora più popolare di molti democratici al Congresso. Manca, insomma, un'opposizione efficace.
11: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
19: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del foro italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
20: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
19: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
20: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella. Però ecco,
19: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e in largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al Foro Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter campione d'Italia fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
10: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
19: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions. Passa invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bil Catanzaro, batte 3-0 il Palermo, ipotecando un posto in finale mercoledì, la rivincita al Barbera martedì, Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard, che dopo il Blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio. Perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnai e al leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie, 19esimo titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
25: Sono le 10 e 49 minuti.
12: News.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unito e contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
14: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione. La donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario.
3: Proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
8: È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta insomma c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. Questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno dei loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
3: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal caro vita in difesa del welfare. Sentiamo Laura Supino.
16: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti. Alla base della mobilitazione, spiega USB, non solo la richiesta di aumenti salariali, ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti.
3: Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Rudd, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
19: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
20: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato. Quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
19: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora, sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
3: Serie A, Inter festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri, per il resto a 90 minuti dal termine disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina. Serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma che vincono contro Genoa e Lazio. Salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
4: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. E sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta.

0: Che cade, rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Zarco tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia, ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva, estende Martin, a fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Gura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere ma nemmeno stavolta. Il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 11 ed un minuto.
2: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti nella regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone, lo riferisce Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto il ministro della difesa di Mosca afferma che sono andati distrutti nella notte 50 droni ucraini. Da un fronte ad un altro, ancora minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
11: Accetti d'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tecune Netanyahu, che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
10: In Cina, un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou nella

0: regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse, 4 sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata a 00:21 di oggi, le 18:21 di ieri in Italia, ad una profondità di 8 km, con epicentro nella città di Taiyangkun, a 16 km dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino, nelle zone colpite dal terremoto, erano crollati 13 edifici, più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità, il servizio della redazione.
1: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude: la posizione della Commissione europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
0: Macabra scoperta a Pollena-Trocchia, in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte, dopo la segnalazione della presenza di 2 corpi in un cantiere edile. I militari hanno trovato i cadaveri di 2 donne, erano riversi sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Restiamo a Napoli, il prefetto Michele Di Bari ha disposto un ulteriore e immediato potenziamento dei servizi sul territorio a seguito del ferimento l'altra notte in Piazza Mercato di un ragazzo di 15 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'obiettivo, spiega, è garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. Lo sport e il calcio, giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per la Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2, si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina, sconfitta 0-2. Festa Roma nel derby 2-0 alla Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica. Al netto dell'Inter campione d'Italia, dice, Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como, Juventus 68, il verdetto e la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del foro italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
4: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
3: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
4: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella. Però ecco,
3: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al foro italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Yannick Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter campione d'Italia fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
5: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra, felice il capitano Lautaro Martinez, e siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
3: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions, passi invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, Salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bil Catanzaro, batte 3-0 il Palermo, ipotecando un posto in finale mercoledì, la rivincita al Barbera, martedì Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard, che dopo il blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio. Perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnaia, leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie, 19esimo titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11:10.
6: News.
8: Ben trovati dalla redazione.
9: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
8: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il Ministero degli Esteri di Teheran. Di poche ore fa il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
9: Ora nel napoletano, i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
8: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una 20 di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
9: La speranza di recuperare le salme dei 4 subitaliani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vavu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti esperti subspeleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, due dei cinque sub coinvolti.
10: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio anteriore e posteriore, del menisco mediale e una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco a Barcellona. Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalogna funestato da due brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Gianantonio, vincitore ieri, da forfait.
9: È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del foro italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
4: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
3: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
4: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella. Però ecco,
3: Ha senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al foro italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del Pullman dell'Inter campione d'Italia, fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
5: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
3: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions, passi invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, Salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bill Catanzaro, batte 3-0 il Palermo, ipotecando un posto in finale mercoledì. La rivincita al Barbera, martedì Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano-Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard che dopo il Blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio. Perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnai, al leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie, 19esimo titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
12: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare tre ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 11:22.
11: News
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti nella regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone, lo riferisce Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto il ministro della difesa di Mosca afferma che sono andati distrutti nella notte 50 droni ucraini. Da un fronte ad un altro, ancora minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
13: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
0: In Cina, un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou, nella regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse, 4 sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata a 00:21 di oggi, le 18:21 di ieri in Italia, ad una profondità di 8 km, con epicentro nella città di Taiyangkun, a 16 km dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino, nelle zone colpite dal terremoto, erano crollati 13 edifici, più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità, il servizio della redazione.
1: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude: la posizione della Commissione europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
0: Macabra scoperta a Polle Natrocchia, in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte, dopo la segnalazione della presenza di 2 corpi in un cantiere edile. I militari hanno trovato i cadaveri di 2 donne, erano riversi sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Restiamo a Napoli. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto un ulteriore e immediato potenziamento dei servizi sul territorio a seguito del ferimento l'altra notte in Piazza Mercato di un ragazzo di 15 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'obiettivo, spiega, è garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. Lo sport e il calcio, giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per la Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2, si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina, sconfitta 0-2. Festa Roma nel derby 2-0 alla Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica. Al netto dell'Inter campione d'Italia, dice, Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como, Juventus 68, il verdetto e la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del Foro Italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
4: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
3: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
4: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
3: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e in largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al Foro Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter campione d'Italia fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
5: Come 2 anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
3: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions. Passa invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, salentini quart'ultimi a +1 sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bill Catanzaro, batte 3-0 il Palermo, ipotecando un posto in finale mercoledì. La rivincita al Barbera martedì, Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard, che dopo il Blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio. Perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnai e al leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie, 19esimo titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
6: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
8: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il ministero degli esteri di Teheran, di poche ore fa il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
9: Ora nel napoletano, i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere quartiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
10: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
9: La speranza di recuperare le salme dei 4 subitaliani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vavu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, 2 dei 5 sub coinvolti.
10: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio anteriore e posteriore, del menisco mediale e una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco a Barcellona. Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalunya funestato da 2 brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Gian Antonio, vincitore ieri, da forfait.
9: È tutto, a più tardi.
6: GR News. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11:34.
6: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti nella regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone, lo riferisce Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto il ministro della difesa di Mosca afferma che sono andati distrutti nella notte 50 droni ucraini. Da un fronte ad un altro, ancora minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
13: Accetti d'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu, che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
0: In Cina un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou nella regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse, 4 sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata a 00:21 di oggi, le 18:21 di ieri in Italia, ad una profondità di 8 km, con epicentro nella città di Taiyangkun a 16 km dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino nelle zone colpite dal terremoto erano crollati 13 edifici, più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità e il servizio della redazione.
1: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
0: Macabra scoperta a Polle Natrocchia in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte dopo la segnalazione della presenza di due corpi in un cantiere edile. I militari hanno trovato i cadaveri di due donne, erano riversi sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Restiamo a Napoli. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto un ulteriore e immediato potenziamento dei servizi sul territorio a seguito del ferimento l'altra notte in Piazza Mercato di un ragazzo di 15 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'obiettivo, spiega, è garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. Lo sport e il calcio, giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per la Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2, si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina, sconfitta 0-2. Festa Roma nel derby 2-0 alla Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica. Al netto dell'Inter campione d'Italia, dice, Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68, il verdetto e la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso al centro-nord e poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Yannick Sinner, re del For Italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione. L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
4: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella.
3: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e in largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al For Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Yannick Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter campione d'Italia fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
5: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra, felice il capitano Lautaro Martinez, e siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
3: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions, passi invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11:41.
6: News.
8: Ben trovati dalla redazione.
9: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
8: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il ministero degli esteri di Teheran, di poche ore fa il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
9: Ora nel napoletano, i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
8: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
9: La speranza di recuperare le salme dei 4 subitaliani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vavu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, 2 dei 5 sub coinvolti.
8: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio anteriore e posteriore, del menisco mediale e una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco a Barcellona. Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalogna funestato da 2 brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Gian Antonio, vincitore ieri, da forfè.
9: È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del Foro Italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
4: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
3: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
4: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella. Però ecco,
3: Ha senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e in largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al Foro Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del Pullman dell'Inter, campione d'Italia, fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
5: Come 2 anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
3: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions. Passi invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bil Catanzaro, batte 3-0 il Palermo, ipotecando un posto in finale mercoledì. La rivincita al Barbera martedì, Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard, che dopo il blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio. Perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnaia, leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie, 19esimo titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
16: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
12: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare tre ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 11:53.
17: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti nella regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone, lo riferisce Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto il ministro della difesa di Mosca afferma che sono andati distrutti nella notte 50 droni ucraini. Da un fronte ad un altro, ancora minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
13: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
0: In Cina un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou nella regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse, 4 sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata a 00:21 di oggi, le 18:21 di ieri in Italia, ad una profondità di 8 km, con epicentro nella città di Taiyangkun, a 16 km dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino nelle zone colpite dal terremoto erano crollati 13 edifici, più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità, il servizio della redazione.
1: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude La posizione della Commissione europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
0: Macabra scoperta a Pollenatrocchia in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte. Dopo la segnalazione della presenza di due corpi in un cantiere edile, i militari hanno trovato i cadaveri di due donne. Erano riversi sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Restiamo a Napoli. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto un ulteriore e immediato potenziamento dei servizi sul territorio a seguito del ferimento l'altra notte in piazza Mercato di un ragazzo di 15 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'obiettivo, spiega, è garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. Lo sport e il calcio, giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per la Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2, si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina, sconfitta 0-2. Festa Roma nel derby 2-0 alla Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica. Al netto dell'Inter campione d'Italia dice Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como, Juventus 68, il verdetto e la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Abbiamo terminato, a più tardi.
17: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo, i listini aprono in netto calo a appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti.

0: Lim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Radio GR News.
8: Sono le 12 ed un minuto.
1: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti nella regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone, lo riferisce Ukrinform citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto il ministro della difesa di Mosca afferma che sono andati distrutti nella notte 50 droni ucraini. Da un fronte ad un altro, ancora minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
10: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
9: In Cina un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou nella regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse, 4 sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata a 00:21 di oggi, le 18:21 di ieri in Italia, ad una profondità di 8 km, con epicentro nella città di Taiyangkun a 16 km dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino nelle zone colpite dal terremoto erano crollati 13 edifici, più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità e il servizio della redazione.
6: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo

0: o di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
1: Macabra scoperta a Polle Natrocchia, in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte, dopo la segnalazione della presenza di due corpi in un cantiere edile. I militari hanno trovato i cadaveri di due donne, erano riversi sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Restiamo a Napoli. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto un ulteriore e immediato potenziamento dei servizi sul territorio a seguito del ferimento l'altra notte in Piazza Mercato di un ragazzo di 15 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'obiettivo, spiega, è garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. Lo sport e il calcio, giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per la Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2, si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina, sconfitta 0-2. Festa Roma nel derby 2-0 alla Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica. Al netto dell'Inter campione d'Italia, dice, Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como, Juventus 68, il verdetto e la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo, i listini aprono in netto calo, appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Polle Natrocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate collegate da due diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 12 e 9 minuti.
4: News.
6: Ben trovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia nel napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
6: I fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah: sei italiano, peggio mi sento, attacca il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
7: Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatan, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i due ricercatori avevano l'autorizzazione.
6: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minacce del presidente Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
7: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
6: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti e servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
7: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso al centro-nord e poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La premier Meloni ha scritto ieri alla presidente della Commissione europea von der Leyen, chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. A rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
1: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su 3 era indipendente, oggi non lo è più nemmeno 1 su 4. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare 3 ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono
9: soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 12 e 18 minuti.
4: News.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti nella regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone, lo riferisce Ukrinform citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto il ministro della difesa di Mosca afferma che sono andati distrutti nella notte 50 droni ucraini. Da un fronte ad un altro, ancora minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
10: Accetti d'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tecune Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
1: In Cina un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou nella regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse, 4 sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata a 00:21 di oggi, le 18:21 di ieri in Italia, ad una profondità di 8 km, con epicentro nella città di Taiyangkun, a 16 km dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino nelle zone colpite dal terremoto erano crollati 13 edifici, più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità, il servizio della redazione.
0: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude: la posizione della Commissione europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
1: Macabra scoperta a Polle na Trocchia in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte, dopo la segnalazione della presenza di 2 corpi in un cantiere edile. I militari hanno trovato i cadaveri di 2 donne, erano riversi sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Restiamo a Napoli. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto un ulteriore e immediato potenziamento dei servizi sul territorio a seguito del ferimento l'altra notte in Piazza Mercato di un ragazzo di 15 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'obiettivo, spiega, è garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. Lo sport e il calcio, giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per la Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2, si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina, sconfitta 0-2. Festa Roma nel derby 2-0 alla Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare. La classifica al netto dell'Inter campione d'Italia dice: Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como, Juventus 68, il verdetto e la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo e i listini aprono in netto calo, a appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
4: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. I cadaveri di 2 donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia nel napoletano. I corpi delle 2 vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
6: Infatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Kudri proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Kudri inneggiava ad Allah: sei italiano, peggio mi sento, attacca il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
7: Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatan, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione.
6: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minacce del presidente Trump, l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
7: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
6: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti e servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
7: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti nella regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone, lo riferisce Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto il ministro della difesa di Mosca afferma che sono andati distrutti nella notte 50 droni ucraini. Da un fronte ad un altro, ancora minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
10: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
1: In Cina un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou nella regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse, 4 sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata a 00:21 di oggi, le 18:21 di ieri in Italia, ad una profondità di 8 km, con epicentro nella città di Taiyangkun, a 16 km dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino nelle zone colpite dal terremoto erano crollati 13 edifici, più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità, il servizio della redazione.
0: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
1: Macabra scoperta a Pollena Trocchia in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte, dopo la segnalazione della presenza di 2 corpi in un cantiere edile. I militari hanno trovato i cadaveri di 2 donne, erano riversi sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Restiamo a Napoli. Il prefetto Michele Di Bari ha disposto un ulteriore e immediato potenziamento dei servizi sul territorio a seguito del ferimento l'altra notte in Piazza Mercato di un ragazzo di 15 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'obiettivo, spiega, è garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. Lo sport e il calcio, giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per la Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2, si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina, sconfitta 0-2. Festa Roma nel derby 2-0 alla Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica. Al netto dell'Inter campione d'Italia dice Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como, Juventus 68, il verdetto e la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como e Juventus sono fuori. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
13: Sono le 12 e 34 minuti.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida del fermo. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
14: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti di ira, zero amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato, nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
3: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. La crisi energetica preoccupa il governo italiano, con la premier Meloni che scrive ad Ursula von der Leyen per poter avere margini di manovra maggiori rispetto ai vincoli europei. Le stesse preoccupazioni investono i mercati, con le borse oggi in profondo rosso. Sentiamo Nicola De Muro.
15: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz e risale l'apprensione del caro energia per imprese e cittadini italiani. Il governo punta interventi per attenuare in parte il caro energia. Giorgia Meloni ha scritto ieri a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi oggi applicata alle spese per la difesa anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica. Meloni chiede che l'Unione Europea, alla luce della crisi di Hormuz, riconosca la sicurezza energetica come priorità strategica al pari della difesa e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Ma dalla Commissione doccia fredda e solo un minimo spiraglio. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ha risposto la presidente dell'esecutivo di Bruxelles, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione. Per ora invece, a causa delle stesse paure, nessuno spiraglio positivo dalle borse europee, tutte in forte contrazione. Piazza Affari ha aperto cedendo oltre il 2%, ora il calo è dell'1,5% circa.
3: La Marina Militare israeliana intercetta le barche della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro, lo riporta Times of Israel, secondo cui i soldati dell'IDF hanno abbordato e preso il controllo delle imbarcazioni che puntavano a forzare il blocco navale intorno a Gaza. Lo conferma il portavoce della flottiglia, secondo cui si sono persi i contatti con una delle unità, una cinquantina in tutto, che si trova attualmente a ovest di Cipro. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base ed altre sigle autonome. A rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera, era di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
16: Da Re di Roma alle Leroy il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner, perché se il fisico qualche volta non arriva, ci pensa la testa. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik senza racchetta si scopre d'improvviso vulnerabile.
17: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
16: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kud, uccidere il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 12 e 43 minuti.
4: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. I cadaveri di 2 donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia nel napoletano. I corpi delle 2 vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
6: I fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah: se è italiano peggio mi sento, attacca il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
7: Il tema di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatan nell'atollo di Vavu alle Maldive per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione.
6: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minacce del presidente Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
7: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
6: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
7: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo e i listini aprono in netto calo a appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
9: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su 3 era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su 4. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare 3 ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
13: Sono le 12 e 53 minuti.
4: News.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le truppe russe hanno attaccato 6 distretti nella regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone, lo riferisce Ukrinform citando il capo dell'amministrazione militare regionale. Intanto il ministro della difesa di Mosca afferma che sono andati distrutti nella notte 50 droni ucraini. Da un fronte ad un altro, ancora minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
10: Accetti d'accordo non rimarrà nulla, telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
1: In Cina un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Liuzhou nella regione autonoma del Guangxi. 3 persone sono disperse, 4 sono ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, la scossa si è verificata a 00:21 di oggi, le 18:21 di ieri in Italia, ad una profondità di 8 km, con epicentro nella città di Taiyangkun, a 16 km dal centro di Liuzhou. Alle 4 del mattino nelle zone colpite dal terremoto erano crollati 13 edifici, più di 7.000 residenti sono stati messi in sicurezza. Muro contro muro tra Roma e Bruxelles sui vincoli del patto di stabilità e il servizio della redazione.
0: La Premier Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e le misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare dentro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili.
1: Macabra scoperta a Polle Natrocchia in provincia di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'una di notte dopo la segnalazione della presenza di 2 corpi in un cantiere edile. I militari hanno trovato i cadaveri di 2 donne, erano riversi sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le 2 donne sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Restiamo a Napoli, il prefetto Michele Di Bari ha disposto un ulteriore e immediato potenziamento dei servizi sul territorio a seguito del ferimento l'altra notte in piazza Mercato di un ragazzo di 15 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco ad una gamba. L'obiettivo, spiega, è garantire la sicurezza pubblica e contrastare i fenomeni di criminalità giovanile. Lo sport e il calcio, giornata di verdetti, quella di ieri nel penultimo turno di Serie A per la corsa Champions. Il Napoli si qualifica, gli uomini di Conte strappano il pass per la Champions grazie al successo per 0-3 in casa del Pisa. Il Milan batte il Genoa 1-2, si avvicina, la Juve precipita sotto i colpi della Fiorentina, sconfitta 0-2. Festa Roma nel derby 2-0 alla Lazio, vince anche il Como 1-0 contro il Parma e può ancora sognare la classifica. Al netto dell'Inter campione d'Italia dice Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como Juventus 68, il verdetto e la qualificazione del Napoli, mentre al momento Como Juventus sono fuori. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
14: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Rabbia, scatti di ira, 0 amici e nessuna fidanzata, una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata.

0: In caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse due prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima, ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
1: Da Re di Roma all'Eroa il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano. Come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
2: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
1: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 ed un minuto.
4: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi, ma i più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere solo in tre avevano l'autorizzazione.
8: Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, che sarebbero due prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni. Le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla procura di Nola, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, ognuno culminato con una lite scaturita al momento del pagamento.
7: È stata spostata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Il 27 aprile 2021 Al-Kudri aveva mandato all'università della città, dove si era laureato in economia aziendale, 4 email in meno di un'ora. Fatemi lavorare, scriveva, brucio Gesù e poi blasfemie contro i cristiani. 4 messaggi in particolare che ora sono all'attenzione degli inquirenti. Dietro alla strage ci sarebbe un forte disagio psichico. Estubata e cosciente la donna tedesca di 69 anni a cui sono state amputate entrambe le gambe. Oggi il ministro Tajani incontra le autorità locali e i feriti.
8: La guerra in Iran. Teheran ha risposto all'ultima proposta statunitense, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakai, sottolineando che i colloqui tra i due paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Ieri ancora minacce del presidente USA Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha inoltre annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'ente si chiama l'autorità dello stretto del Golfo Persico. L'Unione Europea ribadisce la libertà di navigazione non è negoziabile.
7: La flottiglia è intanto di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero state prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali. nazionali.
8: Il calcio in chiusura, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più

0: Capitante, non era possibile da immaginare. Ufficiale il programma dell'ultima giornata di campionato: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste partite andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna ore 18 e Lazio Pisa ore 20:45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese.
1: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan Cagliari, Verona Roma, Cremonese Como e Torino Juventus si giocheranno domenica 24 maggio alle 20:45. Sabato invece Bologna Inter e Lazio Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. E sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già lo slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, al day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martin in curva 7. Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri. E poi anche Marc Marquez, assente anche di Gian Antonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfè. In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 8 minuti.
3: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. In città ieri anche Mattarella e Meloni. Il servizio della redazione.
5: Da Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Il
1: presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier Meloni ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena, anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate, l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza e chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Kudri è italiano.
4: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte di Dnipro e Odessa, afferma che uno dei droni ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare. L'attacco russo a Dnipro, afferma il leader ucraino, è durato più di 6 ore nella notte. In totale ci sono stati danni in 8 regioni. Al momento si contano decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari tipi, balistici e da crociera. Il Partito Popolare del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto le elezioni regionali in Andalusia, ma senza confermare la maggioranza assoluta. Il PP si è fermato al 40% circa e 52 seggi rispetto ai 58 che controllava, a 4 dalla maggioranza dei 109 deputati della Camera andalusa. Il risultato forza Moreno Bonilla, 56 anni al suo terzo mandato, a cercare il sostegno dell'ultradestra. Uno scenario già visto negli ultimi mesi in Estremadura, Aragona e Castiglia e León, dove il PP ha vinto ma è dovuto scendere a patti con Vox. Sono riprese le ricerche dei corpi dei 4 italiani ancora dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. Il team di subacquei di Dan Europe è al lavoro nelle acque di Alimattà, nell'atollo di Vaabu. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Notizia di economia: in chiusura, marzo 2026 si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni, più 4,8% rispetto alle esportazioni, più 4,1%, lo rende noto l'Istat. L'aumento su base mensile dell'export è maggiore per l'area Unione Europea, più 4,7%, rispetto a quella extra Unione Europea, più 3,6%. Nel primo trimestre 2026, rispetto al precedente, l'export cresce del 4% netto, l'import del 2,3%. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La premier Meloni ha scritto ieri alla presidente della Commissione europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo, i listini aprono in netto calo, appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo accusato di strage e lesioni aggravate si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
6: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su 3 era indipendente, oggi non lo è più nemmeno 1 su 4. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare 3 ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 13 e 18 minuti.
3: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida del fermo. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
7: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti di ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
5: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. La crisi energetica preoccupa il governo italiano, con la premier Meloni che scrive ad Ursula von der Leyen per poter avere margini di manovra maggiori rispetto ai vincoli europei. Le stesse preoccupazioni investono i mercati, con le borse oggi in profondo rosso. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz e risale l'apprensione del caro energia per imprese e cittadini italiani. Il governo punta interventi per attenuare in parte il caro energia. Giorgia Meloni ha scritto ieri a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica. Meloni chiede che l'Unione Europea, alla luce della crisi di Hormuz, riconosca la sicurezza energetica come priorità strategica al pari della difesa e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Ma dalla Commissione doccia fredda e solo un minimo spiraglio. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ha risposto la presidente dell'esecutivo di Bruxelles, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione. Per ora invece, a causa delle stesse paure, nessuno spiraglio positivo dalle borse europee, tutte in forte contrazione. Piazza Affari ha aperto cedendo oltre il 2%, ora il calo è dell'1,5% circa.
5: La Marina Militare israeliana intercetta le barche della Global Sumud Flottilla a largo delle coste di Cipro, lo riporta Times of Israel, secondo cui i soldati dell'IDF hanno abbordato e preso il controllo delle imbarcazioni che puntavano a forzare il blocco navale intorno a Gaza. Lo conferma il portavoce della flottiglia, secondo cui si sono persi i contatti con una delle unità, una 50 in tutto, che si trova attualmente a ovest di Cipro. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base ed altre sigle autonome. A rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera, era di Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella, e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
9: Da Re di Roma alle Rouen il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner, perché se il fisico qualche volta non arriva, ci pensa la testa. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik senza racchetta si scopre d'improvviso vulnerabile.
10: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
9: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
7: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio, sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Rabbia, scatti di ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato, nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
5: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima, ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella. E ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
9: Da Re di Roma alle Rouen il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik senza racchetta si scopre d'improvviso vulnerabile.
10: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
9: e adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Sport.
0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan Cagliari, Verona, Roma, Cremonese, Como e Torino Juventus si giocheranno domenica 24 maggio alle 20:45. Sabato invece Bologna Inter e Lazio Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. E sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già lo slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, al day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martini in curva 7. Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri. E poi anche Marc Marquez, assente anche di Gian Antonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfè. In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
5: I corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi, ma i più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere solo in 3 avevano l'autorizzazione.
0: Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in 2 giorni diversi. Le 2 donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, che sarebbero 2 prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni. Le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla procura di Nola, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, ognuno culminato con una lite scaturita al momento del pagamento.
5: È stata spostata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di stare
11: strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Il 27 aprile 2021 Alcudri aveva mandato all'università della città, dove si era laureato in economia aziendale, 4 email in meno di un'ora. Fatemi lavorare, scriveva, brucio Gesù, e poi blasfemie contro i cristiani. 4 messaggi in particolare che ora sono all'attenzione degli inquirenti. Dietro alla strage ci sarebbe un forte disagio psichico. È stubata e cosciente la donna tedesca di 69 anni a cui sono state amputate entrambe le gambe. Oggi il ministro Tajani incontra le autorità locali e i feriti.
12: La guerra in Iran. Teheran ha risposto all'ultima proposta statunitense, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakai, sottolineando che i colloqui tra i due paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Ieri ancora minacce del presidente USA Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha inoltre annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'ente si chiama l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico. L'Unione Europea ribadisce la libertà di navigazione non è negoziabile.
11: La flottiglia è intanto di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero state prese anche 2 barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali.
12: Il calcio in chiusura: la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per una finale che più palpitante non era possibile da immaginare. Ufficiale il programma dell'ultima giornata di campionato: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste partite andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna ore 18 e Lazio Pisa ore 20:45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese.
11: È tutto, a più tardi.
3: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
3: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Cibu, cibu.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 13 e 36 minuti.
3: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. In città ieri anche Mattarella e Meloni. Il servizio della redazione.
1: La Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince. Vince l'odio, il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier Meloni ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza e chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Kudri è italiano.
4: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro-Odessa, afferma che uno dei droni ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare. L'attacco russo a Dnipro, afferma il leader ucraino, è durato più di 6 ore nella notte. In totale ci sono stati danni in 8 regioni. Al momento si contano decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari vari tipi balistici e da crociera. Il Partito Popolare del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto le elezioni regionali in Andalusia, ma senza confermare la maggioranza assoluta. Il PP si è fermato al 40% circa e 52 seggi rispetto ai 58 che controllava, a 4 dalla maggioranza dei 109 deputati della Camera andalusa. Il risultato forza Moreno Bonilla, 56 anni al suo terzo mandato, a cercare il sostegno dell'ultradestra. Uno scenario già visto negli ultimi mesi in Estremadura, Aragona e Castiglia e León, dove il PP ha vinto ma è dovuto scendere a patti con Vox. Sono riprese le ricerche dei corpi dei 4 italiani ancora dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. Il team di subacquei di Dan Europe è al lavoro nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vaavu. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Notizia di economia: in chiusura, marzo 2026 si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni, più 4,8% rispetto alle esportazioni, più 4,1%, lo rende noto l'Istat. L'aumento su base mensile dell'export è maggiore per l'area Unione Europea, più 4,7%, rispetto a quella extra Unione Europea, più 3,6%. Nel primo trimestre 2026, rispetto al precedente, l'export cresce del 4% netto, l'import del 2,3%. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo, i listini aprono in netto calo, appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano: dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, i corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
17: Sono le 13 e 43 minuti.
3: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida del fermo. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
7: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti di ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
5: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. La crisi energetica preoccupa il governo italiano, con la premier Meloni che scrive ad Ursula von der Leyen per poter avere margini di manovra maggiori rispetto ai vincoli europei. Le stesse preoccupazioni investono i mercati, con le borse oggi in profondo rosso. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz e risale l'apprensione del caro energia per imprese e cittadini italiani. Il governo punta interventi per attenuare in parte il caro energia. Giorgia Meloni ha scritto ieri a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica. Meloni chiede che l'Unione Europea, alla luce della crisi di Hormuz, riconosca la sicurezza energetica come priorità strategica al pari della difesa e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Ma dalla Commissione doccia fredda e solo un minimo spiraglio. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ha risposto la presidente dell'esecutivo di Bruxelles, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione. Per ora invece, a causa delle stesse paure, nessuno spiraglio positivo dalle borse europee, tutte in forte contrazione. Piazza Affari ha aperto cedendo oltre il 2%, ora il calo è dell'1,5% circa.
5: La Marina Militare israeliana intercetta le barche della Global Sumud Flotilla a largo delle coste di Cipro, lo riporta Times of Israel, secondo cui i soldati dell'IDF hanno abbordato e preso il controllo delle imbarcazioni che puntavano a forzare il blocco navale intorno a Gaza. Lo conferma il portavoce della flottiglia, secondo cui si sono persi i contatti con una delle unità, una 50 in tutto, che si trova attualmente a ovest di Cipro. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base ed altre sigle autonome. A rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera, era di Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella, e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
9: Da Re di Roma a Leroy il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner, perché se il fisico qualche volta non arriva, ci pensa la testa. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo, Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik senza racchetta si scopre d'improvviso vulnerabile.
10: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
9: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan Cagliari, Verona Roma, Cremonese Como e Torino Juventus si giocheranno domenica 24 maggio alle 20:45. Sabato invece Bologna Inter e Lazio Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. E sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma, l'equipe invece guarda già lo slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP, ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, al day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martini in curva 7. Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri. E poi anche Marc Marquez, assente anche di Gian Antonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfè. In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News. Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare tre ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
17: Sono le 13:56.
3: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
11: I corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi, ma i più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere solo in tre avevano l'autorizzazione.
0: Sarebbero state assassinate dalla stessa persona in due giorni diversi. Le due donne trovate morte stanotte in un cantiere edile di Pollena Trocchia in provincia di Napoli, che sarebbero due prostitute. L'uomo, ascoltato ormai da diverse ore e ritenuto responsabile del duplice omicidio, avrebbe fatto le prime ammissioni. Le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri e dalla procura di Nola, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, ognuno culminato con una lite scaturita al momento del pagamento.
11: È stata spostata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Il 27 aprile 2021 Al Kudri aveva mandato all'università della città, dove si era laureato in economia aziendale, 4 email in meno di un'ora. Fatemi lavorare, scriveva, brucio Gesù e poi blasfemie contro i cristiani. 4 messaggi in particolare che ora sono all'attenzione degli inquirenti. Dietro alla strage ci sarebbe un forte disagio psichico. È stubata e cosciente la donna tedesca di 69 anni a cui sono state amputate entrambe le gambe. Oggi il ministro Tajani incontra le autorità locali e i feriti.
12: La guerra in Iran. Teheran ha risposto all'ultima proposta statunitense, ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakai, sottolineando che i colloqui tra i due paesi sono in corso con la mediazione del Pakistan. Ieri ancora minacce del presidente USA Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha inoltre annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L'ente si chiama l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico. L'Unione Europea ribadisce la libertà di navigazione non è negoziabile.
11: La flottiglia è intanto di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. Sarebbero state prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali.
12: Il calcio in chiusura: la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per una finale che più palpitante non era possibile da immaginare. Ufficiale il programma dell'ultima giornata di campionato: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste partite andranno in scena, come detto, domenica 24 alle 20.45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna ore 18 e Lazio Pisa ore 20.45. Di nuovo domenica alle 15 giocheranno Parma e Sassuolo, alle 18 il Napoli contro l'Udinese.
11: È tutto, a più tardi.

0: connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora a Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
1: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Rabbia, scatti di ira, zero amici e nessuna fidanzata, una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente, ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
0: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella, e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
2: Da Re di Roma alle Leroy il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa, la terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner, da numero uno, che più numero uno non si può, più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Rude, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia, mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik senza racchetta si scopre d'improvviso vulnerabile.
3: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
2: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: GR News.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
4: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
8: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
7: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud, flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della marina israeliana che abbordano una delle navi. Veniamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande

0: L'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città per un presidio, una risposta che è arrivata forte con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla Premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Khoudry, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
1: Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
0: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo e i listini aprono in netto calo, appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo accusato di strage e lesioni aggravate si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 14 e 10 minuti.
6: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: I corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
8: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di 2 donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in 2 giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
7: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
8: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
7: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il ministero degli esteri.
8: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
9: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Rabbia, scatti d'ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato, nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
3: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera, di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella, e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
10: Da Re di Roma alle Rouen il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
11: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
10: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei 2 settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su 3 era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su 4. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio. commercio al dettaglio che in 6 anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare 3 ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 21 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
12: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
0: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Veniamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
1: Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravadino, nella Modenese.
0: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare i primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo e i listini aprono in netto calo, a appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
8: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Colle Natrocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
7: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
8: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Summit Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
7: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
8: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alle tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
12: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
0: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Veniamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Khoudry, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
1: Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
0: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: GR News.
14: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 36 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: I corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
8: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena-Trocchia, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambi un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
7: Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
8: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Summit flottiglia al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
7: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
8: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
9: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Rabbia, scatti di ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato, nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
3: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera, di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella, e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
10: Da Re di Roma alle Leroy, il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo, Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano suonano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Yannick, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
11: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
10: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 43 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
12: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
0: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Vediamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
1: Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
0: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare i primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: New. News.
18: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive. A circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese dei Cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo, numero 1 indiscusso Sinner, che con la vittoria agli internazionali d'Italia aumenta il vantaggio su Alcaraz. 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto c'è Darderi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
13: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su 3 era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su 4. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare 3 ponti sulo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang, anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 14 e 54 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: I corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
8: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di 2 donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in 2 giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
7: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
8: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
7: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
8: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GR News.
20: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
21: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 14 e 58 minuti.
21: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
12: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
0: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Vediamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
1: Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 58 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
3: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
2: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Veniamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
4: Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
2: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
5: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: La tragedia nelle acque delle Maldive: individuati i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione in grotta. La quinta vittima era già stata recuperata. Le operazioni sono comunque difficili e non inizieranno prima di domani. Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Koudri, il 31enne che sabato a Modena ha travolto 10 passanti con l'auto a folle velocità. L'uomo si è detto confuso e non in grado di parlare. La Marina israeliana ha preso il controllo dell'imbarcazione della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza

0: e arrestato alcuni attivisti. I manifestanti saranno ora trasferiti ad Ashdod. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, così Teheran risponde all'ultimo monito di Trump. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, aveva detto. L'aggiornamento delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo. Numero 1 indiscusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15:03.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El-Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
3: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118, le forze di polizia.
4: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito cave dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
3: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
4: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifico Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
3: Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio, instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive, a circa 60 metri di profondità. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare. Nuovi raid di Israele nel sud del paese dei Cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El-Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare 3 ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 12 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
9: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
8: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della marina israeliana che abbordano una delle navi. Veniamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
10: Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
8: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: La tragedia nelle acque delle Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani morti durante un'immersione in grotta. La quinta vittima era già stata recuperata. Le operazioni sono comunque difficili e non inizieranno prima di domani. Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha travolto 10 passanti con l'auto a folle velocità. L'uomo si è detto confuso e non in grado di parlare. La Marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti. I manifestanti saranno ora trasferiti ad Ashdod. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, così Teheran risponde all'ultimo monito di Trump. L'Iran accetti l'accordo, sparirà, aveva detto. L'aggiornamento delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo. Numero 1 indiscusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
3: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118, le forze di polizia.
4: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
3: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
4: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
3: Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
9: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
8: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Veniamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
10: Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
8: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare i primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
11: Dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 15 e 25 minuti.
1: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El Koudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
15: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118, le forze di polizia.
4: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
3: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
4: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
3: Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive, a circa 60 metri di profondità. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese dei cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 15:31.
1: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
9: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
8: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Vediamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
10: Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
8: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale D'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare i primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da UE USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
17: Economy News.
7: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare tre ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 15:41.
17: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
3: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale D'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118, le forze di polizia.
4: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito cave dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
3: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
4: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
3: Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
17: News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive, a circa 60 metri di profondità. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare. Nuovi raid di Israele nel sud del paese dei Cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
17: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
9: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
8: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Veniamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
10: Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
8: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare i primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
17: News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
18: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El-Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
19: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118 e le forze di polizia.
4: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito cave dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
19: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
4: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
19: Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
18: News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Global Sumud Flotilla dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
20: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
21: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
22: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
21: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele, secondo

0: con Tucci il Sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e due minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. In città ieri anche Mattarella e Meloni. Il servizio della redazione.
5: Da Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince. C'è l'odio, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier Meloni ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate, l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza e chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Kudri è italiano.
4: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa, afferma che uno dei droni ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare. L'attacco russo a Dnipro, afferma il leader ucraino, è durato più di 6 ore nella notte. In totale ci sono stati danni in 8 regioni. Al momento si contano decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari tipi, balistici e da crociera. Vediamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
6: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
4: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale D'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli adesso, dove nel pomeriggio di ieri 2 carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale mentre ritirava il bucato. Il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare i primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers.

0: hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
1: News.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina-Atalanta, sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica anche Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 16 e 11 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il legale di Salim El Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto a una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. Poi ha continuato. La famiglia di El Khoudry è annichilita dal dolore, ha detto, aggiungendo, mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio e detto che pregano per la salute delle persone ricoverate in ospedale.
5: Svolta immediata nel giallo di Sant'Anastasia in provincia di Napoli. Un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Polena Trocchia nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime, una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona.
6: Un 60enne picchia la compagna 30enne, si barica nel box auto minacciando di sparare con una pistola. L'episodio è accaduto ieri mattina a Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che dopo una lunga negoziazione sono riusciti a bloccare l'uomo e a disarmarlo.
5: Andiamo all'estero. Nell'ultima bozza di accordo inviata agli Stati Uniti, l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio ma non di smantellare il programma. Lo riporta la TV Al-Arabiya. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati, poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche.
6: Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche ma che per fortuna si è concluso solo con un grande spavento. È quello che è successo durante un air show in Idaho, dove 2 caccia F-18 dell'esercito americano si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. I piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei, atterrando con il paracadute.
5: MotoGP caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito sinistro e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso l'eventuale presenza di microfratture.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
1: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura. La notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20:45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni, era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte. In Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio. La continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Ndicka per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions per il difensore lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Meno problematiche le condizioni di Pellegrini e Coné, potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro, per il francese sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis, chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo d'agosto a Montreal, ma Jannik Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
7: Il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora tutto l'anno è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
5: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare tre ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: sono le 16 e 21 minuti.
3: News.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, la notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20:45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta a Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni, era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte. In Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio. La continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Indica per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Meno problematiche le condizioni di Pellegrini e Coné, potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro. Per il francese, sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis, chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo ad agosto a Montreal, ma Jannik Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP, inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite, ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
7: Il mio obiettivo è comunque resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
5: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. In città ieri anche Mattarella e Meloni. Il servizio della redazione.
9: La Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince. C'è l'odio, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier Meloni ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere, PM. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate, l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza e chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Kudri è italiano.
0: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro-Odessa, afferma che uno dei droni ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare. L'attacco russo a Dnipro, afferma il leader ucraino, è durato più di 6 ore nella notte. In totale ci sono stati danni in 8 regioni. Al momento si contano decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari tipi, balistici e da crociera. Vediamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
10: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non emergono elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
0: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale D'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri 2 carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale. Mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio, raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare i primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport: in chiusura il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 16. E 31 minuti.
3: News.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
13: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco...
12: Esce dalla top 10 Musetti, undicesimo, dodicesimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al sedicesimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
14: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta.
15: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter il triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
14: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus, senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo, e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli, che stacca il biglietto per la coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo Milan e Roma, sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
12: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari-Torino-Juventus e Verona-Roma. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20.45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 16 e 38 minuti.
3: News.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il legale di Salim El Khoudry, l'uomo fermato per aver investito 7 persone a Modena, ha chiesto che il 31enne venga sottoposto a una perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato. Non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. Poi ha continuato. La famiglia di El Khoudry è annichilita dal dolore, ha detto, aggiungendo: mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio e detto che pregano per la salute delle persone ricoverate in ospedale.
16: Svolta immediata nel giallo di Sant'Anastasia in provincia di Napoli. Un 48enne del luogo è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. L'uomo ha ammesso di aver ucciso in due giorni diversi due donne in un cantiere edile di Polena Trocchia nel Vesuviano. I delitti sarebbero avvenuti dopo un litigio per motivi di denaro, probabile compenso dopo un rapporto sessuale. Le vittime, una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. A lanciare l'allarme sarebbe stata una coppia che si era appartata in zona.
6: Un 60enne picchia la compagna trentenne si barica nel box auto minacciando di sparare con una pistola. L'episodio è accaduto ieri mattina a Santa Maria a Vico, frazione di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che, dopo una lunga negoziazione, sono riusciti a bloccare l'uomo e a disarmarlo.
5: Andiamo all'estero. Nell'ultima bozza di accordo inviata agli Stati Uniti, l'Iran ha proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Lo riporta la TV Al-Arabiya. Il materiale fin qui arricchito poi potrebbe essere trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti, al posto dei risarcimenti per i danni di guerra fin qui reclamati. Poi Teheran sarebbe disposta ad accettare concessioni economiche.
6: Un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche, ma che per fortuna si è concluso solo con un grande spavento. È quello che è successo durante un air show in Idaho, dove due caccia F-18 dell'esercito americano si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo durante una manifestazione che era in programma presso la base aerea di Mountain Home. I piloti non hanno riportato conseguenze dopo essersi lanciati fuori dagli aerei, atterrando con il paracadute.
5: MotoGP caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona. Il pilota Aprilia è scivolato in curva 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito sinistro e alla gamba destra. Martin è stato trasferito all'ospedale universitario di Barcellona per ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso l'eventuale presenza di microfratture.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
1: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura. La notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20:45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni. Era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte. In Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio. La continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Indica per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Meno problematiche le condizioni di Pellegrini e Coré, potrebbero recuperare per l'ultima giornata. Dunque l'azzurro soffre di un'infiammazione sulla cicatrice del femorale destro. Per il francese, sovraccarico funzionale da valutare giorno dopo giorno. Il tennis, chiuso il primo ciclo di Masters 1000 della stagione, si tornerà in campo d'agosto a Montreal, ma Jannik Sinner mette però nel mirino prima del Roland Garros. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open per mano di Djokovic, l'alto tesino si presenta a Parigi forte di un primato in classifica ATP, inattaccabile e con una striscia di imbattibilità che dura da 29 partite. Ma Sinner ha voluto chiarire ancora una volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
7: Il mio obiettivo è comunque, resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno, è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
5: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare 3 punti sulo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 48 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. In città ieri anche Mattarella e Meloni. Il servizio della redazione.
9: Da Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince. C'è l'odio, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita ieri dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La premier Meloni ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura, hanno detto. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere. PM oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. è un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. A destra però è scontro sui permessi di soggiorno, via assieme alla cittadinanza chi delinque, attacca Matteo Salvini, ma il vice premier Antonio Tajani gli ricorda che il Cudri è italiano.
0: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte di Dnipro-Odessa, afferma che uno dei droni ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare. L'attacco russo a Dnipro, afferma il leader ucraino, è durato più di 6 ore nella notte. In totale ci sono stati danni in 8 regioni. Al momento si contano decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari tipi, balistici e da crociera. Veniamo in Italia. Modena ha risposto all'appello lanciato dal sindaco Massimo Mezzetti, che aveva invitato i cittadini a ritrovarsi in Piazza Grande all'ombra della ghirlandina, torre simbolo della città, per un presidio. Una risposta che è arrivata forte, con una piazza gremita da alcune migliaia di persone che hanno voluto testimoniare la reazione della città. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati sabato in pieno centro dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura. Intanto l'attentatore non risponde ai magistrati. Il servizio della redazione.
10: Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati di Modena. Secondo gli investigatori non è con elementi legati al jihadismo o a forme di radicalizzazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato di un episodio riconducibile al disagio psichiatrico. L'uomo laureato in economia all'Università di Modena e Reggio Emilia aveva seguito in passato cure psichiatriche poi interrotte. La famiglia avrebbe lasciato nelle ultime ore il comune di Ravarino, nella Modenese.
0: Un'anziana è morta e numerose famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato in un appartamento in Viale d'Annunzio a Trieste. Secondo le prime informazioni, la vittima aveva 77 anni. A Marano di Napoli, adesso, dove nel pomeriggio di ieri due carabinieri hanno notato un'anziana donna riversa sul balcone di un appartamento al secondo piano di uno stabile, verosimilmente a seguito di una caduta accidentale, mentre ritirava il bucato, il capo equipaggio si è arrampicato lungo la facciata dell'edificio raggiungendo il balcone dall'esterno e riuscendo in questo modo ad entrare nell'appartamento per prestare primi soccorsi all'anziana. All'interno dell'abitazione era presente anche il convivente della donna, ignaro dell'accaduto. L'anziana è stata quindi assistita dai sanitari intervenuti sul posto. Una notizia di sport in chiusura: il basket, i Cleveland Cavaliers hanno dominato i Detroit Pistons 125-94 in gara 7 della serie del secondo turno dei playoff NBA e si sono qualificati per le finali della Eastern Conference di domenica, dove affronteranno i New York Knicks. I Cavaliers hanno compiuto una piccola impresa vincendo largamente sul campo della migliore squadra della regular season ad est, nonostante fossero entrati nei playoff come quarti. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
1: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
13: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che t'ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco...
12: Esce dalla top 10 Musetti, undicesimo, dodicesimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al sedicesimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
14: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Cristian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta.
15: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter il triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
14: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli che stacca il biglietto per la coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
12: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia la prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20.45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. ufficiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. GR News.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 17 ed un minuto.
2: News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
5: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco...
4: Esce dalla top 10 Musetti, 11°, 12° Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16° posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
6: D'accordo Lautaro Martinez, capitano, mio capitano.

0: Milano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta:
1: la scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter il triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
0: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto, nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus, senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli, che stacca il biglietto per la coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma, sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
2: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia la prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0, alle 20.45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 17:08.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odeninno. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero dei corpi.
5: Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste: due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origini messicane che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza.
6: Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi al servizio psichiatrico diagnosi e cura. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto è Confintesa Sanità, sindacato che rappresenta i lavoratori del comparto sanitario, pubblico e privato.
5: Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i due paesi, afferma l'agenzia iraniana che cita una fonte vicina ai negoziati.
6: I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud flottiglia a largo delle coste di Cipro. La flottiglia ha dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'esercito israeliano in acque internazionali.
5: Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dall'emozione. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà il valore di 148,5 miliardi di dollari, sostenuto da una crescita annua media del 18,9%. L'espansione del settore si inserisce in un quadro globale altrettanto dinamico. A livello internazionale, il commercio elettronico supererà i 5 trilioni di dollari entro la fine del decennio, spinto da circa 4 miliardi di utenti digitali.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
7: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
8: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di avere di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco...
2: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
0: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta.
1: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter del triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
0: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto, nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus, senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli che stacca il biglietto per la Coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
2: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari-Torino-Juventus e Verona-Roma. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20.45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo: col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
10: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare tre ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 17 e 20 minuti.
3: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
12: accetti l'accordo non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
11: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della marina israeliana che abbordano una delle navi. Il Partito Popolare del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto le elezioni regionali in Andalusia, ma senza confermare la maggioranza assoluta. Il PP si è fermato al 40% circa e 52 seggi rispetto ai 58 che controllava, a 4 dalla maggioranza dei 109 deputati della Camera andalusa. Il risultato forza Moreno Bonilla, 56 anni al suo terzo mandato, a cercare il sostegno dell'ultradestra. Uno scenario già visto negli ultimi mesi in Estremadura, Aragona e Castiglia e León, dove il PP ha vinto ma è dovuto scendere a patti con Vox. Sono riprese le ricerche dei corpi dei 4 italiani ancora dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. Il team di subacquei di Dan Europe è al lavoro nelle acque di Alimattà, nell'atollo di Vaabu. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Notizia di economia in chiusura. Marzo 2026 si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni, più 4,8% rispetto alle esportazioni, più 4,1%, lo rende noto l'Istat. L'aumento su base mensile dell'export è maggiore per l'area Unione Europea, più 4,7%, rispetto a quella extra Unione Europea, più 3,6%. Nel primo trimestre 2026, rispetto al precedente, l'export cresce del 4% netto, l'import del 2,3%. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Meteo. Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
8: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di avere di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco...
2: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
0: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta:
1: la scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter il triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
0: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli che stacca il biglietto per la Coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
2: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20:45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia la prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20:45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo, col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 i chilometri da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
3: GR News.
14: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
15: Conveniente. Ma vai da Conad.
16: Via via.
15: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
4: Sono le 17 e 31 minuti.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odeninno. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero dei corpi.
5: Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origini messicane che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza.
6: Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattina di oggi al servizio psichiatrico diagnosi e cura. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto è Confintesa Sanità, sindacato che rappresenta i lavoratori del comparto sanitario, pubblico e privato.
5: Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tajnin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i due paesi, afferma l'agenzia iraniana che cita una fonte vicina ai negoziati.
6: I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flottiglia a largo delle coste di Cipro. La flottiglia ha dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'esercito israeliano in acque internazionali.
5: Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dall'emozione. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà il valore di 148,5 miliardi di dollari, sostenuto da una crescita annua media del 18,9%. L'espansione del settore si inserisce in un quadro globale altrettanto dinamico. A livello internazionale il commercio elettronico supererà i 5 trilioni di dollari entro la fine del decennio, spinto da circa 4 miliardi di utenti digitali.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Viabilità.
11: In Liguria per lavori circa 5 km di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. In zona code anche a Vado Ligure sulla statale Aurelia e sulla strada a scorrimento veloce. Più a est code in A10 tra Prai Voltri verso Ventimiglia e tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. Traffico in ripresa anche attorno a Milano con rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 ma senza situazioni di criticità. In A4 code anche tra Agrate e Cavenago per un incidente verso Trieste. A Bergamo difficoltà per un incidente in circonvallazione con circa 2 km di code da Curno a Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Verona code sul tratto iniziale del raccordo di Verona Est provenendo dall'autostrada. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astrassigna e Scandicci verso Firenze e in A1 tra Valdarno e Incisa verso Milano. A Roma code in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Monte sacro alla rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla Semidiano a tratti per lavori tra Casal Nuovo e Cardito a Fragola e più avanti tra Grumo Naivano e Sant'Antimo verso Lago Patria. A Salerno difficoltà al nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte e in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
3: Meteo.
7: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
13: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa e motivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 17:38.
3: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni in Medio Oriente, nuove minacce all'Iran dal presidente americano, il servizio della redazione.
12: Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente statunitense avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
11: La flottiglia è di nuovo sotto sequestro da parte delle forze di Israele. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i soldati della IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming mostrata dal Times of Israel mostra militari del comando della Marina israeliana che abbordano una delle navi. Il Partito Popolare del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto le elezioni regionali in Andalusia, ma senza confermare la maggioranza assoluta. Il PP si è fermato al 40% circa e 52 seggi rispetto ai 58 che controllava, a 4 dalla maggioranza dei 109 deputati della Camera andalusa. Il risultato forza Moreno Bonilla, 56 anni al suo terzo mandato, a cercare il sostegno dell'ultradestra. Uno scenario già visto negli ultimi mesi in Estremadura, Aragona e Castiglia e León, dove il PP ha vinto ma è dovuto scendere a patti con Vox. Sono riprese le ricerche dei corpi dei quattro italiani ancora dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive. Il team di subacquei di Dan Europe è al lavoro nelle acque di Alimattà, nell'atollo di Vaavu. Il team è composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Notizia di economia in chiusura. Marzo 2026 si stima una crescita congiunturale più ampia per le importazioni, più 4,8% rispetto alle esportazioni, più 4,1%, lo rende noto l'Istat. L'aumento su base mensile dell'export è maggiore per l'area Unione Europea, più 4,7%, rispetto a quella extra Unione Europea, più 3,6%. Nel primo trimestre 2026, rispetto al precedente, l'export cresce del 4% netto, l'import del 2,3%. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Viabilità.
11: In Liguria per lavori circa 5 km di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. In zona code anche a Vado Ligure sulla statale Aurelia e sulla strada a scorrimento veloce. Più a est code in A10 tra Pra e Voltri verso Ventimiglia e tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. Traffico in ripresa anche attorno a Milano con rallentamenti e code a tratti sulle 3 tangenziali e sul tratto urbano della 4 ma senza situazioni di criticità. In A4 code anche tra Agrate e Cavenago per un incidente verso Trieste. A Bergamo difficoltà per un incidente in circonvallazione con circa 2 km di code da Curno a Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Verona code sul tratto iniziale del raccordo di Verona Est provenendo dall'autostrada. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Scandicci verso Firenze e in A1 tra Valdarno e Incisa verso Milano. A Roma code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla Semidiano a tratti per lavori tra Casalnuovo e Cardito a Fragola e più avanti tra Grumo Naivano e Sant'Antimo verso Lago Patria. A Salerno difficoltà al nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte e in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
3: Meteo.
7: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
8: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, il signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco...
2: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. Basket, chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20:45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo: col portoghese Eulalio in maglia rosa il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
10: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare tre ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 17 e 49 minuti.
3: News.
13: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro, arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
16: Viabilità. In Liguria per lavori circa 5 km di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. In zona code anche a Vado Ligure sulla statale Aurelia e sulla strada a scorrimento veloce. Più a est code in A10 tra Prai Voltri verso Ventimiglia e tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. Traffico in ripresa anche attorno a Milano con rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4 ma senza situazioni di criticità. In A4 code anche tra Agrate e Cavenago per un incidente verso Trieste. A Bergamo difficoltà per un incidente in circonvallazione con circa 2 km di code da Curno a Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Verona code sul tratto iniziale del raccordo di Verona Est provenendo dall'autostrada. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Scandicci verso Firenze e N1 tra Valdarno e Incisa verso Milano. A Roma code in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sulla Semidiano a tratti per lavori tra Casalnuovo e Cardito a Fragola e più avanti tra Grumo Naivano e Sant'Antimo verso Lago Patria. A Salerno difficoltà al nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte e in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
3: Meteo.
7: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
13: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Al-Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odeninno. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero dei corpi.
5: Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste 2 giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origini messicane che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza.
6: 4 feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattina nata di oggi al servizio psichiatrico diagnosi e cura. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto è Confintesa Sanità, sindacato che rappresenta i lavoratori del comparto sanitario, pubblico e privato.
5: Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i due paesi, afferma l'agenzia iraniana che cita una fonte vicina ai negoziati.
6: I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flottiglia al largo delle coste di Cipro. La flottiglia ha dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'esercito israeliano in acque internazionali.
5: Sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dall'emozione. L'e-commerce italiano accelera e si prepara a diventare uno dei motori più rilevanti dell'economia dei consumi. Le previsioni indicano che entro il 2030 il mercato nazionale raggiungerà il valore di 148,5 miliardi di dollari, sostenuto da una crescita annua media del 18,9%. L'espansione del settore si inserisce in un quadro globale altrettanto dinamico. A livello internazionale il commercio elettronico supererà i 5 trilioni di dollari entro la fine del decennio, spinto da circa 4 miliardi di utenti digitali.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Viabilità.
11: In Liguria per lavori circa 5 km di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. In zona code anche a Vado Ligure sulla statale Aurelia e sulla strada a scorrimento veloce. Più a est code in A10 tra Prai Voltri verso Ventimiglia e tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. Traffico in ripresa anche attorno a Milano con rallentamenti e code a tratti sulle 3 tangenziali e sul tratto urbano della 4 ma senza situazioni di criticità. In A4 code anche tra Agrate e Cavenago per un incidente verso Trieste. richieste. A Bergamo difficoltà per un incidente in circonvallazione con circa 2 km di code da Curno a Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Verona code sul tratto iniziale del raccordo di Verona Est provenendo dall'autostrada. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Scandicci verso Firenze e in A1 tra Valdarno e Incisa verso Milano. A Roma code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano a tratti per lavori tra Casalnuovo e Cardito a Fragola e più avanti tra Bruno Naivano e Sant'Antimo verso Lago Patria. A Salerno difficoltà al nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte e in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Stai ascoltando Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 18 ed un minuto.
0: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussein Sharif, 2 corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di rebreather, miscele Trimix e scooter subacquei. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta di Dekunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
3: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Nel napoletano, un 49enne di Santa Anastasia, è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le 2 donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone e migliorano intanto le condizioni della donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
3: Vediamo la cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Nel napoletano, un 49enne di Santa Anastasia è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le 2 donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Andiamo all'estero, attenzione al largo di Cipro. Dopo l'abbordaggio della Global Sound flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche 3 marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio. A renderlo noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gomone militare e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
3: Ultima pagina, Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia.

0: clienti. A secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
1: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18:09.
3: News. Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente. attualmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
6: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su 3 era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su 4. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio. commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare 3 ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 18 minuti.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo ha confermato la sicurezza locale su X. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani martedì e gli altri 2 mercoledì.
7: Alcune indiscrezioni riportate da Al Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Secondo gli Stati Uniti, però, la proposta iraniana sarebbe insufficiente.
8: La difesa di Salim el-Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 feriti, in pieno centro a Modena sabato scorso. Lo rende noto l'avvocato Fausto Giannelli. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. La famiglia di El Kudri è annichilita dal dolore, ha riferito il legale dell'attentatore.
7: Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera Dadda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi.
8: Nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto il numero più alto dal 1981. 2707 persone sono state giustiziate in 17 stati. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Prime responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità iraniane, che hanno messo a morte 2.159 persone, oltre il doppio del 2024. Teheran è poi seguita dall'Arabia Saudita, con almeno 356 esecuzioni.
7: Siamo al tennis. Dopo Pellegrino e Travaglia, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Il veterano palermitano, che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Max Hoeks per 7-6, 7662. Tra le donne, esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la ceca Gabriela Nutzon per 266062. E a proposito di donne, Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa e motivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
4: News.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussain Sharif, 2 corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di Rebreather, miscele Trimix e scooter subacquei. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta di Dekunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
0: Vediamo la cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel napoletano. Un 49enne di Santa Anastasia è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le 2 donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: La difesa di Salim El-Khoudry, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El-Khoudry avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone e migliorano intanto le condizioni della donna tedesca, è di 69 anni, ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
0: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Nel napoletano, un 49enne di Santa Anastasia, è stato fermato con accusa di duplice omicidio, avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione, dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le due donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: E andiamo all'estero. Attenzione al largo di Cipro. Dopo l'abbordaggio della Global Sound Flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche tre marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio. A renderlo noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gomone militare e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
0: Ultima pagina. Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
1: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
4: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
11: Sono le 18 e 33 minuti.
4: News.
12: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
4: L'economia.
12: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
13: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
12: Valuteremo le flessibilità già esistenti. Così la Commissione europea, tramite i suoi portavoce, risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. avanti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo, Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto, in calo invece lo spread che si attesta a quota 76 punti base, petrolio sempre su standard elevati, il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85, è quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di Unicredit. Lo fanno sapere fonti del Consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Al-Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa e motivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 18 e 39 minuti.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo ha confermato la sicurezza locale su X. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani martedì e gli altri 2 mercoledì.
7: Alcune indiscrezioni riportate da Al-Arabia sostengono che Teheran nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale, sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Secondo gli Stati Uniti, però, la proposta iraniana sarebbe insufficiente.
8: La difesa di Salim el-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 feriti, in pieno centro a Modena sabato scorso. Lo rende noto l'avvocato Fausto Giannelli. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. La famiglia di el-Khoudry è annichilita dal dolore, ha riferito il legale dell'attentatore.
7: Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi.
8: Nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto il numero più alto dal 1981. 2707 persone sono state giustiziate in 17 stati. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Prime responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità iraniane, che hanno messo a morte 2159 persone, oltre il doppio del 2024. Teheran è poi seguita dall'Arabia Saudita, con almeno 356 esecuzioni.
7: Siamo al tennis. Dopo Pellegrino e Travaglia, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Il veterano palermitano, che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Max Hooks per 7-6-6-2. Tra le donne, esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la ceca Gabriela Knutson per 2-6-6-0-6-2. E a proposito di donne, Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare tre ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 18 e 48 minuti.
4: News.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei quattro sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussein Sharif, due corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di Rebreather, miscele Trimix e scooter subacquei. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta di di Dekunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
0: Vediamo la cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel napoletano. Un 49enne di Santa Anastasia è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione, dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le due donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e rivivrebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone e migliorano intanto le condizioni della donna tedesca, è di 69 anni, ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
0: Vediamo la cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel napoletano. Un 49enne di Santa Anastasia è stato fermato con accusa di duplice omicidio avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione, dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le due donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: E andiamo all'estero, attenzione al largo di Cipro. Dopo l'abbordaggio della Global Sumud flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche 3 marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio, a renderlo noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gomone militare e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
0: Ultima pagina, Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
1: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Al-Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
0: GR News.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.

0: Radio GR News.
1: Sono le 19 ed un minuto.
0: News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump, in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la notte dei verdetti prevista per domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A infatti chiuderà con il botto mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che è più palpitante non era possibile immaginare. Allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena come detto domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà invece ai campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio Pisa. Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo di Roma, ha guadagnato 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli, guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto. E dopo Pellegrini e Travaglia anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni invece al Roland Garros. Il veterano palermitano che vanta una semifinale a Parigi ha battuto al primo turno l'olandese Hooks per 7-6, 6-2. Tra le donne esordio positivo per Martina Trevisan che ha battuto la ceca Knutson per 2-6, 6-0, 6-2. Invece Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA. La MotoGP, dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, un'altra caduta oggi nel test di Barcellona. Jorge Martin è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e doloranti a gomito sinistro e gamba destra. Poi è arrivata la pioggia per molti, tra cui Aprilia e Pecco Bagnaia. I test sono già finiti, pit lane che è rimasta aperta fino alle 18. Torniamo al calcio per parlare di mondiali. Luka Modric, il centrocampista del Milan, è stato ancora una volta convocato dal CT della Croazia Dalic per i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e Messico e disputerà dunque la sua 5ª edizione della Coppa del Mondo. L'obiettivo per il quarantenne è guidare i propri compagni verso un altro risultato di prestigio dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022.

0: Durante il mondiale Modric potrebbe anche raggiungere le 200 presenze con la maglia della nazionale balcanica. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 6 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
1: L'economia.
3: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
4: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
3: Valuteremo le flessibilità già esistenti, così la Commissione europea tramite i suoi portavoce risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a quota 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di Unicredit. Lo fanno sapere fonti del Consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: News.
6: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su 3 era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su 4. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare 3 ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 16 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione.
8: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
0: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di 5 turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantata. Tra domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
8: E sempre alle Maldive un turista spagnolo ha negato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
0: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianni Colenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
8: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome. Dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
0: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7, Aprilia ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
8: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la notte dei verdetti prevista per domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A infatti chiuderà con il botto mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che è più palpitante non era possibile immaginare. Allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena come detto domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà invece ai campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio Pisa. Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma, è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo di Roma, ha guadagnato 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto. E dopo Pellegrini e Travaglia anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni. Invece al Roland Garros, il veterano palermitano che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Hooks per 7-6, 6-2. Tra le donne esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la cecca Knutson per 2-6, 6-0, 6-2. Invece Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA. La MotoGP, dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, un'altra caduta oggi nel test di Barcellona. Jorge Martin è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e dolorante a gomito sinistro e gamba destra. Poi è arrivata la pioggia per molti, tra cui Aprilia e Pecco Bagnaia. I test sono già finiti, pit lane che è rimasta aperta fino alle 18. Torniamo al calcio per parlare di mondiali. Luka Modric, il centrocampista del Milan, è stato ancora una volta convocato dal CT della Croazia Dalic per i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e Messico, e disputerà dunque la sua quinta edizione della Coppa del Mondo. L'obiettivo per il quarantenne è guidare i propri compagni verso un altro risultato di prestigio dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022. Durante il mondiale Modric potrebbe anche raggiungere le 200 presenze con la maglia della nazionale balcanica. È tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
9: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei 4 subitaliani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussein Sharif, 2 corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di vibrator, miscele Trimix e scooter subacquee. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta di Dekunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
10: Vediamo la cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere di Reti Polle na Trocchia. Nel napoletano, un 49enne di Santa Anastasia, è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le 2 donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
9: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto è successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone e migliorano intanto le condizioni della donna tedesca e di 69 anni ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
10: Proseguono a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre dopo un avvelenamento da ricina. In quest'ora la squadra mobile ha ascoltato nuovamente alcuni parenti delle vittime, mentre nel pomeriggio è stato ascoltato anche l'infermiere che effettuò una flebo nell'abitazione di famiglia a Pietracatella. Non è stato ancora fissato invece il nuovo interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte. Parallelamente gli investigatori stanno approfondendo le chat e le conversazioni online legate alla ricina andate avanti per mesi in rete per capire se possono avere collegamenti diretti con il caso. Gli inquirenti continuano a lavorare su ogni elemento utile a chiarire le responsabilità e la dinamica dell'avvelenamento.
9: E andiamo all'estero. Attenzione al largo di Cipro. Dopo l'abbordaggio della Global Sound Flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche tre marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio, a rendere noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gommoni militari e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
10: Ultima pagina, Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
9: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
1: L'economia.
3: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
4: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti, che in questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
3: Valuteremo le flessibilità già esistenti, così la Commissione europea tramite i suoi portavoce risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a quota 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85, è quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: GR News.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
14: Sono le 19 e 32 minuti.
1: News.
6: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate dall'Arabia, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa e motivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
15: Le difficoltà maggiori in questi minuti in Toscana. Per un incidente circa 3 km di code in A1 tra Impruneta e Scandicci verso Milano. Per un altro incidente code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, circa 4 km tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Pisa e Livorno. In Liguria per lavori circa 5 km di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. A Milano code in tangenziale Ovest tra Vigentina e Assago direzione Laghi in Est da San Donato a Cascina Gobba verso Monza e sulla Milano-Meda da Cormano a Cesano Maderno verso Como. Roma code sul tratto finale della Roma Fiumicino verso l'aeroporto, code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Migliora anche a Napoli, residui in colonnamenti adesso in tangenziale da Capodichino a Corso Malta verso Pozzuoli e sull'asse Emiliano tra Versa Melito e Sant'Antimo verso Acerra. Ancora difficoltà a Salerno, a nodo di Fratte con code in A2 in uscita a Fratte e in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la notte dei verdetti prevista per domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A infatti chiuderà con il botto mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che è più palpitante non era possibile immaginare. Allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena come detto domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà invece ai campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio-Pisa. Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Yannick Sinner, vincendo il torneo di Roma, ha guadagnato 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli, guadagna 4 posizioni Luciano Darderi che sale al 16° posto. E dopo Pellegrini e Travaglia anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni invece al Roland Garros, il veterano palermitano che vanta una semifinale a Parigi e battuto al primo turno l'olandese Hooks per 7-6, 6-2. Tra le donne esordio positivo per Martina Trevisan che ha battuto la ceca Knutson per 2-6, 6-0, 6-2. Invece Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA. La MotoGP, dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, un'altra caduta oggi nel test di Barcellona. Jorge Martin è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e dolorante a gomito sinistro e gamba destra. Poi è arrivata la pioggia per molti, tra cui Aprilia e Pecco Bagnaia. I test sono già finiti, pit lane che è rimasta aperta fino alle 18. Torniamo al calcio per parlare di mondiali. Luka Modric, il centrocampista del Milan, è stato ancora una volta convocato dal CT della Croazia Dalic per i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e Messico e disputerà dunque la sua quinta edizione della Coppa del Mondo. L'obiettivo per il quarantenne è guidare i propri compagni verso un altro risultato di prestigio dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022. Durante il mondiale Modric potrebbe anche raggiungere le 200 presenze con la maglia della nazionale balcanica. È tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 19 e 38 minuti.
1: News.
6: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
16: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi, il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
6: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
17: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo sulle varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
6: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
18: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8.30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un 5° sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
6: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
19: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia e stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
6: Il duplice omicidio a Pollena-Trocchia nel napoletano, un uomo di 48 anni in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le 2 donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni le avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
20: Viabilità.
15: Le difficoltà maggiori in questi minuti in Toscana. Per un incidente circa 3 km di code in A1 tra Impruneta e Scandicci verso Milano. Per un altro incidente code anche sulla Firenze Pisa Livorno, circa 4 km tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Pisa e Livorno. In Liguria per lavori circa 5 km di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. A Milano code in tangenziale ovest tra Vigentina e Assago direzione Laghi in est da San Donato a Cascina Gobba verso Monza e sulla Milano Meda da Cormano a Cesano Maderno verso Como. A Roma code sul tratto finale della Roma Fiumicino verso l'aeroporto, code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Migliora anche a Napoli, residui in colonnamenti adesso in tangenziale da Capodichino a Corso Malta verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Versa Merito e Sant'Antimo verso Acerra. Ancora difficoltà a Salerno, a nodo di Fratte con code in A2 in uscita a Fratte e in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
6: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
20: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
7: Buon lunedì 18 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi effettuata dalla Confesercenti sui dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica, comprendente quindi alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio, rivela che tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 addetti autonomi, corrispondenti a un calo percentuale del 14,1%, il che significa una media di circa 81 piccoli imprenditori e altre partite IVA in meno ogni giorno. E si tratta, sottolinea Confesercenti, di una controtendenza netta, netta, visto che invece l'occupazione complessiva nei due settori cresce di 351.000 unità, più 8,4%. Anche se il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528.000 addetti, più 18%, mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia dunque il quadro del commercio e del turismo. Se infatti nel 2019 un addetto su tre era indipendente, oggi non lo è più nemmeno uno su quattro. A pesare di più sul saldo negativo è il commercio al dettaglio, che in sei anni perde 135.762 tra imprenditori, collaboratori e altri professionisti. In contrazione anche la ristorazione, con 45.523 autonomi in meno. Stabili le agenzie di viaggio, meno 0,4%, mentre cresce l'alloggio, più 3.766 indipendenti, più 7,4%, con un'espansione che è legata essenzialmente all'affermarsi di forme di ospitalità diffusa, dalle case vacanza ai B&B. Un rapporto presentato per il 2025 da Confcommercio in occasione della 13ª giornata di Legalità ci piace, che si è tenuto a Roma, rivela che a fine anno il prezzo dell'illegalità che le imprese del commercio e dei pubblici esercizi devono pagare ammonta a 41 miliardi di euro, mettendo tra l'altro a rischio ben 284.000 posti di lavoro. Infatti, tra abusivismo, contraffazione, furti e cybercriminalità, sommando i costi di tutti questi fenomeni illegali, si potrebbero finanziare tre ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Dall'indagine emerge come le imprese abbiano notato un peggioramento nella percezione della sicurezza. Il 30,2% teme infatti di essere esposto a crimini e quasi la metà è preoccupato dal fenomeno delle baby gang. Anche se il problema più grave per le attività commerciali è quello del taccheggio, considerato che oltre 6 esercizi su 10, cioè il 62,3%, lo subiscono e il 19,8% addirittura più volte a settimana o quotidianamente. E a finire nelle borse dei ladri sono soprattutto profumi, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, oltre ai capi e agli accessori d'abbigliamento. Il blocco delle importazioni di carni brasiliane recentemente deciso dall'Unione Europea mette a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Bruxelles ha infatti stabilito di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso di antimicrobici negli allevamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 19 e 51 minuti.
5: News.
0: Buonasera dalla redazione.
8: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente, non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
0: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di 5 turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantara. Domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
8: E sempre alle Maldive un turista spagnolo ha annegato facendo surf nell'atollo di Gafudalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
0: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianni Colenzi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
8: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, Raci, suo predecessore nel nome, dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
0: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7, Aprilia ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
8: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Viabilità.
15: Le difficoltà maggiori in questi minuti in Toscana. Per un incidente circa 3 km di code in A1 tra Impruneta e Scandicci verso Milano. Per un altro incidente code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, circa 4 km tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Pisa e Livorno. In Liguria per lavori circa 5 km di code in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. A Milano code in tangenziale Ovest tra Vigentina e Assago direzione Laghi in Est da San Donato a Cascina Gobba verso Monza e sulla Milano Meda da Cormano a Cesano Maderno verso Como. A Roma code sul tratto finale della Roma Fiumicino verso l'aeroporto, code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Migliora anche a Napoli, residui incolonnamenti adesso in tangenziale da Capodichino a Corso Malta verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Versa Melito e Sant'Antimo verso Acerra. Ancora difficoltà a Salerno, a nodo di Fratte con code in A2 in uscita a Fratte e in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
5: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la notte dei verdetti prevista per domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A infatti chiuderà con il botto mescolando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che è più palpitante non era possibile immaginare. Allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena come detto domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà aperta però venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà invece ai campioni d'Italia dell'Inter, ospiti del Bologna e Lazio Pisa. Il tennis, al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP, Jannik Sinner vincendo il torneo di Roma ha guadagnato 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli, guadagna 4 posizioni Luciano Darderi che sale al 16° posto. E dopo Pellegrini e Travaglia anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni invece al Roland Garros, il veterano palermitano che vanta una semifinale a Parigi e battuto al primo turno l'olandese Hooks per 7-6, 6-2. Tra le donne esordio positivo per Martina Trevisan che ha battuto la cecca Knutson per 2-6, 6-0, 6-2. Invece Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA. La MotoGP dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, un'altra caduta oggi nel test di Barcellona. Jorge Martin è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti e dolorante a gomito sinistro e gamba destra. Poi è arrivata la pioggia per molti, tra cui Aprilia e Pecco Bagnaia. I test sono già finiti, pit lane che è rimasta aperta fino alle 18. Torniamo al calcio per parlare di mondiali. Luka Modric, il centrocampista del Milan, è stato ancora una volta convocato dal CT della Croazia Dalic per i mondiali negli Stati Uniti, in Canada e Messico e disputerà dunque la sua quinta edizione della Coppa del Mondo. L'obiettivo per il quarantenne è guidare i propri compagni verso un altro risultato di prestigio dopo il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022. Durante il mondiale Modric potrebbe anche raggiungere le 200 presenze con la maglia della nazionale balcanica. È tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
10: News.
21: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussein Sharif, 2 corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di vibrator, miscele Trimix e scooter subacquee. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta di Dekunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
22: Vediamo la cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere di Reti Polle na Trocchia. Nel napoletano, un 49enne di Santa Anastasia, è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione, dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le 2 donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
21: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e rivivrebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone e migliorano intanto le condizioni della donna tedesca e di 69 anni ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
22: Proseguono a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre dopo un avvelenamento da ricina. In questo

0: proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 20:05.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Tutto, grazie per l'attenzione.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica

0: scarica la nostra applicazione.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussein Sharif, 2 corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di vibrator, miscele Trimix e scooter subacquei. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta di Dekunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
2: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nella Napoletana. Un 49enne di Santa Anastasia è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le 2 donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone. Migliorano intanto le condizioni della donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
2: Proseguono a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre dopo un avvelenamento da ricina. In questura la squadra mobile ha ascoltato nuovamente alcuni parenti delle vittime, mentre nel pomeriggio è stato ascoltato anche l'infermiere che effettuò una flebo nell'abitazione di famiglia a Pietracatella. Non è stato ancora fissato invece il nuovo interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte. Parallelamente gli investigatori stanno approfondendo le chat e le conversazioni online legate alla ricina, andate avanti per mesi in rete, per capire se possono avere collegamenti diretti con il caso. Gli inquirenti continuano a lavorare su ogni elemento utile a chiarire le responsabilità e la dinamica dell'avvelenamento.
1: Andiamo all'estero. Attenzione al largo di Cipro. Dopo l'abbordaggio della Global Sound flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche 3 marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio. A renderlo noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gomoni militari e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
2: Voltiamo pagina. Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale dei piattaforme piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
1: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 17 minuti.
1: News. Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
2: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi, il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
1: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
3: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo sulle varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
1: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
4: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8:30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un 5° sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
1: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
5: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia e stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
1: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia nel napoletano, un uomo di 48 anni è in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni le avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Notizie riportate dall'Al-Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di tensioni. L'Iran sarebbe pronta ad accettare un periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento totale, a condizione che l'uranio arricchito, circa 400 kg, venga trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Nessun risarcimento ma concessioni economiche. Veto, però, di Donald Trump. Chiediamo e abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri cittadini, liberati il prima possibile. Così il ministro degli esteri italiani, parlando della Global Sumud Flottiglia. Sarebbero 12 i nostri connazionali fermati da Israele. Noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ha aggiunto Tajani. Sono almeno 27 le barche intercettate dalla Marina israeliana al largo di Cipro mentre navigavano verso Gaza. Chiesto l'ergastolo per Luis da Silva. Il pubblico ministero, al termine di una requisitoria durata 6 ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023. Crudeltà e minorata difesa sussistono, ha spiegato il magistrato, perché Pierina fu attesa nel buio e il suo assassino, prima di sferrare i colpi mortali, usò 27 coltellate per far soffrire la vittima. Un 49enne è stato fermato dai carabinieri per la morte delle due donne, i cui corpi sono stati trovati in un palazzo abbandonato a Pollena Trocchia, nel napoletano. Le donne sarebbero state due prostitute. L'uomo ha confessato il duplice omicidio. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le donne erano una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. Le due donne sarebbero precipitate da diversi piani del palazzo abbandonato divenuto un cantiere, forse in giorni diversi. Proseguono positivamente per l'Italia le qualificazioni per il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Nel tabellone maschile Federico Cina ha battuto al primo turno il giapponese Yusuke Watanuki per 6-4-6-4. Anche Marco Cecchinato approda al secondo turno. Tra le donne Lisa Pigato ha invece sconfitto la russa Aliona Falei 6-1-6-3. Esordio positivo anche per Martina Trevisan. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 31 minuti.
3: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani dispersi nei giorni scorsi durante un'immersione nei pressi dell'atollo di Vavu. La conferma è arrivata dalla Farnesina, mentre le forze di difesa nazionali maldiviane hanno spiegato che i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso. Secondo il portavoce del governo Mohamed Hussein Sharif, 2 corpi potrebbero essere recuperati nella giornata di martedì e gli altri mercoledì. Le operazioni restano estremamente complesse. In azione è un team internazionale di specialisti coordinato da Dan Europe, composto da esperti sub-speleologi finlandesi dotati di vibrator, miscele Trimix e scooter subacquei. Utilizzato anche un veicolo sottomarino a controllo remoto. Ogni immersione dura circa 3 ore e viene interrotta immediatamente in presenza di ostacoli. Dan Europe ha definito la missione tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. La prima immersione tecnica nella grotta di Dekunukandu è durata circa 3 ore e ha consentito di raggiungere il primo obiettivo operativo della missione.
4: Veniamo alla cronaca svolta nell'inchiesta sul ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nella napoletana. Un 49enne di Santa Anastasia è stato fermato con accusa di duplice omicidio e avrebbe confessato davanti agli investigatori. Le vittime sono una 29enne del Casertano e una 49enne di origini ucraine. I corpi sono stati trovati nella notte sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione. Dopo una segnalazione segnalazione arrivata ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco della tenenza di Cercola. Secondo la ricostruzione fornita dall'uomo, le due donne sarebbero state spinte nel vuoto al culmine di violente colluttazioni. Il primo omicidio sarebbe avvenuto sabato 16 maggio, il secondo la sera successiva. Entrambe le donne sarebbero precipitate nel vano destinato all'ascensore del palazzo. Gli investigatori ritengono improbabile l'ipotesi del suicidio e seguono con decisione la pista del duplice omicidio. Sul posto hanno operato anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
3: La difesa di Salim El Kudri, il 31enne accusato del grave investimento avvenuto a Modena il 16 maggio, chiederà una perizia psichiatrica. Lo ha annunciato l'avvocato Fausto Giannelli, che parla di una situazione di assoluta confusione mentale. Secondo il legale, l'uomo non avrebbe piena consapevolezza di quanto accaduto e riviverebbe i fatti come se appartenessero ad un'altra persona. El Kudri avrebbe raccontato di essere uscito di casa pensando di morire, guidando a velocità elevatissima senza ricordare poi quanto successo. Nell'impatto sono state travolte diverse persone. Migliorano intanto le condizioni della donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Baggiovara. È stata estubata ed è cosciente. La donna era stata colpita per ultima dall'auto e schiacciata contro la vetrina di un negozio, riportando gravissime lesioni agli arti inferiori. La richiesta della difesa punta ora ad accertare le condizioni psichiche del 31enne al momento dei fatti.
4: Proseguono a Campobasso gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre dopo un avvelenamento da ricina. In questura la squadra mobile ha ascoltato nuovamente alcuni parenti delle vittime, mentre nel pomeriggio è stato ascoltato anche l'infermiere che effettuò una flebo nell'abitazione di famiglia a Pietracatella. Non è stato ancora fissato invece il nuovo interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte. Parallelamente gli investigatori stanno approfondendo le chat e le conversazioni online legate alla ricina andate avanti per mesi in rete per capire se possono avere collegamenti diretti con il caso. Gli inquirenti continuano a lavorare su ogni elemento utile a chiarire le responsabilità e la dinamica dell'avvelenamento.
3: Andiamo all'estero. Attenzione al largo di Cipro. Dopo l'abbordaggio della Global Sumud flottiglia da parte della Marina israeliana, tra gli attivisti sequestrati ci sarebbero anche tre marchigiani, Marco, Vittorio e Maurizio, a renderlo noto il coordinamento Marche per la Palestina, che parla di allerta massima dopo il fermo degli attivisti in acque internazionali. Secondo quanto riferito, i partecipanti sarebbero stati prelevati dalle imbarcazioni con le mani alzate, caricati su gomoni militari e successivamente trasferiti su una nave prigione. Al momento non si conosce la destinazione finale del gruppo.
4: Ultima pagina. Stellantis accelera sull'intelligenza artificiale e annuncia una nuova partnership strategica con Accenture e Nvidia per trasformare la propria rete produttiva globale. L'obiettivo è introdurre nelle fabbriche sistemi digital twin basati sull'intelligenza artificiale e su tecnologie avanzate di simulazione industriale. Il progetto unirà l'esperienza produttiva del gruppo automobilistico con le competenze di Accenture nella manifattura digitale e le piattaforme di accelerazione dei computer sviluppate da Nvidia. Secondo l'azienda, l'iniziativa punta a rendere più efficienti e connessi gli impianti produttivi attraverso l'utilizzo dei dati della cosiddetta Physical AI. Stellantis conferma così la volontà di investire nell'innovazione tecnologica e nell'automazione avanzata.
3: Chiudiamo con lo sport. La nazionale iraniana di calcio è arrivata in Turchia per proseguire la preparazione in vista del mondiale che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti, nonostante le tensioni diplomatiche ancora forti tra Teheran e Washington. La squadra, composta da 22 giocatori e dallo staff tecnico, raggiungerà poi Tucson in Arizona il prossimo 5 giugno. L'esordio è previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, seguito dalle sfide con Belgio ed Egitto. La partecipazione iraniana resta però accompagnata da forti incertezze geopolitiche dopo l'offensiva israelo-americana contro la Repubblica Islamica e il successivo cessate il fuoco dell'8 aprile. Nelle ultime ore il segretario generale della FIFA, Matthias Grafstrom, ha definito molto costruttivo l'incontro avuto a Istanbul con una delegazione della Federcalcio iraniana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Hai solo fame o fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
5: Sono le 20 e 42 minuti.
0: News.
6: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
7: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
6: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
8: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
6: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
9: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8.30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta, nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancava mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino, già recuperato anche il corpo di un quinto sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
6: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
10: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia, è stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
6: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia, nel napoletano, un uomo di 48 anni in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni le avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 20 e 52 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Notizie riportate dall'Al Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di tensioni. L'Iran sarebbe pronta ad accettare un periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento totale, a condizione che l'uranio arricchito, circa 400 kg, venga trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Nessun risarcimento ma concessioni economiche. Veto, però, di Donald Trump. Chiediamo e abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri cittadini, liberati il prima possibile. Così il ministro degli esteri italiani, parlando della Global Sumud Flottiglia. Sarebbero 12 i nostri connazionali fermati da Israele. Noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ha aggiunto Tajani. Sono almeno 27 le barche intercettate dalla Marina israeliana al largo di Cipro mentre navigavano verso Gaza. Chiesto l'ergastolo per Luis da Silva. Il pubblico ministero, al termine di una requisitoria durata 6 ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023. Crudeltà e minorata difesa sussistono, ha spiegato il magistrato, perché Pierina fu attesa nel buio e il suo assassino, prima di sferrare i colpi mortali, usò 27 coltellate per far soffrire la vittima. Un 49enne è stato fermato dai carabinieri per la morte delle due donne, i cui corpi sono stati trovati in un palazzo abbandonato a Pollena Trocchia, nel napoletano. Le donne sarebbero state due prostitute. L'uomo ha confessato il duplice omicidio. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le donne erano una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. Le due donne sarebbero precipitate da diversi piani del palazzo abbandonato divenuto un cantiere, forse in giorni diversi. Proseguono positivamente per l'Italia le qualificazioni per il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Nel tabellone maschile Federico Cina ha battuto al primo turno il giapponese Yusuke Watanuki per 6-4-6-4. Anche Marco Cecchinato approda al secondo turno. Tra le donne Lisa Pigato ha invece sconfitto la russa Aliona Falei 6-1-6-3. Esordio positivo anche per Martina Trevisan. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, instabilità sparsa sulle regioni settentrionali, andrà meglio invece altrove. Nella mattinata di domani rovesci e temporali attesi su Alta Toscana e localmente sul Triveneto. Nuvolosità sparsa al centro-sud, ma nel complesso tempo più asciutto. In giornata poi condizioni meteo davvero poco affidabili, in particolare sull'Appennino e su tutto il versante adriatico. Tempo più stabile ma ventoso sui litorali tirrenici e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 21 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Ci ha ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo

0: progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense e una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati con le bombe. Ora in Italia, El Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e a Lazio Pisa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense e una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati con le bombe. Ora in Italia, El Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e a Lazio Pisa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense e una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati con le bombe. Ora in Italia, il Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e a Lazio Pisa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense e una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati con le bombe. Ora in Italia, il Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66 36enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti, sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e a Lazio Pisa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 21 e 29 minuti.
4: News.
6: Buonasera, bentrovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense e una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati con le bombe. Ora in Italia, il Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e a Lazio Pisa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
7: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense e una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati con le bombe. Ora in Italia, il Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e a Lazio Pisa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 41 minuti.
2: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense è una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati con le bombe. Ora in Italia, El Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e a Lazio Pisa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense e una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti i negoziati con le bombe. Ora in Italia, El Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e a Lazio Pisa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 22 e 4 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati alla

0: Radio GR News.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie domani, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e 2 ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda

0: Era schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto due atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e il CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio ed è certo di conservare il numero uno del ranking ATP, comunque vadano i Roland Garros ed i Championships. Ad oggi Sinner ha 14700 punti contro gli 11960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul lodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e due ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto due atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e il CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio ed è certo di conservare il numero uno del ranking ATP, comunque vadano il Roland Garros e i Championships. Ad oggi Sinner ha 14700 punti contro gli 11960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e due ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto due atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e le CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2.740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio ed è certo di conservare il numero uno del ranking ATP, comunque vadano i Roland Garros e i Championships. Ad oggi Sinner ha 14.700 punti contro gli 11.960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e due ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. «Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia», dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto due atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e le CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2.740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio ed è certo di conservare il numero uno del ranking ATP, comunque vadano il Roland Garros ed i Championships. Ad oggi Sinner ha 14.700 punti contro gli 11.960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e due ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto due atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e le CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio ed è certo di conservare il numero 1 del ranking ATP, comunque vadano il Roland Garros ed i Championships. Ad oggi Sinner ha 14700 punti contro gli 11960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e due ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto due atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e le CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio ed è certo di conservare il numero uno del ranking ATP, comunque vadano i Roland Garros ed i Championships. Ad oggi Sinner ha 14700 punti contro gli 11960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e due ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto due atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e le CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio ed è certo di conservare il numero uno del ranking ATP, comunque vadano il Roland Garros ed i Championships. Ad oggi Sinner ha 14700 punti contro gli 11960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul lodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e due ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto due atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e le CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio ed è certo di conservare il numero uno del ranking ATP, comunque vadano il Roland Garros e i Championships. Ad oggi Sinner ha 14700 punti contro gli 11960 di Alcaraz, che salterà lo Slam parigino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 23:03.
4: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
5: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Tutto, grazie per l'attenzione.
2: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sparatoria presso il centro islamico di San Diego in California, ci sarebbero almeno 2 morti. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico. Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Una giuria ha infatti respinto la causa, affermando che l'azione legale è arrivata troppo tardi ed è quindi prescritta. Musk aveva citato in giudizio Altman e OpenAI nel 2024, sostenendo che avessero violato l'impegno di mantenere il laboratorio di intelligenza artificiale come organizzazione no profit. I legali di Musk chiedevano al tribunale di obbligare OpenAI a restituire fino a 134 miliardi di dollari. Si è tenuto oggi uno sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione ha coinvolto sia il lavoro pubblico che quello privato, toccando quindi gli spostamenti, con disagi che sono stati molto contenuti, e l'erogazione dei servizi.

0: indetta dall'Unione Sindacale di Base, alla richiesta di astensione del lavoro hanno aderito diverse altre sigle. Coinvolti non solo trasporti e servizi pubblici, ma anche sanità e la scuola, con una bassa astensione. Roland Garros 2024. Il primo giorno di qualificazioni inizia bene per i colori azzurri. Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia vincono l'esordio contro Moreno de Alborane e Juan Pablo Ficovic, prima volta dolcissima per Lisa Pigato che supera Aliona Falei, mentre Martina Trevisan rimonta Gabriela Kuston rifilandole anche un bagel. A completare il quadro Federico Cinà e Marco Cecchinato. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi, lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Because you're
1: Sono le 23 e 12 minuti.
2: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sparatoria presso il centro islamico di San Diego in California, ci sarebbero almeno 2 morti. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico. Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Una giuria ha infatti respinto la causa, affermando che l'azione legale è arrivata troppo tardi ed è quindi prescritta. Musk aveva citato in giudizio Altman e OpenAI nel 2024, sostenendo che avessero violato l'impegno di mantenere il laboratorio di intelligenza artificiale come organizzazione no profit. I legali di Musk chiedevano al tribunale di obbligare OpenAI a restituire fino a 134 miliardi di dollari. Si è tenuto oggi uno sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione ha coinvolto sia il lavoro pubblico che quello privato, toccando quindi gli spostamenti, con disagi che sono stati molto contenuti, e l'erogazione dei servizi. Indetta dall'Unione Sindacale di Base, alla richiesta di astensione del lavoro hanno aderito diverse altre sigle. Coinvolti non solo trasporti e servizi pubblici, ma anche sanità e la scuola, con una bassa astensione. Roland Garros 2024. Il primo giorno di qualificazioni inizia bene per i colori azzurri. Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia vincono l'esordio contro Moreno de Alborane e Juan Pablo Fikovic. Prima volta dolcissima per Lisa Pigato, che supera Aliona Falei, mentre Martina Trevisan rimonta Gabriela Kuston rifilandole anche un bagel. A completare il quadro Federico Cinà e Marco Cecchinato. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 29 minuti.
0: News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sparatoria presso il centro islamico di San Diego in California, ci sarebbero almeno 2 morti. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico. Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Una giuria ha infatti respinto la causa, affermando che l'azione legale è arrivata troppo tardi ed è quindi prescritta. Musk aveva citato in giudizio Altman e OpenAI nel 2024, sostenendo che avessero violato l'impegno di mantenere il laboratorio di intelligenza artificiale come organizzazione no profit. I legali di Musk chiedevano al tribunale di obbligare OpenAI a restituire fino a 134 miliardi di dollari. Si è tenuto oggi uno sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione ha coinvolto sia il lavoro pubblico che quello privato, toccando quindi gli spostamenti, con disagi che sono stati molto contenuti, e l'erogazione dei servizi. Indetta dall'Unione Sindacale di Base, alla richiesta di astensione del lavoro hanno aderito diverse altre sigle. Coinvolti non solo trasporti e servizi pubblici, ma anche sanità e la scuola, con una bassa astensione. Roland Garros 2024. Il primo giorno di qualificazioni inizia bene per i colori azzurri. Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia vincono l'esordio contro Moreno de Alborane e Juan Pablo Ficovic. Prima volta dolcissima per Lisa Pigato, che supera Aliona Falei, mentre Martina Trevisan rimonta Gabriela Kuston rifilandole anche un bagel. A completare il quadro Federico Cina e Marco Cecchinato. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 36 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sparatoria presso il centro islamico di San Diego in California, ci sarebbero almeno due morti. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico. Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Una giuria ha infatti respinto la causa, affermando che l'azione legale è arrivata troppo tardi ed è quindi prescritta. Musk aveva citato in giudizio Altman e OpenAI nel 2024, sostenendo che avessero violato l'impegno di mantenere il laboratorio di intelligenza artificiale come organizzazione no profit. I legali di Musk chiedevano al tribunale di obbligare OpenAI a restituire fino a 134 miliardi di dollari. Si è tenuto oggi uno sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione ha coinvolto sia il lavoro pubblico che quello privato, toccando quindi gli spostamenti, con disagi che sono stati molto contenuti, e l'erogazione dei servizi. Indetta dall'Unione Sindacale di Base, alla richiesta di astensione del lavoro hanno aderito diverse altre sigle. Coinvolti non solo trasporti e servizi pubblici, ma anche sanità e la scuola, con una bassa astensione. Roland Garros 2024. Il primo giorno di qualificazioni inizia bene per i colori azzurri. Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia vincono l'esordio contro Moreno de Alborán e Juan Pablo Ficovic. Prima volta dolcissima per Lisa Pigato, che supera Aliona Falei, mentre Martina Trevisan rimonta Gabriela Kuston, rifilandole anche un bagel. A completare il quadro Federico Cina e Marco Cecchinato. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
0: News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sparatoria presso il centro islamico di San Diego in California, ci sarebbero almeno due morti. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico. Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Una giuria ha infatti respinto la causa, affermando che l'azione legale è arrivata troppo tardi ed è quindi prescritta. Musk aveva citato in giudizio Altman e OpenAI nel 2024, sostenendo che avessero violato l'impegno di mantenere il laboratorio di intelligenza artificiale come organizzazione no profit. I legali di Musk chiedevano al tribunale di obbligare OpenAI a restituire fino a 134 miliardi di dollari. Si è tenuto oggi uno sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione ha coinvolto sia il lavoro pubblico che quello privato, toccando quindi gli spostamenti, con disagi che sono stati molto contenuti, e l'erogazione dei servizi. Indetta dall'Unione Sindacale di Base, alla richiesta di astensione del lavoro hanno aderito diverse altre sigle. Coinvolti non solo trasporti e servizi pubblici, ma anche sanità e la scuola, con una bassa astensione. Roland Garros 2024. Il primo giorno di qualificazioni inizia bene per i colori azzurri. Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia vincono l'esordio contro Moreno de Alborane e Juan Pablo Ficovic. Prima volta dolcissima per Lisa Pigato, che supera Aliona Falei, mentre Martina Trevisan rimonta Gabriela Kuston, rifilandole anche un bagel. A completare il quadro Federico Cina e Marco Cecchinato. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 23:50.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sparatoria presso il centro islamico di San Diego in California, ci sarebbero almeno 2 morti. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico. Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Una giuria ha infatti respinto la causa, affermando che l'azione legale è arrivata troppo tardi ed è quindi prescritta. Musk aveva citato in giudizio Altman e OpenAI nel 2024, sostenendo che avessero violato l'impegno di mantenere il laboratorio di intelligenza artificiale come organizzazione no profit. I legali di Musk chiedevano al tribunale di obbligare OpenAI a restituire fino a 134 miliardi di dollari. Si è tenuto oggi uno sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione ha coinvolto sia il lavoro pubblico che quello privato, toccando quindi gli spostamenti, con disagi che sono stati molto contenuti, e l'erogazione dei servizi. Indetta dall'Unione Sindacale di Base, alla richiesta di astensione del lavoro hanno aderito diverse altre sigle. Coinvolti non solo trasporti e servizi pubblici, ma anche sanità e la scuola, con una bassa astensione. Roland Garros 2024. Il primo giorno di qualificazioni inizia bene per i colori azzurri. Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia vincono l'esordio contro Moreno de Alborán e Juan Pablo Fikovic, prima volta dolcissima per Lisa Pigato che supera Aliona Falei, mentre Martina Trevisan rimonta Gabriela Kudston rifilandole anche un bagel. A completare il quadro Federico Cina e Marco Cecchinato. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, tempo migliore altrove. Nella mattinata di domani piogge, rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato, ma con venti tesi, lungo le coste tirreniche e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 23 e 56 minuti.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 23 e 57 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno inviato domenica messaggi di congratulazioni alla 10ª edizione dell'Expo Cina-Russia, inaugurata ad Harbin, nel nord-est del paese. Ci ha ricordato che quest'anno ricorre il 30° anniversario del partenariato strategico di coordinamento Cina-Russia e il 25° anniversario della firma del trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione, affermando che grazie agli sforzi congiunti e la cooperazione bilaterale in vari settori si è continuamente approfondita e consolidata, ottenendo risultati fruttuosi. Dai dati emerge che il volume degli scambi commerciali tra Cina e Russia ha superato per 3 anni consecutivi la soglia dei 200 miliardi di dollari. Su invito del presidente cinese, Putin effettuerà una visita di Stato in Cina dal 19 al 20 maggio. Durante una recente riunione sul lavoro delle scienze sociali e filosofiche, il presidente cinese ha sottolineato la necessità di accelerare un sistema autonomo di conoscenza nel settore, in modo da rispondere meglio alle domande della Cina, del mondo, del popolo e del tempo attuale. Si è ricordato che dal 2012 la comunità cinese della filosofia e delle scienze sociali ha portato avanti l'innovazione in conoscenze, storie e metodologie e ha chiesto di approfondire ulteriormente la ricerca sistematica e accademica. Il 18 e 19 maggio si svolge a Shanghai la seconda riunione degli alti funzionari dell'APEC in preparazione del vertice dei leader del prossimo novembre. Il giorno precedente a Shanghai si è concluso il primo incontro ministeriale dell'APEC di quest'anno, dedicato al tema potenziamento femminile per una prosperità condivisa nell'Asia Pacifico. Ministri e rappresentanti di alto livello delle 21 economie hanno tenuto dialoghi sulla partecipazione delle donne alla trasformazione digitale, all'imprenditorialità e all'innovazione, nonché sulla creazione di un ambiente favorevole alla piena realizzazione femminile. Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, nei primi 4 mesi del 2026 il valore aggiunto delle imprese industriali cinesi con un fatturato annuo oltre i 20 milioni di yuan ha visto una crescita del 5,6%, la produzione del comparto manifatturiero è cresciuta del 5,8%, l'import-export di merci è cresciuto di circa il 15%. Secondo un articolo del presidente cinese Xi Jinping, la Cina dovrebbe impegnarsi sull'economia reale, in particolare nel settore manifatturiero, puntando ancora di più sullo sviluppo di alta qualità. Nel primo trimestre del 2026 la regione autonoma cinese dello Xizang ha registrato una crescita del PIL pari al 6,1%, la più rapida a livello nazionale, con la prospettiva di raggiungere il più 7% a fine anno. Dalla liberazione pacifica del 1953 la regione ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, sostenuti dal miglioramento delle infrastrutture come la ferrovia Qinghai-Xizang, inaugurata nel 2026, che ha posto fine all'isolamento. Tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News. Buonasera dalla redazione. Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego in California. La polizia locale spiega che la minaccia è stata neutralizzata. Si tratta di 2 adolescenti. Secondo NBC, che cita fonti delle forze dell'ordine, i 2 sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero 3 morti, oltre 2 assalitori e molti feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono in corso ora seri negoziati che, ad avviso dell'emir del Qatar Al Thani, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Al Saud e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federica Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Male dice che solo la prof e i due ricercatori ne erano in possesso. È un'eccessiva e ormai strutturale dipendenza dal gas per la produzione di energia che all'Italia costa il primato nero dei prezzi all'ingrosso di elettricità più alti nell'Unione Europea. È quanto certifica la Commissione Europea pubblicando il rapporto sullo stato attuazione del ripiano Repower EU. Lo scorso anno i prezzi hanno toccato i 116 euro per megawattora contro una media europea di 85 euro. Chiudiamo con il basket. Dopo il KO in gara 1, la Germania Brescia aveva bisogno di una reazione e una reazione è arrivata pur con qualche difficoltà. I vice campioni d'Italia sono riusciti a vincere gara 2 per 90-82 contro Trieste al termine di una gara intensa, fisica e molto tesa, nella quale non sono mancati falli tecnici e falli antisportivi. Giovedì 21 e sabato 23 le due partite da disputare a Trieste. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: È mezzanotte e 6 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego in California. La polizia locale spiega che la minaccia è stata neutralizzata. Si tratta di 2 adolescenti. Secondo NBC, che cita fonti delle forze dell'ordine, i 2 sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero 3 morti, oltre 2 assalitori e molti feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono in corso ora seri negoziati che, ad avviso dell'emiro del Qatar Al Thani, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Al Saud e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Male dice che solo la prof e i 2 ricercatori ne erano in possesso. È un'eccessiva e ormai strutturale dipendenza dal gas per la produzione di energia che all'Italia costa il primato nero dei prezzi all'ingrosso di elettricità più alti nell'Unione Europea. È quanto certifica la Commissione Europea pubblicando il rapporto sullo stato attuazione del ripiano Repower EU. Lo scorso anno i prezzi hanno toccato i 116 euro per megawattora contro una media europea di 85 euro. Chiudiamo con il basket. Dopo il KO in gara 1, la Germania Brescia aveva bisogno di una reazione e una reazione è arrivata pur con qualche difficoltà. I vice campioni d'Italia sono riusciti a vincere gara 2 per 90-82 contro Trieste al termine di una gara intensa, fisica e molto tesa, nella quale non sono mancati falli tecnici e falli antisportivi. Giovedì 21 e sabato 23 le 2 partite da disputare a Trieste. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Meteo. Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego in California. La polizia locale spiega che la minaccia è stata neutralizzata. Si tratta di due adolescenti. Secondo NBC, che cita fonti delle forze dell'ordine, i due sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero 3 morti, oltre 2 assalitori e molti feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono in corso ora seri negoziati che, ad avviso dell'emiro del Qatar Al Thani, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Al Saud e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata, le Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odeninno e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Male dice che solo la prof e i 2 ricercatori ne erano in possesso. È un'eccessiva e ormai strutturale dipendenza dal gas per la produzione di energia che all'Italia costa il primato nero dei prezzi all'ingrosso di elettricità più alti nell'Unione Europea. È quanto certifica la Commissione Europea pubblicando il rapporto sullo stato attuazione del ripiano Repower EU. Lo scorso anno i prezzi hanno toccato i 116 euro per megawattora contro una media europea di 85 euro. Chiudiamo con il basket. Dopo il KO in gara 1, la Germania Brescia aveva bisogno di una reazione e una reazione è arrivata pur con qualche difficoltà. I vice campioni d'Italia sono riusciti a vincere gara 2 per 90-82 contro Trieste al termine di una gara intensa, fisica e molto tesa, nella quale non sono mancati falli tecnici e falli antisportivi. Giovedì 21 e sabato 23 le 2 partite da disputare a Trieste. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Meteo. Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego in California. La polizia locale spiega che la minaccia è stata neutralizzata. Si tratta di 2 adolescenti. Secondo NBC, che cita fonti delle forze dell'ordine, i 2 sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero 3 morti, oltre 2 assalitori e molti feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono in corso ora seri negoziati che, ad avviso dell'emiro del Qatar Al Thani, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Al Saud e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata, le Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odeninno e Federico Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Male dice che solo la prof e i due ricercatori ne erano in possesso. È un'eccessiva e ormai strutturale dipendenza dal gas per la produzione di energia che all'Italia costa il primato nero dei prezzi all'ingrosso di elettricità più alti nell'Unione Europea. È quanto certifica la Commissione Europea pubblicando il rapporto sullo stato attuazione del ripiano Repower EU. Lo scorso anno i prezzi hanno toccato i 116 euro per megawattora contro una media europea di 85 euro. Chiudiamo con il basket. Dopo il KO in gara 1, la Germani Brescia aveva bisogno di una reazione e una reazione è arrivata pur con qualche difficoltà. I vice campioni d'Italia sono riusciti a vincere gara 2 per 90-82 contro Trieste al termine di una gara intensa, fisica e molto tesa, nella quale non sono mancati i falli tecnici e i falli antisportivi. Giovedì 21 e sabato 23 le due partite da disputare a Trieste. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Meteo.
0: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 23 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego in California. La polizia locale spiega che la minaccia è stata neutralizzata. Si tratta di due adolescenti. Secondo NBC, che cita fonti delle forze dell'ordine, i due sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero tre morti, oltre due assalitori e molti feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono in corso ora seri negoziati che, ad avviso dell'emiro del Qatar Al Thani, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Al Saud e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. I corpi dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odeninno e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Male dice che solo la prof e i due ricercatori ne erano in possesso. È un'eccessiva e ormai strutturale dipendenza dal gas per la produzione di energia che all'Italia costa il primato nero dei prezzi all'ingrosso di elettricità più alti nell'Unione Europea. È quanto certifica la Commissione Europea pubblicando il rapporto sullo stato attuazione del ripiano Repower EU. Lo scorso anno i prezzi hanno toccato i 116 euro per megawattora contro una media europea di 85 euro. Chiudiamo con il basket. Dopo il KO in gara 1, la Germania Brescia aveva bisogno di una reazione e una reazione è arrivata pur con qualche difficoltà. I vice campioni d'Italia sono riusciti a vincere gara 2 per 90-82 contro Trieste al termine di una gara intensa, fisica e molto tesa, nella quale non sono mancati falli tecnici e falli antisportivi. Giovedì 21 e sabato 23 le due partite da disputare a Trieste. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Meteo.
1: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane, la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego in California. La polizia locale spiega che la minaccia è stata neutralizzata. Si tratta di due adolescenti. Secondo NBC, che cita fonti delle forze dell'ordine, i due sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero 3 morti, oltre 2 assalitori e molti feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono in corso ora seri negoziati che, ad avviso dell'emiro del Qatar Al Thani, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Al Saud e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odeninno e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Male dice che solo la prof e i 2 ricercatori ne erano in possesso. È un'eccessiva e ormai strutturale dipendenza dal gas per la produzione di energia che all'Italia costa il primato nero dei prezzi all'ingrosso di elettricità più alti nell'Unione Europea. È quanto certifica la Commissione Europea pubblicando il rapporto sullo stato attuazione del Repiano Repower EU. Lo scorso anno i prezzi hanno toccato i 116 euro per megawattora contro una media europea di 85 euro. Chiudiamo con il basket. Dopo il KO in gara 1, la Germani Brescia aveva bisogno di una reazione e una reazione è arrivata pur con qualche difficoltà. I vice campioni d'Italia sono riusciti a vincere gara 2 per 90-82 contro Trieste al termine di una gara intensa, fisica e molto tesa, nella quale non sono mancati falli tecnici e falli antisportivi. Giovedì 21 e sabato 23 le 2 partite da disputare a Trieste. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo.
3: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego in California. La polizia locale spiega che la minaccia è stata neutralizzata. Si tratta di due adolescenti. Secondo NBC, che cita fonti delle forze dell'ordine, i due sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero 3 morti, oltre 2 assalitori e molti feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono in corso ora seri negoziati che, ad avviso dell'emiro del Qatar Al Thani, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Al Saud e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odeninno e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Male dice che solo la prof e i 2 ricercatori ne erano in possesso. È un'eccessiva e ormai strutturale dipendenza dal gas per la produzione di energia che all'Italia costa il primato nero dei prezzi all'ingrosso di elettricità più alti nell'Unione Europea. È quanto certifica la Commissione Europea pubblicando il rapporto sullo stato attuazione del ripiano Repower EU. Lo scorso anno i prezzi hanno toccato i 116 euro per megawattora contro una media europea di 85 euro. Chiudiamo con il basket. Dopo il KO in gara 1, la Germani Brescia aveva bisogno di una reazione e una reazione è arrivata pur con qualche difficoltà. I vice campioni d'Italia sono riusciti a vincere gara 2 per 90-82 contro Trieste al termine di una gara intensa, fisica e molto tesa, nella quale non sono mancati falli tecnici e falli antisportivi. Giovedì 21 e sabato 23 le 2 partite da disputare a Trieste. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo. Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È mezzanotte e 42 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego in California. La polizia locale spiega che la minaccia è stata neutralizzata. Si tratta di due adolescenti. Secondo NBC, che cita fonti delle forze dell'ordine, i due sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero 3 morti, oltre 2 assalitori e molti feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono in corso ora seri negoziati che, ad avviso dell'emiro del Qatar Al Thani, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Al Saud e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatale, Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odeninno e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Male dice che solo la prof e i 2 ricercatori ne erano in possesso. È un'eccessiva e ormai strutturale dipendenza dal gas per la produzione di energia che all'Italia costa il primato nero dei prezzi all'ingrosso di elettricità più alti nell'Unione Europea. È quanto certifica la Commissione Europea pubblicando il rapporto sullo stato attuazione del Repiano Repower EU. Lo scorso anno i prezzi hanno toccato i 116 euro per megawattora contro una media europea di 85 euro. Chiudiamo con il basket. Dopo il KO in gara 1, la Germani Brescia aveva bisogno di una reazione e una reazione è arrivata pur con qualche difficoltà. I vice campioni d'Italia sono riusciti a vincere gara 2 per 90-82 contro Trieste al termine di una gara intensa, fisica e molto tesa, nella quale non sono mancati i falli tecnici e i falli antisportivi. Giovedì 21 e sabato 23 le due partite da disputare a Trieste. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Meteo. Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:14.
2: Meteo.
3: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È 1:24.
1: Meteo.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di un'attesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:38.
2: Meteo.
3: Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse al centro-sud, ma senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane la nuvolosità e le precipitazioni si concentreranno lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite, ma clima ventoso invece sui settori tirrenici e sulle zone occidentali del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.